0: Sono le 6. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Good morning, Vietnam!

0: mattinieri di Radio 2 questa mattina a vedere dalle facce sono un po' stanchi.
1: No.
0: Non hanno dormito tanto, però sono carichi, carichissimi. Almeno parlo per il sottoscritto.
1: Esatto.
0: Santo è carico?
1: Sì, carichissimo, ci mancherebbe. Facendo la strada verso Corso Sempione a Milano incontri persone a quest'ora di mattina. Milano viva, quindi
2: vero,
1: saluti,
2: verissimo.
1: Ti devi svegliare, vero Nicole?
2: Verissimo, amici, io ho appena assistito a una scena deliziosa. Ero in macchina, arriva un semaforo, ero lì che aspettavo il verde, col finestrino abbassato, mi passa di fianco un 17enne in bici alle 5:30 di mattina e il nostro eroe stava canticchiando.
1: Sì, sì.
2: Ah, canticchiava, una scena carinissima.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
3: e devo dire, è capitata la stessa cosa anche a me. Stavo andando a prendere la macchina questa mattina e invece io ho avuto un avvicinamento un po' inquietante, perché vicino alla mia macchina c'era una panchina e c'era un signore seduto con in mano la bicicletta che fischiettava. Ho detto eccolo qua. Dopo non devo aver pagato dei debiti e adesso qualcuno mi spacca i pollici.
1: Quindi
0: hai
1: siamo tutti svegli e pronti.

0: niente male questo Walking on a Dream, Empire of the Sun 2008. Questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi Nicole, Mish, Edo, Andrea, detto santo.
1: Ma
0: dicevi,
1: come,
0: Nicole?
1: Come Empire of the Sun è del 2008?
0: 2008.
1: Ma come?
0: Guarda, succede, te lo dice un uomo di una certa età. Improvvisamente con la musica o con altro ti rendi conto che gli anni
1: il
0: passano.
1: Il tempo passa, come per i bambini, sì, come i figli degli altri.
0: È così, poi tu nella fattispecie, essendo un signore, non ti dico la prova che si invecchia, ma in realtà quando si sente quella roba lì
2: Comunque, stiamo parlando di che cosa è successo, no? In città, mica in città, eccetera, sì, eccetera. In realtà io vi dico che ieri casualmente sono stato a Brescia per motivi personali e devo dire che nonostante la temperatura, ma sapete che Brescia è proprio una città molto carina,
1: bella, c'ero
2: stato tipo penso una volta 5-6 anni fa e l'ho riscoperta e devo dire e ho mangiato,
3: ma te sei magnato tutta Brescia, ma
0: per quello ti è sembrata carina. Ragazzi, sotto al rinoceronte mangiavi?
2: Io ero il rinoceronte, ma ragazzi, no, ma ho mangiato, allora, al netto che ho mangiato una pasta incredibile, ma ho mangiato un gelato. Non posso dire dove, ma sono sui miei social, si vede un gelato menta e crema, ci sono tornato ad avere 12 anni, ma buonissimo.
3: Crema.
1: Tra l'altro vorrei così aprire una parentesi sulla donna bresciana. Le donne di Brescia sono di solito proprio donne interessanti. A tal proposito un caro abbraccio alla Lucia.
0: Adesso che hai detto così,
3: esatto, io verrò a Milano, dopo la puntata andremo a fare colazione a Brescia.
1: Andiamo,
3: non da Luca, non da Luca a Brescia, il milanese imbruttito, no, proprio nella città di Brescia.
1: Qualcuno mi spiega, scusate, me ne sono accorto adesso, perché sul tavolo di Mish c'è una mela vestita?
3: Una mela vestita, ma io te lo dico dopo, perché non c'è tempo.
0: Però
1: è una mela quella.
3: È una mela vestita con dei glitter, che sono, diamantini.
2: E parlando di glitter, mi viene voglia di baciamoci.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Baciamoci, Eugenio in via di gioia. Sembrava un invito che facevo io a chi è qui in diretta con me. Sono le 6:12, questa è Radio 2. Siete collegati con Radio 2, il numero che dovete fare è 348-7300-200 se volete mandarci le vostre temperature, cioè a che temperatura vi trovate, dove siete
2: e chi siete.
1: Esatto,
2: così vi salutiamo.
1: Perché
2: esatto,
1: qualcuno ci ha mandato un cruscotto di una macchina con una temperatura di 30 gradi, ma non ha già prima ancora che glielo chiedessimo, perché ormai è abitudine, però non ci ha detto chi è e da dove chiama. È perché a noi piace mappare l'Italia a quest'ora di mattina e sapere quanto è la temperatura in giro. Dimmi.
3: Devi fare il giornalista oggi, giornata da Bolino Rosso, 27 città, in 27 città su 27, la prima volta che capita nel nostro paese. Quindi mi raccomando, sì, fate attenzione, uscite adesso in macchina ascoltando Radio 2, poi dopo rientrate e mettete sul canale 202 a casa, che dovete fare altrimenti.
2: Ma questo semplicemente perché questa mattina Nicole si è fatta i capelli, quindi il clima è rovente.
1: Rovente per questo motivo. Però lei non ti ha donato quella mela
4: che sviolinata.
1: Dicevamo prima, è lì sul tavolo, vero? Una mela.
3: Sì, spieghiamo allora ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Spiega la mela, racconta questa mela, Nicole, com'è?
4: Allora, la mela in questione è una mela rossa con sì, le sfumature gialle, a dimostrazione sì, che è matura, il giusto.
3: Giusto.
4: Ricoperta da dei deliziosi fili di glitter argento, picciolo belli, che non è stato ancora staccato e io non vedo l'ora che Miche faccia il giochino di A, B, C, D per capire chi lo sta pensando, ed è perfettamente lucida e sembra molto saporita.
1: Incatenata.
4: Vorrei
1: incatenata
4: capire però perché la sì, mela è stata ingioiellata. Perché una mela è ingioiellata?
3: Perché ieri era un
4: sul
3: compleanno. Ieri era il compleanno della nostra Nicola Angelozzi, lo conoscono i nostri ascoltatori, la nostra ascoltatrice. Faccio gli auguri, anzi, fategli pure voi.
4: Ciao Nicole, tanti auguri.
3: E c'era la sorella di Nicole, che devo dire niente male. Allora dice: sono la strega buona mi ha donato questa mela.
1: Buona con la U? Perché hai detto l'hai detto
3: no, con la O. Una strega, sì, con
1: sta diventando con radio da bar.
3: Esatto. E quindi praticamente mi ha donato questa mela e io ho colto la mela e la mangerò dopo a colazione tra un po'.
4: Allora,
3: chissà se è avvelenata.
4: Miscia,
3: spero di no.
4: Io mi ricordo tanti anni fa, quando ho iniziato a fare radio in una piccola radio locale, il mio ex capo mi diceva: non si possono assolutamente mettere tre donne tutte insieme in un programma, perché diventa il pollaio di Saronno. Qua ci sono tre uomini tutti insieme in un programma e non ho mai visto tanto pettegolezzo tutto insieme.
1: Sì.
4: E anche al primo anno d'università che eravamo quasi solo donne.
1: Yabba, alle 6:15 siamo così. Adesso ci zittiamo, perché quando ci sono gli Abba non c'è altro da fare che ballare. Dancing Queen.

0: Dancing Queen 1976, un capolavoro che non dovrebbe neanche essere presentato dal gruppo svedese che ha fatto ballare per anni e anni tutti i giovani e meno giovani come Santo negli anni 70 e non solo.
1: No, stiamo avevo 9 anni quando c'era Dancing Queen, 9 anni già ballavo.
0: Già ballavi,
2: sì, certo. Vi abbiamo chiesto, lasciate in pace questo povero uomo.
1: Rivendico l'età, certo.
0: Vi abbiamo chiesto le vostre temperature che stanno già arrivando tantissime al 348 77 300 200. Ci scrive per esempio Tiziana che ci saluta, ciao Tiziana, ciao, da Tiziana. Città di Castello, sono a correre, quindi
3: brava,
0: veramente
3: Tiziana.
0: complimenti, 24 gradi andando a Bari, banale anche
1: Alessandra
0: questo,
1: da Varese 32 sono i gradi, mamma mia, caldo, tutta l'Italia è al caldo, eh. Cerchiamo il posto più fresco perché noi là ci vogliamo trasferire.
0: Ma un modo per rinfrescarci le idee è quello sicuramente di cominciare la giornata con qualche good news.
4: Pensate di aver perso 1 milione di euro, dico 1 milione, perché avete buttato il biglietto vincente nella spazzatura. È successo davvero a Bitonto, in provincia di Beri. Un uomo convinto di non aver vinto nulla ha gettato il tagliando della lotteria nel sacco dell'indifferenziata. Solo dopo si è accorto dell'errore. A quel punto è partita una vera caccia al tesoro tra i rifiuti. Gli operatori dell'azienda che si occupa della raccolta hanno ricostruito tutto il percorso del sacchetto e dopo ore di ricerche hanno trovato il biglietto vincente.
1: No.
4: Era rimasto
1: meraviglia,
4: praticamente intatto. Oh. La morale qual è di questa storia che arriva da Bitonto? Che prima di buttare uno scontrino, cari miei, è meglio guardarlo due volte. Potrebbe valere a volte 1 milione di euro, come in questo caso.
0: Ma guardate che questa cosa qua, cioè io mi metto nei panni di quest'uomo qua. A me, quando mia madre tipo mi mette i pantaloni a lavare che sono a casa, che in tasca c'ho i 5 euro che mi si stropicciano tutti e li perdo, mi viene un giramento di sentimenti che non ce la faccio proprio a sedermi, e pensa questo che invece aveva perso 1 milione di euro, cioè io avrei dato di matto, proprio.
1: In realtà credo che sia normale, no, per tutti buttare via scontrini, soprattutto gli scontrini è una roba che si butta via abitualmente.
2: Però sai, il biglietto della lotteria forse magari gli dai una cura in più, no, perché sai che potenzialmente potrebbe avere un valore. Comunque quest'uomo non si è arreso, non ha dato di matto,
3: esatto.
2: E ha smosso e molti per ritrovarlo.
0: Esatto, posso dire che questo è il primo esempio di prototipo di uomo biculo, perché per avere, voglio dire, una fortuna così non solo a vincere
1: di
0: una
1: Bitonto,
0: volta
1: vedi, per quello, certo. non a caso è di Bitonto,
3: come siete simpatici,
1: è
3: questa
1: tutto
3: mattina
2: dopo. Oh no,
1: è la prima volta che
2: ha sbloccato la risata
1: questo signore, ha tutto doppio, pensiamo così, diciamo così.
0: Devo dire è clamoroso, quindi per fortuna almeno questa volta spero che almeno abbia invitato a cena, una cena luculosa, tutti gli addetti alla
3: portiamo le mele glitterate se ci invita.
1: Continuate a mandare le vostre temperature al 3487 300 200.

0: Lazza, Cenere, questa è Radio 2. Tra l'altro, ragazzi, Lazza con questo pezzo nel 2023 arrivò secondo al Festival di Sanremo ed è stato in quell'anno il brano più venduto, vincendo così 9 dischi di platino, tantissimo. E al 348-7300-200 i vostri messaggi con la temperatura che fa nella vostra città. Sì, perché stiamo cercando un bel posto al fresco per spostarci dopo le nostre dirette, perché in questi giorni, soprattutto questa giornata, è la giornata più calda. 27 città da bollino rosso su 27. Ma adesso diamo la linea proprio al Mete e o al GR.
1: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto. Condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR2.
4: Enrica Belli in studio, una buona giornata. A bagarre in aula alla Camera dopo il no a scrutinio segreto alla richiesta dei PM di Roma sull'uso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Protestano le opposizioni con i deputati di AVS che si bendano gli occhi, 5 Stelle invece mostrano i cellulari, la leader PD Elly Schlein attacca, non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito della Camera controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, si rivolge a Conte, fuori le chat sugli appalti delle mascherine. E sempre in Parlamento, via libera la risoluzione sullo scostamento di bilancio. L'Italia chiederà all'Europa flessibilità per 36 miliardi per le spese per le energie e per quelle per la difesa. A formulare la proposta in aula il ministro dell'economia Giorgetti, lo ascoltiamo.
5: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: Spunta l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a sottolineare che, viste le nuove condizioni legate allo stabilimento, riferendosi al provvedimento della magistratura che ferma l'area a caldo, si aprono le condizioni per valutare una cordata nazionale che abbia a cuore l'industria di base del paese. Dall'estero, Medio Oriente, raggiunto l'accordo tra Iran e Oman sulla navigazione nel canale, ma Teheran accusa Washington di ostacolare il negoziato e Trump è tornato a parlare della situazione in un'intervista all'inviato a New York.
6: Le trattative tra Stati Uniti e Iran non sono interrotte, tutt'altro, lo ripete Trump in un'intervista esclusiva a Fox News. Stiamo avendo un'ottima discussione, ieri abbiamo negoziato tutto il giorno. Teheran, ribadisce il presidente degli Stati Uniti, non avrà mai un arsenale nucleare. La questione più urgente in vista delle elezioni di medio termine è la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo il sito statunitense Axios e fonti qatariote, un accordo sarebbe molto vicino, anche se gli iraniani negano il dialogo diretto con gli Stati Uniti. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. Sarà l'attacco più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale, ripete Trump, ma potrebbe essere difficile. Le scorte di missili sono in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. L'80% di missili intercettori è già stata consumata, così come quasi tutti i missili di precisione. Tutto falso, vergognatevi, la risposta del segretario alla guerra Hexet alla stampa. Abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Alviti per il GR2.
4: E torniamo in Italia, l'estate che batte ogni record, temperature ancora superiori a 35 gradi, nessun segnale di tregua, fino alla prossima settimana.
2: Non era mai successo che tutte 27 le città monitorate per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
7: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
2: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
7: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
2: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
7: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
2: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
7: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
2: Francesca Fornario, GR2.
4: È stato boom di 100 e lode all'ultimo esame di maturità. L'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, 300 in più rispetto all'anno scorso. Il sud supera il nord, in testa Calabria e Puglia, nonostante risultati invece più bassi ai test invalsi. Siamo allo sport in primo piano, gli europei di nuoto di Parigi, ma anche il calcio, con il ritorno sulla scena di un grande ex chiamato ad affiancare il lavoro di Mancini e Ranieri.
8: Gianfranco Zola torna in azzurro, l'ex fantasista sardo è il nuovo coordinatore dei progetti per le attività giovanili della federazione e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Nel frattempo proseguono le amichevoli. A Perth in Australia, pareggio 1-1 tra Milan e Inter, campioni d'Italia avanti con Di Marco nella ripresa. Il pareggio rossonero di Nkunku su rigore arriva al minuto 83. Vince ancora la Juventus a Hong Kong, Chelsea battuto 1-0, decisivo Grova. Disco verde anche per il Napoli, che a Castel di Sangro ha battuto 2-1 lo Osasuna. In gol Politano e Lucca. Gli europei di Parigi, Ginevra Taddeucci ha concesso il bis e si è imposta nei 5 chilometri. La regina della Senna è lei. Molto bene Barbara Pozzobon, arrivata terza. Applausi anche per Gregorio Paltrinieri, che sulla stessa distanza ha conquistato il bronzo, e oggi alle 17.30 Chiara Pellacani andrà a caccia del quinto oro. La 23enne romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Francesco Albanese, GR2.
4: Sono le 6.35 minuti, la linea torna. Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto.
9: Good Morning Radio 2, sono le 6.36 con voi al 348-7300-200 che ci state mandando le temperature alle quali vi trovate, prove fotografiche, descrizione di dove siete, ma

0: Dons, l'ho detto bene in francese, ragazzi, a Radio 2.
1: Qui sì, è molto posto. Francese, mancava la R francese.
0: Radio 2,
1: perché non c'è nella parola.
0: Radio 2, esatto, bravo. Radio 2.
2: Che però,
0: bravo.
2: Scusami, che però, è, che però è una canzone inglese, quindi non ho capito perché è francese.
1: Beh, fatti diventare Dons.
0: Allora, ragazzi, al 347.
2: Guarda, Misha, quando parli italiano sei molto complicato.
1: Aspetta, fagli dire
2: in francese, ti giuro, non ce lo meritiamo.
0: Scusami, guarda, io ti ammonisco già di prima mattina. Al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi con le temperature da tutta Italia. Questa voce così vi piace? Un po'.
3: Sì, grazie. Okay. Grazie.
0: E ci scrivono: oggi a Torino si replica 27 gradi, buongiorno da Piero. Già fa caldo alle 6:40 del mattino.
3: Più poi... fortunato, secondo me, è Domenico da Potenza, che ci dice che ci sono 17 gradi.
2: E invece a Trento non si ride, perché Mac ci fa sapere che è già caldissimo con 25 gradi 8, quasi 26.
1: Qualcuno che manda un complimento per la battuta su Bitonto che abbiamo fatto prima, ci manda un termostato, non si è firmato, però come sempre il termostato non si capisce, quindi io non vi dico che temperatura c'è, in realtà ha messo un disegno allora, per indicare che siamo sui 25-26 mi pare.
3: Guarda, sai che a me sembra più sui 28?
1: 28
3: secondo
1: gradi.
3: Me è più sui 28.
2: Io invece volevo celebrare la giornata di oggi perché finalmente hanno cominciato a mandarci anche alcune immagini di Buongiornissimo Caffè, che sono quelle immagini che vengono fatte tipicamente con la I e certo. Vengono mandate sui gruppi WhatsApp eccetera eccetera, quindi io amo tutto questo. Ce ne hanno mandata una bellissima con il mare, il cielo con il sole e un bel caffè con il cappuccino con un bel cappuccino col cornetto eccetera eccetera.
3: Due
2: e buongiorno
3: cornetti.
2: Buon venerdì.
1: Esatto,
2: che anche se
1: giorno.
2: Giovedì va benissimo, perché ragazzi è mentalità, cioè di giovedì bisogna già pensare a venerdì.
1: C'è qualcuno che è avanti di un giorno, fuori di tempo. Come a qualcuno qui in studio, a qualcuno qui in studio è capitato spesso. C'è di tutto, insomma, mappando l'Italia da su a giù, più o meno il caldo è ovunque.
3: Io vorrei sapere quanti gradi ci sono stamattina ad Aosta.
1: Così,
3: sono tre giorni Aosta. Che me lo chiedo, che non ci scrivono mai da Aosta. E siccome io trovo che Aosta sia una città davvero visitabile e sottovalutata, vorrei sapere quanti gradi ci sono.
2: È una bella domanda, quindi amici ascoltatori di Aosta, se ci state sentendo al 348-7300-200 fateci sapere
0: io
2: quanto
0: chiamo,
2: caldo fa ad Aosta.
0: Chiamo il colonnello del meteo radio.
2: Fateci sapere ad Aosta
3: per sapere quanti gradi ci sono.
2: Sta caldo o

0: I Love It qui su Radio 2. Allora, è arrivato quel momento della giornata, signori. Quel momento che stavamo aspettando con ansia dalle 6, sono 44 minuti che lo stavamo attendendo, è arrivato. Edo, nessuno ha chiesto cosa ne pensassi. Tieniti la tua opinione, per cortesia.
1: Guarda,
0: c'è solo un'opinione che vogliamo sentire in questo momento.
1: L'applauso da fastidio in cuffia, volevo dire.
2: Bravissima.
0: Grazie, Mish, ma adesso lasciamo la parola al cretino, perché bisogna dargli retta. Brava. Bisogna sempre dare retta a un cretino.
3: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
1: Consigli per padri da uomo che ha l'età del papà di Michelle, quindi sempre questa è la base da cui siamo partiti. Consiglio figlio sedicenne, in realtà va bene anche se quindicenne, quattordicenne. Il consiglio che vi do oggi è: fate organizzare, se siete in vacanza, magari in un'altra città o al mare, dove vi pare, la giornata interamente a vostro figlio. Fate in modo che vostro figlio organizzi la giornata, decida dove andare, faccia il piano di dove si va a mangiare, decida di dove andare la sera. Insomma, fategli organizzare completamente la giornata, mettetevi completamente nelle sue mani. Il rischio è tantissimo, ho amici che lo hanno fatto negli anni passati e quindi me l'avevano suggerito, e quindi quest'anno ho provato a farlo
0: e
1: anch'io.
0: Sono ancora vivi per raccontarlo.
1: Sì, hanno passato giornate tremende
4: e hanno abbandonato il figlio in autostrada.
1: C'è invece chi ha passato delle serate o delle giornate bellissime. Nella fattispecie a me è capitato di scoprire di avere un figlio capace di organizzare, quindi la giornata è risultata perfetta. Abbiamo mangiato molto bene, ha trovato un posto. L'unica cosa, forse il posto che ha trovato dove andare a mangiare era un po' costoso, ma questo, sai, quando decide lui,
0: rischi del mestiere.
1: Ci può stare, cioè hai fatto decidere lui. Quindi vi consigliamo di far organizzare la giornata ai vostri figli.
0: Mamma, se mi stai ascoltando, che non ti venga in mente, per cortesia, di chiedermi di organizzare qualcosa. Bello. Sia per le vacanze, men che meno per Natale, per favore.
1: Vedi, però,
2: ma c'è il budget, cioè come funziona?
1: No, no, no.
2: Soldi?
1: No, lui è libero di organizzare la giornata, vuol dire tu fai conto in vacanza a Roma con la famiglia. L'idea è che tuo figlio organizza la giornata a Roma, quindi decide, non so, le mostre, i musei, dove andare a mangiare, il posto, eccetera. Non ha un
2: tipo
1: budget.
2: Il ristorante stellato.
1: Devi lasciarlo libero. Sul ristorante stellato te la puoi giocare su Era tutto pieno, se vuoi, però in realtà la prenotazione.
4: Però vedi, questa cosa qua, poi anche se non hai un figlio, ti capita quando a un certo punto ti fidanzi. Però quello anche se non vuoi, c'è un certo punto la fidanzata ti organizza tutti i giorni della tua vita e tu dici non possiamo aspettare di avere un figlio per fare questo gioco, ma ormai è troppo tardi.

0: Buongiorno da Avezzano, provincia dell'Aquila, 16 gradi. Buongiorno, è freddo.
1: Buongiorno, la stiamo molto invidiando, signora. Comunque hanno risposto da Aosta, ci sono 19 gradi.
2: Oh, eri curioso, bello. 19?
1: 19 gradi, 19 gradi. Vedi che Aosta è un posto civile.
2: E io sono felicissimo che mi abbiano mandato un altro buongiornissimo caffè.
3: Senti come entusiasta,
2: senti l'entusiasmo.
3: Ma guarda, quanta
2: tristezza, Famischi, vuole spegnere questa cosa bellissima.
1: Ma
2: dei buongiornissimi caffè. Adesso anzi, voglio fare iniziare una collezione di Radio 2, dei buongiornissimi brutti.
3: Spiega allora, cosa hai chiesto.
2: Io ho chiesto, mandatemi il buongiorno, quello classico dei gruppi WhatsApp,
3: sì,
2: no? Quello col sole, i cornetti, il cuore, i fiori, i gattini, eccetera, eccetera.
1: I gruppi WhatsApp delle nonne, delle mamme, delle
2: famiglie,
1: zie.
2: Sì. Esattamente. E me ne hanno mandato un altro con buongiorno, buona sauna a tutti, con un sole delizioso che sta
4: suda.
2: Esatto, che suda davanti a un ventilatore. Io mi sento molto rappresentato, quindi mandatemeli. Che
3: più brutti sono, più felice lo fate, sappiatelo. Invece io ho visto la Valformazza. Tutti i giorni c'è un messaggio, ci arriva dalla Valformazza, noi da Emiliani la chiamiamo Formazza, ma è uguale, dalla Valformazza 14 gradi, quindi per adesso lì è il punto più, se volete stare al fresco andate in Valformazza.
2: E a proposito di Emilia e a proposito di persone che fanno cose per i figli eccetera eccetera, partiti da Forlì oggi, ci scrivono Emilia Romagna, insomma 26 gradi stamattina alle 4, direzione Torino per raggiungere nostra figlia Claudia. La temperatura attualmente, ce lo dicono Brunello e Gennaro, è di 23 gradi, ma devo dire secondo me verso Torino arriverete ben cotti.
3: Qualcuno ha scritto non se ne può più con la temperatura, mi ha molto divertito l'idea del non se ne può più, che sembrava protestasse nei confronti di qualcuno, in realtà c'è poco da fare.
1: Ma scusate, visto che il richiamo ad Aosta ha funzionato, posso sapere quanti gradi ci sono a Pescara?
3: Se continua a chiedere città.
1: Scusami,
3: città.
1: Perché non posso coinvolgere, perché non posso fare un call to action, un'azione al movimento verso Radio 2?
2: Un'azione al movimento è tipo una supercazzola con scappellamento.
3: Esatto, nel senso che
1: è venuta male?
3: Sì, è uscita una frase che non aveva minimamente senso, ma il bello è anche questo, a Good Morning Radio 2 si fa anche questo, si parla con un italiano che non è italiano, ma capita.
1: Cioè, cioè funzionava bene, era alta.
2: Si capiva perfettamente, cioè quindi il messaggio è arrivato, poi se uno si sofferma dici beh, non ha senso.
4: Siete due puntigliosi, cioè ok,
1: grazie.
4: Lasciate stare Nicole, la nostra donna.
1: Grazie.
4: Non dovete punzecchiarla lì. Appena arrivo a Milano ve lo dico io a voi come mi chiamo, eh?
3: Attenzione.
4: Non mi fate arrabbiare.
5: Salita del volo con destino alla fine.

0: Carol G e Manu Chao viajando por el mundo. Noi invece abbiamo viaggiato per l'Italia grazie ai vostri messaggi che ci hanno raccontato il caldo e il fresco che fa in tutta la penisola. Padova 25 gradi, Cice Leonardo, oppure Borgo Valsesia 23. Insomma, abbiamo veramente girato dappertutto, addirittura anche Olbia 28 gradi. E però ragionavamo sul fatto che andare a lavorare, insomma, con questo caldo non è facile, ma alcuni come noi, devo dire, sono molto fortunati, perché tutto sommato, nonostante il caldo e nonostante il fatto che si lavori e si inizi presto a lavorare, possiamo dire che in qualche modo stiamo facendo, no, un po' un nostro lavoro dei sogni.
1: Sì,
0: no?
1: Facciamo quello che abbiamo sognato di fare quando eravamo giovani.
0: Esattamente, e proprio questo ci ha spinto a voler lanciare e a parlare di questo per questa puntata. Cioè, vi vogliamo lanciare la CTA, vai Andrea.
1: L'argomento di oggi è: che cosa volevate fare quando eravate più giovani? Il sogno, il lavoro dei sogni. O che volete fare adesso? C'è ancora un lavoro che sognate di fare? Insomma, il vostro lavoro dei sogni al 348-7300-200. Ci piacerebbe, come solito, sentire i vostri partendo dai nostri. Il tuo lavoro dei sogni, Nicola, è quello che stai facendo o ce n'era un altro che volevi
0: cosa
1: fare?
0: Cosa sognavi da fare? Cosa sognavi di fare da ragazzino?
2: Ah, state facendo la domanda alla persona in studio che secondo me è la risposta più complicata. Nel senso che io quando ero più piccola,
1: esatto, ce la prendiamo.
2: Io ho sempre avuto un grande problema nell'ammettere a me stessa quali fossero i miei sogni, perché mi sembravano tutti molto superficialotti. E quindi mi convincevo di volere fare, non so, l'archeologa, la veterinaria. Beh, in realtà volevo fare altro nella vita, che è quello che sto facendo adesso, e ci sono arrivata per puro caso. Ma in realtà mi stavo chiedendo se Misha ha sempre voluto fare questo oppure il giornalista.
3: No, io avrei voluto fare il vescovo.
2: Ecco. Il vescovo.
3: Sì, il vescovo. Mi piaceva tanto l'immagine del vescovo, col pastorale.
1: Bravo, è la risposta perfetta, quella che vogliamo anche da voi al 3487-300-200. Tu da giovane il lavoro dei sogni sarebbe stato il vescovo.
3: Invece faccio il giornalista, c'è poco da fare, che dobbiamo fare?
1: Come avremmo dovuto chiamarti, così per sapere?
3: Ah, eccellenza reverendissima. No, eccellenza reverendissima.
1: Eccellenza reverendissima Michel Dessy.

0: Questa è la mia vita 2002, questa è Radio 2 invece con voi fino alle 9, Good Morning Radio 2, Michelle, Nicole, Edo, Andrea detto Santo, i vostri messaggi al 348-7300-200, vi abbiamo chiesto il vostro lavoro dei sogni tipo...
1: Ciao, sono Luigi da Novi Ligure, volevo fare lo scrittore ricco e famoso... Invece faccio l'infermiere, anche se scrivo thriller, ma non sono diventato ricco e famoso. Ciao a tutti.
0: Bello, volevo diventare, fare scrittore ricco e famoso. Quindi è rimasto lavoro dei sogni perché è quello che non si è realizzato. Altri messaggi che sono arrivati e stanno arrivando, mandatene tantissimi perché sui lavori dei sogni è bello comunque dopo fare delle chiacchierate, prego.
2: Ma mi piace molto il messaggio di Leonardo da Padova che dice: visto che guardavo la serie televisiva Chips, volevo fare il poliziotto in motocicletta.
3: Bello.
2: Lo trovo un classicone.
3: Beh, devo dire che quando uno guarda i film, le serie, le pubblicità,
0: sogni.
3: A un certo punto inizia a sognare. Non si firma un'ascoltatrice che ci dice però: ciao, io faccio il lavoro dei sogni che sognavo da bambina. Sono ostetrica e vivo tutti i giorni accanto a mamma e papà e bimbi nuovi.
0: Vedi, allora anche bello. Avrei voluto fare la veterinaria, ma poi ho fatto l'ostetrica ed il veterinario. Il veterinario l'ho sposato. Ciao Tiziana, belli tutti e due.
3: E direbbe mia mamma, che anche lei ha fatto per anni la veterinaria, che a volte le mamme, i papà e i bimbi nuovi sono un po' delle bestiole, quindi alla fine veterinarie e ostetriche non sono così lontane, direbbe mia mamma che ha fatto l'ostetrica tanti anni.
2: Ma qui abbiamo anche un messaggino da Recanati, giusto?
0: Sì.
2: E lei mi sembra, no, lei semplicemente ci manda la temperatura, scusatemi,
0: esatto.
2: 29 gradi.
0: Era una temperatura, diciamo che siamo rimasti al blocco prima, ma in realtà adesso dei vostri lavori, dei sogni, stiamo parlando. 348-7300-200, continuate a mandarceli perché a noi piace sognare con voi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Ciao, sono Raffaella da Vibo Valentia. Io posso essere più che soddisfatta perché ho veramente fatto quello che avrei voluto sempre fare nella mia vita, l'insegnante. Però c'è una cosa che ho scoperto di saper fare adesso: scrivere favole. Ne ho scritte 10 e spero che qualcuno possa leggerle e anche pubblicarle. Sono le favole di una nonna bambina. Ciao.
1: Che bel titolo.
2: Bellissimo. Bel progetto. Speriamo che trovi qualcuno disposto a pubblicarlo il suo lavoro.
1: Eh sì, e questo dimostra tra l'altro che il lavoro dei sogni delle volte non ha età, cioè nel senso io posso sognare da ragazzino.
3: E invece guarda, te lo dice l'esperto, senti un po'.
1: Ah sì?
3: Senti,
4: sì,
3: con la
4: guarda,
3: musica.
4: Ti dico un'altra cosa però, vado
3: Vai vai.
4: Il lavoro dei sogni da bambini quasi mai diventa realtà. Secondo un sondaggio realizzato da Click One su circa 1000 lavoratori italiani, solo una persona su 5, vale a dire il 20%, oggi svolge davvero il lavoro che sognava da bambino. Significa che 4 persone su 5 hanno preso un'altra strada, oltre il 60% dice di continuare a inseguire almeno in parte quel sogno professionale mai realizzato.
1: Ma invece vedi che dà ragione a quello che dico io, cioè che tutto sommato, anche se non si realizza subito il tuo lavoro dei sogni, proprio come Raffaella da Vibo Valentia, magari ti riscopri scrittrice quando diventi nonna e magari diventi scrittrice quando sei già nonna. Quindi,
3: quindi persisti, se hai un sogno mantienilo, magari fai un altro lavoro ma mantienilo il sogno e portalo avanti, perché magari, come diceva Micol prima, il progetto vede sviluppo, giusto?
2: Ma anche perché i sogni non è che hanno una data di scadenza, non è che sono come le mele piuttosto che, non so, la
4: come
2: passata
4: la
2: al pomodoro.
4: Qui, però... come bisogna la... essere anche pragmatici, non so come dire, rendersi conto e dire alla fine sai
3: devo portare a casa la pagnotta, dipende, ci sono veramente tante direzioni. Io da piccola guardavo la serie Avvocati a Los Angeles, sognavo di diventare avvocato, ho anche iniziato l'università, ma per fortuna negli anni ho rivisto le mie scelte. Laila da Gravellona Toce, c'è un per fortuna in mezzo lì che è determinante, quindi a volte magari cambiare il sogno può essere determinante e positivo.
1: E a proposito di portare a casa la pagnotta, la fatto molto bene Bianca da Napoli, che dice: avrei voluto fare l'insegnante di educazione fisica e ora sono una chef. Che comunque tutto sommato sempre di fisico si parla, diciamo, in un caso si restringe, in un caso si allarga, ma in tutti i casi devo dire si parla sempre di ottime cose che fanno bene all'umore e non solo. Notte prima degli esami. Io mi

0: 1984, la notte prima degli esami di Antonello Venditti, uno di quei capolavori della storia della musica italiana. Immortali continuano imperterriti di quelli che sono perfetti da cantare al karaoke, come diceva Edo prima. Qui fuori onda si chiacchierava di quello e mentre noi lo dicevamo dall'altra parte Michel Dessy cantava a squarciagola, quindi
1: sì,
0: vedete che
1: cantare,
0: è perfetta.
2: Sì, però si sta realizzando un piccolo miracolo radiofonico, vogliamo dirlo?
0: Vai.
3: Sì, vogliamo dirlo, vai.
2: Perché abbiamo raccontato, no, la storia della signora di Vibo, della nonna di Vibo, anzi, che Raffaella, che in qualche modo ci raccontava che ha fatto l'insegnante, ma adesso si è scoperta scrittrice e sta scrivendo delle favole di poesia di una un libro di favole di una nonna bambina. E ci ha scritto Angelo da Napoli, che ci dice: abbiamo aperto da poco una piccola casa editrice, mi farebbe piacere ricevere le favole della signora, sarebbe
0: capito?
2: Bello pubblicarle.
0: Potere di Radio 2, questo siamo stati capaci di fare qui a Good Morning Radio 2.
2: Quindi facciamoli incontrare in qualche modo, adesso ci organizziamo e facciamo incontrare la scrittrice e la
3: piccola casa editrice.
0: Esatto. Facciamo come quelli che dicono quelli bravi degli uffici.

0: volevate fare da giovane?
1: Per esempio, ci scrive Daniele da Roma che voleva, che fa il tecnico del suono radiofonico di studio di registrazione, passione trasmessa da mio fratello Adriano e dal film Blowout con John Travolta, a dimostrazione che quando eravamo piccoli i nostri sogni e il lavoro dei nostri sogni è spesso ispirato da tante altre cose.
2: Da tante, tipo Everardo Dalla Noce, il giornalista, lo adoravo quando spiegava gli andamenti dei mercati finanziari, per questo ho studiato economia. Ora sono responsabile amministrativa in un'azienda. Non è proprio la stessa cosa, baci Imma.
3: E poi abbiamo Valentina, che avrebbe voluto fare la veterinaria, ma adesso fa la microbiologa, ma comunque per continuare a seguire quel sogno lì è diventata educatrice cinofila. Una via di mezzo, insomma, un piccolo passo almeno.
1: Comunque noi non abbiamo finito di dire che cosa volevamo fare da bambini, perché l'abbiamo scoperto di Mish che voleva essere sua santità, reverendissima, eccetera, eccetera. Tu, Andrea, cosa volevi fare?
2: Il disegnatore di fumetti. Il sogno era fare i fumetti perché adoravo Andrea Pazienza e volevo fare il disegnatore di fumetti come lo era lui. Poi vidi come Pazienza disegnava e ho deciso di cambiare mestiere, perché ho visto come disegnava lui, ho pensato, ma dove voglio andare io? In realtà forse avrei potuto farlo ancora per un po'.
1: Beh, però ti dico, a vedere come disegnava probabilmente hai pensato, sai cosa, Pazienza, esatto, farò altro nella vita.
2: Bravo.

0: la babysitter, io le adoro, è il lavoro dei miei sogni.
1: Ma pazzesco. Che meraviglia!
2: Vedi, c'è anche chi il lavoro dei sogni lo ha realizzato e riesce a farlo. Questo vi abbiamo chiesto al 348 7300 200. I lavori dei sogni, il vostro lavoro dei sogni, se siete riusciti a realizzarli, se non ci siete riusciti è uguale. Edo, non hai detto il tuo?
3: Io avevo due sogni strani, cioè, in realtà uno è abbastanza diffuso. Il primo, volevo fare il benzinaio, perché lo vedevo da ragazzino che aveva sempre il marsupio pieno di soldi. E invece il secondo, sembrerà strano, ma io fin da ragazzino mi piaceva l'idea di condurre Sanremo.
1: Ma il tuo sogno?
3: Capito. Però...
4: Facciamo un appello a Stefano De Martino. Portalo sul palco con te, almeno al pre-festival, non lo so.
3: Sì, disposto a far tutto, anche la sera, solo la serata cover.
2: L'importante è che De Martino non ti faccia cantare. Il resto va bene tutto.
4: Qui quello sai? Canto io.
2: Adesso è giunto il momento di sentirci il GR2. Quindi a dopo.

Io sono laureata in lingua e letteratura straniera moderna, ma il mio sogno è sempre stato quello di fare la babysitter. E allora io a 60 anni faccio la babysitter. Ho sempre fatto

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 2-2.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sono le 7:30.
1: Rai GR2.
2: Estate da caldo record, oggi bollino rosso in 27 città su 27, tutte quelle monitorate, non era mai successo. Stati Uniti e Iran. Aperture sul fronte diplomatico, c'è attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz. Doppio voto in Parlamento, no con polemiche all'uso delle chat di Del Mastro, sì alla richiesta di flessibilità all'Unione Europea sui conti pubblici, 36 miliardi per energia e difesa. Da oltre 70 giorni in carcere a Malta, isolato dagli altri detenuti, la Farnesina si mobilita per il 15enne accusato di falso allarme bomba a scuola. Dietro il caso l'ombra dei ricatti dalla piattaforma Roblox. Aspettando il 22 agosto, data di inizio del campionato, il calciomercato parla argentino, Molina per la Roma, la Fiorentina punta sul 19enne Mastantuono, a fondo Juve su Zirkzee. Buongiorno da Gabriella Lepre, allerta caldo fino a dopo Ferragosto e oggi in Italia per la prima volta bollino rosso del Ministero della Salute per tutti i 27 capoluoghi monitorati.
3: Non era mai successo, allerta massima in tutti i comuni osservati per il rischio sulla salute della combinazione di afa e caldo, quindi un richiamo a prudenza in particolare per bambini, anziani, malati, lavoratori, ma temperature costantemente alte di giorno e di notte sono un problema per tutti. Dall'associazione Antigone l'allarme per le carceri, per esempio, sovraffollate e al caldo. Domani Bolzano torna in giallo, ma per le altre resta il rosso e il quadro complessivo non varierà molto per almeno altri 10 giorni. Piove un po' sui rilievi, ma non basta, non solo non porta sollievo solo un po' a nord e solo nel fine settimana, ma non aiuta neanche fiumi e laghi a corto d'acqua in Italia e in Europa, con problemi per l'agricoltura e pure per alcune centrali nucleari in difficoltà per il raffreddamento. Mediterraneo bollente, procede il riscaldamento globale, non altrettanto invece le politiche per il clima. Sonia Filippazzi, GR2.
2: Stati Uniti, Iran, aperture sul fronte diplomatico, in vista c'è l'accordo sullo stretto di Hormuz, ma resta la diffidenza reciproca.
4: Il leader della Casa Bianca confida di arrivare ad una soluzione della crisi ad Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano difficili. Abbiamo fatto progressi, ha detto in un'intervista, ma anche ammonito ancora una volta Teheran. Senza intesa, Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, ha affermato Trump, proprio quando negli Stati Uniti è polemica sulla carenza di armamenti, questione che ha suscitato la dura reazione del capo del Pentagono. Exit. Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto, in dirittura di arrivo c'è un accordo con l'Oman, tra i paesi mediatori nelle trattative, che non sono dirette. Potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington: l'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Intanto una petroliera ha comunicato di aver udito esplosioni mentre transitava nello stretto a largo dell'Oman. Claudia Stamerra, GR2.
2: E in Ucraina, vicino al porto di Odessa, colpiti due mercantili ucraini che trasportavano materiale militare. Nella notte, tre morti a sud-est di Kharkiv. La Germania intanto parla di attacco ibrido per il duplice allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo senza pilota è stato trovato vicino ad aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Caso Del Mastro, la Camera dice no all'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma dell'ex sottosegretario alla giustizia, deputato di Fratelli d'Italia, con Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. Bagarra a Montecitorio e protesta delle opposizioni, soddisfazione della maggioranza.
5: Andrea Del Mastro, per aver inconsapevolmente incontrato dei mafiosi che al tempo non erano ancora condannati, si è dimesso ed è anche sotto scorta, commenta da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami e dalla Lega Laura Cavandoli.
6: Il compito di questa Camera è il controllo della legittimità dell'atto da autorizzare e verificare la legittimità dell'operato della magistratura.
5: Due pesi, due misure, ecco la vostra idea di giustizia, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito, replica dal PDL Schlein. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando: non si possono bendare gli italiani, e dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Questo Parlamento si sta apprestando a scudare un amichetto di partito.
5: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva di privilegiare i sistemi difensivi. Le opposizioni attaccano. Il governo chiede una cambiale in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR2.
2: La richiesta italiana all'Europa è illustrata in Parlamento dal ministro dell'Economia Giorgetti.
8: L'Italia è pronta a chiedere all'Unione Europea fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
9: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
8: Si tratta di una decisione che avrà un impatto sulla prossima manovra economica. L'incremento della spesa dello 0,6% consentito da la clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti nella difesa, sul quale si è alzata la discussione, il ministro dell'economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
10: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
8: Paola Bonanni, GR2.
2: Legge elettorale intesa nella maggioranza sulle preferenze dopo il vertice convocato da Giorgia Meloni con Salvini, Tajani e Lupi. Un emendamento unitario sarà presentato il 1 settembre in commissione al Senato. Sarebbe stato adescato e poi ricattato su una piattaforma di videogiochi online, Roblox, il 15enne italiano detenuto a Malta da 2 mesi e mezzo. Il ragazzo, secondo gli inquirenti, farebbe parte di un'organizzazione terroristica, ma i genitori parlano di detenzione disumana e illegale.
11: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo dal 25 maggio un 15enne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che viola i diritti umani, secondo il padre del giovane.
12: Una condizione disumana, illegale.
11: Dopo l'arresto il ragazzo avrebbe tentato gesti autolesionistici. Ieri l'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta, lo ha incontrato in carcere. Nel comunicato la Farnesina parla soltanto dell'accusa di procurato allarme, ma secondo il ministro dell'interno maltese il 15enne è accusato di reati pesanti, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale e poi reati pedopornografici, minacce e intimidazioni, un quadro accusatorio che in ogni caso secondo i genitori non giustifica una detenzione simile a quella degli ergastolani al 41 bis.
12: Pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li manipolano.
11: Simone Zazze, GR2.
2: Campi flegrei, visita del ministro dell'interno Piantedosi a Napoli per un vertice in prefettura con enti locali e cittadini dopo il terremoto del 31 luglio. 500 le case inagibili, 700 gli sfollati.
13: Dobbiamo scendere tutti in piazza!
14: Nell'incontro in prefettura è emersa la consapevolezza della difficoltà e della complessità delle azioni da mettere in campo. Si sta lavorando al decreto che stanzia 100 milioni di euro per una prima fase di aiuto. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato un fermo no alla delocalizzazione della popolazione. Attenzione poi alle attività commerciali che stanno chiudendo. Il decreto verrà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Piantedosi.
15: Restituire tranquillità a una cittadinanza, rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche.
16: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza di tutta l'area.
17: Si è ragionato del fatto di trovare una formula, una caratterizzazione di tutta l'area.
18: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
14: Dopo l'incontro la popolazione è scesa in piazza.
19: Noi vogliamo la messa in sicurezza di tutto il territorio. Noi dobbiamo vivere in modo sicuro.
14: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR2.
2: Lo sport, azzurri ancora protagonisti agli europei nelle acque di Parigi.
20: L'Italia brilla nella Senna con il bis di Ginevra Taddeucci. Dopo l'oro nella 10 km, la nuotatrice fiorentina trionfa anche nella 5, riscrivendo la storia del fondo azzurro. Con questo successo diventa infatti la prima atleta italiana di sempre a conquistare nella stessa edizione dei campionati europei la medaglia del metallo più pesante in entrambe le distanze. Accanto a lei fa festa anche Barbara Pozzobon, in testa per metà gara, chiuderà poi terza. 3 podi in un solo giorno per il fondo azzurro, grazie anche all'eterno Gregorio. Gregorio Paltrinieri, reduce dal quarto posto nella 10 km, si rifà conquistando il bronzo nella 5. L'altro, bronzo di giornata per l'Italia, arriva dal nuoto artistico con la squadra azzurra che ha chiuso al terzo posto alle spalle della nazionale russa e della Spagna. E oggi si continua dal trampolino con Elisa Pizzini e Chiara Pellacani impegnate nella finale del sincro 3 metri. Giacomo Prireschi, GR2.
2: Il calcio, vittoria per Juventus e Napoli ieri nelle amichevoli contro Chelsea e Osasuna. È finito invece 1-1 in Australia il derby Milan-Inter, ma in queste ore a tenere banco è soprattutto il calciomercato.
0: Il 22 agosto è dietro l'angolo e allora si scalda il calciomercato in vista della ripartenza della Serie A. Tra le più attive c'è la Juventus, che ha individuato in Zirkzee il prossimo rinforzo per l'attacco. L'ex Bologna è in uscita dallo United, ma prima c'è da piazzare David. In casa bianconera resta pendente la questione portiere. Suzuki e Vicario sono in prima fila, mentre in difesa l'obiettivo è Lukumi. Nuovo colpo per la Fiorentina: dal Real Madrid arriva in prestito secco per un anno Franco Mastantuono, talento argentino di 19 anni. Stesso passaporto per il neoromanista Molina, preso dall'Atletico Madrid per blindare la fascia destra. Lukaku è sempre più lontano dal Napoli, Europa o Stati Uniti nel suo futuro. Nel frattempo torna in azzurro Gianfranco Zola, l'ex fantasista sardo è il nuovo coordinatore per i progetti delle attività giovanili della federazione e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Francesco Albanese, GR2.
2: E ora un fenomeno musicale sempre più vasto che allunga l'effetto dei live. Due film concerto in arrivo, quello di Katy Perry e quello per i Linkin Park, e a settembre rivedremo anche Ultimo e gli Oasis sul grande schermo.
21: The Lifetime Tour è il film sulle due date parigine da tutto esaurito di Katy Perry. Dal 2 al 5 settembre sarà nei cinema e non sarà sola, perché se il rapporto musica-cinema è stretto da sempre, i film concerto sono l'ultima grande scommessa dei musicisti. I dischi non sono più il core business, d'altronde è il tour che conta e il cinema può allungarne l'effetto. Ecco dunque che in autunno sarà pioggia di questo nuovo genere. Arriverà Ultimo con il racconto di Tor Vergata, i Queen, concerto storico a Budapest, i Linkin Park.
22: Un giorno di dicembre.
21: L'incredibile avventura di Jovanotti a fine novembre e dal 10 settembre gli Oasis. Con Passerella il 5 alla Mostra del Cinema di Venezia. Miriam Mauti, GR2.
2: Siamo in piena estate, ma già si guarda Sanremo. Verrà pubblicato domani il nuovo regolamento per la sezione giovani. Dalla prossima edizione la gara tra i giovani si concluderà il 18 dicembre con la proclamazione di un vincitore tra 6 finalisti, 3 dei quali da area Sanremo. Il vincitore andrà di diritto sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio in concorso tra i campioni. Si torna dunque al modello che decretò il trionfo di Mahmoud al Festival nel 2019 con il brano Soldi. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Enrica Belli, in regia Edmondo Cotta e Fernando Conti, la linea Good Morning Radio 2, prossimo GR2 alle 8:30 da Gabriella Lepre. Buon ascolto.

0: a prendere un po' d'acqua perché c'è questa giornata molto molto calda. Edo sta lì a leggere le sue cose perché sta organizzando il sogno del lavoro, perché c'è sempre tempo, dice. Nicole invece,
1: niente, io mi sono messa al rossetto, scusate, volevo dirlo.
0: Ma che carina che sei. Stiamo
2: peccato
0: parlando
2: che non li possano vedere
0: dei sogni, no. Però c'è sempre il profilo Instagram, i profili social di Rai Radio 2, quindi andate a vederla lì, Nicole Ronchi. Ragazzi, io vi invito ad andare.
2: Dicevi Michel, stavamo parlando del lavoro dei sogni.
0: Stavamo parlando del lavoro dei sogni. Al 348-7300-200 sono arrivati tantissimi messaggi, continuano ad arrivare. Scriveteci cosa sognate di fare o cosa sognavate di fare quando eravate piccoli e poi purtroppo non avete fatto.

0: Ciao ragazzi, io da piccolo volevo fare il lattaio, perché c'era un lattaio sotto casa mia che si mangiava gelati ogni momento della giornata gratis. Io volevo fare il lattaio, poi pian piano sono cresciuto, ho fatto tutt'altro, ho lavorato un po' sulle barche, in una ditta, facevamo altre cose e adesso faccio l'operatore sanitario e fra un po' andrò in pensione, spero. Ciao ragazzi, grazie alla bellissima compagnia, Fabrizio della Pallo.
1: Grazie Fabrizio.
2: Infatti sentivo che eri ligure, Fabrizio, era quel gratis che era la chiave di tutto. Ciao, io avrei voluto fare la ballerina come Carla Fracci, ma faccio la consulente del lavoro, danzo ancora 60 anni passati, alla fine bilancio positivo. Buona giornata Marina da Udine, i vostri lavori dei sogni al 3487 300 200, continuate a mandarcene perché come vedete alimentano discussioni, condividiamo i sogni con voi, ci sono sogni enormi, immensi, sogni che si sono realizzati, sogni che invece non si sono realizzati, voi mandateli 3487 300 200.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Human League, Don't You Want Me, 1981, Radio 2, Good Morning Radio 2, Michelle, Nicole, Edo, Andrea detto santo, ma soprattutto i vostri mestieri dei sogni, al 3487-300-200, sogni che però sono realizzabili o no, vero sondaggista?
1: Sì, sono realizzabili, alcuni sì, altri no, ma c'è, volete sapere l'elenco dei lavori più comuni in Italia?
0: Certo.
1: Cioè le aspirazioni professionali degli studenti di oggi in Italia, lo dice scuola.net.
2: Assolutamente.
3: C'è quello che vogliono fare
0: con la musica?
3: Esatto.
0: Ce lo dici con la musica o senza?
1: Volete la musica?
2: Sì, è fondamentale.
1: Questa era una classifica, però vado.
0: Ma vai.
1: Allora. Secondo i sondaggi realizzati da scuola.net, ELIS o altre ricerche sulle aspirazioni professionali, la top 10 è questa. Al primo posto il medico, al secondo posto l'insegnante, chi l'avrebbe mai detto, per carità. Terzo posto forza dell'ordine, carabiniere, poliziotto, finanziere. Al quarto posto il pilota d'aereo. Al quinto calciatore sportivo o professionista. Al sesto posto c'è lo chef. Al settimo l'attore o l'attrice. All'ottavo il cantante o il musicista. Il nostro mestiere invece, il conduttore radiofonico o televisivo, è al nono posto. Al decimo l'imprenditore digitale, professioni del web.
3: Insomma, possiamo dire che, data questa classifica dei sogni, dei lavori più desiderati dagli studenti, anche in Italia l'importante è la salute, perché sono i medici al primo posto.
2: Pensavo che volessi dire l'importante è il posto fisso.
0: Secondo me, sentendo te che fai sondaggi con questa musica sotto, è salito al nono posto il mestiere del conduttore radiofonico.
3: Io credevo scendesse.
0: No, è salito, cioè di solito era 15-16esimo, invece è salito perché hanno sentito lui che con questa musica meravigliosa legge, cioè è perfetto.
2: Comunque passano le generazioni, al primo posto c'è sempre il medico,
0: Sì, gira sempre. Che ti gira, sempre lì siamo, posto
3: anche
0: fisso,
3: anche
0: vocazione.
3: Perché quanto è bello dire, guarda, c'ho sto dolorino qua, c'ho da fare sta prescrizione qua, amore, scusa, mi vieni a vedere un secondo?
1: Ignorano.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Queer, My Body Isn't Ready, qui su Radio 2. È arrivato uno dei momenti che io personalmente preferisco all'interno di questo programma. Signori, Mish, sei Mish carico, santo pronto, subito, mi raccomando, carico, perché Righini, quanto sei pronto a darmi una gioia? Da 1 a 10.
1: È arrivato il momento del gioco.
2: Gioca 2,
1: il nostro gioco a quiz di Radio 2. Allora, visto che il tema oggi sono i lavori, l'ho chiamato Aglavor, che nel nostro dialetto vuol dire che lavoro, cioè che roba strana, ma in realtà è anche il tema della puntata. In particolare vi leggerò dei lavori che hanno fatto alcuni attori molto famosi, che quindi volevano fare gli attori da bambini, ma che prima hanno fatto altro. Mi dovrete dire se hanno fatto veramente quel mestiere oppure no.
3: Vero o falso?
1: Ok.
0: Ci siamo,
1: allora,
0: vai.
1: Margot Robbie, prima di diventare star, lavorava come spogliarellista di body painting in un club privato a Melbourne. Vero o falso?
0: Secondo me è falso, perché se fosse vero la notizia avrebbe fatto giro di qualunque social.
3: Vero, per me è vero.
4: No. Falso.
1: E chi è che ha detto falso?
4: Io.
1: Allora brava Nicole, bravo Andrea, perché è falso.
4: Bravi,
1: in realtà
4: bravi.
1: Margot Robbie faceva dei panini da Subway.
4: Grandi.
1: Proseguiamo con Kanye West, faceva volantinaggio vestito da pollo per il famoso fast food El Pollo Loco. Vero o falso?
0: Falso. Secondo te è falso?
4: No, invece è vero, direi vero.
0: Ok,
4: vero,
0: anche,
4: vero,
0: anche secondo
4: vero,
0: me.
4: Vero.
3: Io dico falso.
1: E ha ragione Michelle, perché è falso, perché faceva semplicemente l'assistente di vendita in un negozio.
4: Vai avanti.
1: Matthew McConaughey, tra i tanti lavori che ha fatto, ha anche esercitato un insolito mestiere, il cacciatore di armadilli nei campi da golf. Vero o falso?
4: Talmente assurdo che potrebbe essere vero.
0: Sì, vero, vai.
1: E avete ragione, perché ha fatto proprio questo mestiere, oltre ad aver fatto un sacco di altri lavori che, se siete curiosi,
4: scusa,
1: di vedere.
4: Cacciava gli armadilli?
1: Sì, perché gli armadilli mangiano l'erba dei campi da golf.
0: Tipo le talpe.
1: Whoopi Goldberg, vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel film Ghost, ha lavorato come estetista d'obitorio. Vero o falso?
3: Vero.
0: Anche secondo me, non so perché, ma potrebbe essere vera.
4: Falsa, dai, per essere diverso da loro.
1: E come potrebbe essere falso, visto che ha vinto Ghost? È vero, ha fatto effettivamente l'estetista d'obitorio.
3: Sto vincendo comunque, lo volete dire o no?
1: No, sei a pari con Nicole.
0: Stai sereno, cala le ali.
1: Come al solito provi a rubacchiare. Brad Pitt, prima di diventare famoso, ha fatto l'autista di ragazze stripper. Vero o falso?
4: Falso.
0: No, io sapevo che aveva fatto il giornalista. Secondo me è falso.
1: Sbagliate tutti, invece è vero, ha fatto tra tante anche questo. E ultima, Hugh Jackman intratteneva i bambini come prestigiatore alle feste di compleanno. Vero o falso?
0: È vero.
4: Vero.
3: Falso.
1: E vince Nicole, perché è vero, effettivamente faceva proprio questo.
0: Sì, guardami
3: in faccia. Per tre giorni dirà, ho vinto io.
0: Ma perché è vero?

0: Ciao, sono Roberta di Settimo Milanese. Io avrei voluto fare il veterinario dei grandi cetacei, non so perché, però quello era il mio sogno e niente, invece ho lavorato per 43 anni in un'azienda come amministratrice.
1: Vabbè.
0: Ciao.
2: Io vorrei ricordare che i sogni non hanno data di scadenza e questa è una cosa a cui io credo profondamente.
3: Fondamentale.
4: Vabbè, io vorrei dire che il mio dietista sognava di fare anche lui il biologo dei grandi cetacei e quando ci vado in qualche modo lo aiuto a realizzare il suo sogno.
3: Io conosco gente che lavora con grandi aziende dove ci sono grandi cetacei uguali senza bisogno andare in mare, quindi vedi che alla fine poi i sogni si realizzano. Comunque, ci sono grandi cetacei sparsi ovunque. Da piccolo facevo una valutazione rischi-benefici sui possibili lavori, ma non ne trovavo uno conveniente ad allora. Ho deciso di fare il bidello, che stava sempre lì seduto al massimo e preparava il caffè alle maestre. Alla fine, ora faccio l'ingegnere di impianti navali. Un saluto da Alessandro dalla Puglia. Capito com'è passato dal bidello all'ingegnere di impianti navali?
4: Tranquillo, uguale praticamente. Però magari il caffè lo fa lo stesso e lo porta tutti uguale.
3: Esatto, magari questo fa dalla mattina alla sera.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.

0: Perché, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: The Cranberries Stars, pezzo del 2002, altro pezzo che mi sconvolge sapere che è stato creato, prodotto così tanti anni fa. Io me lo ricordo quando è uscito.
1: Ma guarda come passa il tempo quando si ascolta buona musica.
2: Esatto, quando ci si diverte.
0: Allora, qua stiamo parlando di lavori che avreste voluto fare da piccoli, che avete realizzato, che non avete realizzato. Adesso però lasciamo la parola a qualcuno che se ne intende particolarmente di cinema e di sogni, e di sogni e di cinema. Andrea Santonastaso.
3: Senti, c'ho la sigla, c'ho la sigla.
0: Hai
3: adesso.
0: La sigla? Hai una sigla?
2: Lo spiego.
1: Ecco, spieghiamo questa cosa che fa ridere da giorni.
2: Perché
1: Andrea,
2: tutti dicono cinofilo quando si parla di cinema è cinefilo, e quindi in realtà mi partiva l'idea di mettere dei cani che abbaiavano sulla musica da cinema.
0: Guarda,
2: il gioco era quello, insomma, ho sentito tante persone sono
0: ti
2: cinofilo.
0: Ti cito una grande del cinema, una grande battuta.
2: Sì.
0: Avanguardia pura.
2: Avanguardia, siamo avanti. Comunque, a proposito di sogni, lavori di sogni, vi segnalo un film del 1947.
1: Recente, quindi.
2: Non ero ancora nato,
1: neanch'io,
2: con Danny Kaye, che si chiama Sogni Proibiti, un piccolo gioiello, vero capolavoro, che vi segnalo di vedervi tranquillamente, poi il giorno dopo vi guardate un film che hanno fatto anni dopo, con Ben Stiller, che si chiama I Sogni e i Segreti di Walter Mitty. Molto meno carino, ci hanno provato tutti a toccare quel testo, Walter Mitty, quel personaggio, come aveva fatto Danny Kaye nel 47, non ci sono mai riusciti. Ci ha provato anche Villaggio con un film che si chiamava Sogni Mostruosamente Proibiti, ci hanno provato insomma in tanti, ma il capolavoro resta quello del 47, quindi serve per vedere che a volte quello che fanno al primo colpo è meglio, poi quando ci riprovano viene male, insomma il lavoro viene male.
1: Comunque noi vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro lavoro dei sogni da ragazzini, al 348 7 300 200. Quanti messaggi ci stanno arrivando? Che messaggi ci arrivano, ragazzi?
2: Arrivano quintali.
0: Arrivano un po' di messaggelli. Ad esempio, Cristiano da Coazze ci dice: io sognavo di diventare pilota di aerei, sono finito a guidare gli autobus. Ma va benissimo, qualcosa guidi comunque.
2: Chissà se lui ha a che fare o è collegato direttamente a Walter Mitty, chissà.
1: Misce, tu ne hai qualcuno di messaggio?
4: No, dice, leggiamo questo messaggio qui che ha appena letto Nicole, tra l'altro, però dice che si è sposato con Rita. Quanto è romantico questo nostro ascoltatore, no?
2: Sì.
4: Non ha raggiunto il suo sogno, però ha raggiunto un altro sogno, l'amore della vita, e questo è importante, l'amore conta.

0: Sì, Blanco, Los Angeles al 348 7300 200, stanno arrivando i vostri messaggi sul lavoro dei sogni. Cosa sognavate di fare? Cosa state facendo poi alla fine? Oppure state facendo il lavoro dei sogni? Sentite un po' che cosa dice la scienza. Il lavoro dei sogni può deludere. Molte persone scoprono che il lavoro perfetto è diverso da come lo immaginavano. È un tema ricorrente anche nelle testimonianze raccolte online. Chi è riuscito a fare il mestiere sognato racconta spesso che la realtà è molto meno romantica di quanto immaginasse. Avete
1: molto
0: capito?
1: Ma guarda, è ovvio. È normale, quando carichi troppo di aspettative qualcosa, spesso finisci col deluderti, ma vale anche per l'amore.
2: Esatto. Oppure anche per esempio con i tuoi divi di Hollywood preferiti, no? I tuoi attori amati, eccetera, eccetera, che a un certo punto li incontri, dici no, vabbè, adesso questi saranno dei miti totali per me, e alla fine dici, mamma mia, che essere umano

0: conoscere mai i tuoi miti.
1: È vero, infatti a me è capitata questa cosa con Andrea Santonastato, nel senso che per me era un mito.
2: Stavo
1: era
2: appunto
1: un mito,
2: dicendo.
1: Era un mito, adesso l'ho conosciuto e ho detto, vabbè.
2: È cambiato tutto, cioè, perché mi vedi sveglio la mattina per quello, alle 6 di mattina.
0: Perché
2: capito?
0: Lo vedi senza trucco.
1: È esatto, quello, esatto. Bisognerebbe rivederlo al pomeriggio. Bisognerebbe rivedersi al pomeriggio. Comunque, continuiamo a leggere. Per esempio, bravo. Patrizia da Cagliari ci dice: ciao, da piccola sognavo di fare l'astronauta e scoprire nuovi mondi. Ho fatto l'insegnante elementare per 42 anni e ho scoperto ugualmente tanti piccoli mondi emozionanti. Mi sta venendo un po' di magone a leggere questo.
2: Però
1: messaggio.
2: Bello, perché davvero? Sognare il sogno dell'astronauta è il fatto che i bambini o i ragazzi o gli studenti corrispondono a mondi nei quali viaggiare è qualcosa di molto romantico. Continuate a segnarci o a segnalarci i vostri lavori dei sogni al 3487 300 200 Radio 2.

0: Gala, Free From Desire, 1997, ovviamente De Sì non poteva non cantarla. E Michelle, c'è. Appena arrivi a Milano io ti porto di peso al karaoke. Di peso,
1: assolutamente.
0: Tipo,
2: mi raccomando, assolutamente. Michel, mi raccomando, solo fuori onda. Sì, cioè, nel senso va benissimo, ma solo fuori onda.
3: Diteci quando andate, così io trovo un impegno e vado fuori Milano.
0: No, noi non ve lo diremo, perché la dovete smettere di così acidi.
2: No, ma perché siamo invidiosi, invitati. Infatti. Noi due siamo due uomini invidiosi di quell'altro uomo là che canta così bene.
0: E che stia le camicie perfettamente.
3: Comunque vi abbiamo chiesto qual è il vostro. Vi abbiamo chiesto qual è il vostro lavoro, è stato il lavoro dei sogni da bambini, al 348-7300-200, ci arriva un bellissimo messaggio da Federica Dall'Aquila: da piccola volevo fare l'ingegnere e l'ho fatto, e adesso penso sempre, ma chi me l'ha fatto fare? A dimostrazione, vedi? Che ogni tanto quando i sogni si avverano non è sempre bellissimo. E ora GR2.

0: da Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono le 8:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. In questi minuti l'arrivo di Papa Leone XIV ad Assisi. Ad attenderlo ci sono 2500 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa che nella città umbra partecipano al Go Franciscan Youth Meeting, il grande incontro internazionale promosso nel contesto delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il pontefice risponderà alle domande dei giovani e alle 10:30 presiederà la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. In Parlamento via libera la risoluzione sullo scostamento di bilancio. L'Italia chiederà all'Europa flessibilità per 36 miliardi per le spese per energia e difesa. La Camera dice invece no all'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Bagarra a Montecitorio, protesta delle opposizioni, soddisfazione della maggioranza.
11: Il relatore in aula, Pietro Pittalis di Forza Italia, portavoce del pensiero della maggioranza. Nessuno scudo per ostacolare la magistratura. Dalla Lega, il no per il plauso alla procura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami attacca le opposizioni.
12: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Delmastro invece, ma a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
11: Opposizioni che protestano, i deputati di AVS si coprono gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani. I 5 Stelle agitano i cellulari e Giuseppe Conte attacca macchiate con disonore le istituzioni per scudare un amichetto di partito. La segretaria PD Elly Schlein chiama in causa Giorgia Meloni, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno.
13: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino.
11: Vasco Pirri, GR2.
10: Ex Ilva all'orizzonte un'accordata italiana, il ministro delle imprese Adolfo Urso conferma un piano da 2 miliardi per Taranto, lo ascoltiamo.
14: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
10: L'ondata di gran caldo sull'Europa e in Italia per la prima volta, bollino rosso del Ministero della Salute per tutti i 27 capoluoghi monitorati, non era mai accaduto. Allerta massima in tutti i comuni osservati per il rischio sulla salute della combinazione di afa e temperature elevate. Domani solo Bolzano torna in giallo, a secco fiumi e laghi al nord. Maturità, boom di 100 e lode, l'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, 300 in più rispetto all'anno scorso, e il sud supera ancora il nord, in testa Calabria e Puglia. Roma non finisce di sorprendere. Un anno fa la soprintendenza aveva avviato un cantiere per consolidare il muraglione di Villa Celimontana e sentite che cosa è emerso.
3: Abbiamo trovato un edificio romano degli inizi del secondo secolo d.C.
9: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
3: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio, perché abbiamo mosaici a terra e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
9: La costruzione è prossima ai resti della caserma della Quinta Coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso.
3: O è la domus del tribunus, cioè il capo dei vigili di quella corte, o è un punto di ristoro per i vigili.
9: Francesco Riccardi, GR2.
10: Lo sport con gli europei a Parigi. Chiara Perlacani va a caccia del quinto oro. La 23enne romana dalle 17.30 tornerà sul trampolino nella finale del sincro femminile da 3 metri con Elisa Pizzini. Da domani al via le gare dalle grandi altezze. Calcio, proseguono le amichevoli di agosto a Perth in Australia, pareggio 1-1 tra Milan e Inter, vince ancora la Juventus. A Hong Kong, Chelsea battuto 1-0. Disco verde anche per il Napoli, che a Castel di Sangro ha battuto 2-1 l'Osasuna. La linea torna, Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 10.30.
15: Siamo quelli della mattina con voi fino alle 9, Good Morning Radio 2, pronti al 3487-300-200 i vostri messaggi con i vostri lavori dei sogni. Sono tantissimi, alcuni realizzati, altri meno, continuate a mandare.

0: ciała.
1: Boogies in my soul su Radio 2, Chaka Khan, come l'abbiamo ribattezzato con Santo e Dodo, perché Mico non ne può più.
2: Io non ne
1: però
2: posso
1: noi
2: più.
1: Ne possiamo un'esclamazione. Di te. Ne possiamo di te, Chaka Khan, e del momento del più atteso della trasmissione, l'oroscopo di Nicole.
3: L'oroscopo. Allora, signori, per una volta ho deciso di fare un oroscopo leggermente diverso dal solito, anzi, Chaka piuttosto Khan. Diverso, perché invece di prevedere la giornata odierna, ho fatto un elenco di quelli che potrebbero essere i lavori perfetti per ogni segno zodiacale.
2: Mi piace.
3: Quindi, de sì, come sempre, io le ricordo che non è personale.
2: E quindi preparate il curriculum che mi colpi dalle indicazioni.
4: La permalosità si è rivolta, attenti, andiamo,
3: calma. Dunque,
4: Ariete.
3: Lavoro perfetto, pompiere. Perché secondo me lui vede un incendio e pensa: ah, che bello, devo spegnere le fiamme di qualcun altro.
1: Okay. Ricordiamolo che tu sei Ariete. Ricordiamolo.
3: Poi, non c'è bisogno di ricordare l'ovvio, però sente quando parlo.
1: Abbiamo i nostri
4: ascoltatori utili. Poi.
3: Toro, critico gastronomico, ha trasformato il pranzo in una professione ed è il suo più grande contributo alla società.
2: Amen.
1: E non è Dodo.
3: Amen. E non è Dodo. No, in realtà potrebbe.
4: Forse è l'ascendente.
3: Gemelli, conduttore radiofonico, perché può parlare per 4 ore senza che nessuno gli chieda di abbassare il volume.
4: Nessuno dei 4 gemelli, vero?
3: No, nessuno.
4: Fatevi delle domande e datevi delle risposte. Prego, vai avanti.
3: Cancro, ostetrica, così può piangere insieme ai genitori e probabilmente anche al bambino, perché il cancro è empatico e sensibile.
2: La mia mamma è ostetrica.
4: Vedi?
2: È stata ostetrica.
3: Ma pazzesco. Leone, attore. Finalmente il leone viene applaudito senza dover raccontare per la centesima volta quella storia del liceo, no? Che l'ha visto protagonista, come sempre. Vergine, secondo me qua ci ho preso in pieno. Vado. Vai. Controllore qualità, perché secondo me essere pagato per trovare i difetti è un equivalente, è il vostro equivalente della SPA.
1: Assolutamente.
4: Perfetto, mi ci trovo alla perfezione.
1: Mi ha mandato un messaggino alle 3 del pomeriggio mentre riposavo.
4: Per correggerlo, quindi.
1: Esatto.
3: Bilancia, avvocato matrimonialista, deve decidere chi ha ragione o chi ha torto. È un po' il suo incubo, però me lo vedo. Scorpione, investigatore privato, cosa che potrebbe anche fare gratis. Sagittario, inviato di viaggio. Capricorno, amministratore delegato, non per soldi ma per il piacere di fare una riunione alle 7:30 del mattino. Acquario, inventore, le sue nuove idee sono spesso poco pratiche ma alla decima cambia il mondo.
2: Capito? Però bisogna arrivare alla decima.
3: Bisogna arrivare alla decima, le prime 9 sono inutili. Ma invece, pesci, regista, perché può vivere in un mondo immaginario e potrebbe essere anche pagato per farlo.
4: Anche questo, perfetto. Bello, l'unico dubbio è se il pesci dà l'ordine di azione, il pesce è silenzioso, me lo vedo muto. E fa dei gesti, capito?
3: Una pinna caudale.
2: Bravo, grande. No, però c'è da dire, vedi, che se dove state cercando un lavoro, ecco, non aprite LinkedIn, guardate le stelle che vi danno consigli molto migliori.

0: le fa qualcuno come Joss Stone sono un successo. Super Duper Love 2003, un capolavoro, un rifacimento di un pezzo del 76. Questa è Radio 2, con voi al 348 7300 200 ci state scrivendo messaggi perché vi abbiamo chiesto i vostri lavori dei sogni, ne sono arrivati in tutte le direzioni, prego.
1: Ad esempio Sabina tantissimo. Ci scrive: buongiorno ragazzi, sognavo di fare la diplomatica, poi ho vinto un concorso in banca, quindi ho interrotto gli studi universitari e alla fine ho mediato con i clienti. Buona giornata. Beh, vedi, è sempre una questione di mediazione,
0: qualcuno cerca sempre una giustificazione al lavoro fatto. Prego.
2: Leggi tu.
0: Sarebbe tanto piaciuto fare il pilota di aerei di linea, però poi a causa anche dei costi per avere il brevetto ho deciso di cambiare professione e ora sono avvocato. Ora volo anziché tra i cieli, tra le idee del diritto. Cristiano da Padova.
2: Posso dire la mia?
0: Certo.
2: Posso dire che tra le turbolenze e i ricorsi io avrei preferito le turbolenze, sinceramente.
0: Chissà, però lui sembra soddisfatto del volare tra il diritto, sembra una cosa che lo ha soddisfatto.
3: Ma c'è sempre tempo, c'è sempre tempo per prendere il brevetto. Da avvocato mette i soldi da parte, poi magari a 50-60 anni il brevetto tac vola.
2: Ma
3: vola
2: io,
3: via.
2: Io sono perfettamente d'accordo con il punto di vista di Misha. Secondo me dovremmo ribadirlo che i sogni non hanno una data di scadenza.
0: Sì, ma in realtà noi abbiamo chiesto i sogni che avete fatto da piccoli, ma in realtà quelli che continuate a fare, in realtà i messaggi che arrivano in questa direzione continuano ad andare. Da ragazzino ho visto un film che parlava di un bagnino, sono rimasto affascinato. A 18 anni ho fatto il corso per assistente bagnante, ho iniziato a lavorare in piscina a Mirandola, dove sono rimasto per circa 20 anni. Ho realizzato un sogno, ora faccio altro, mi occupo di talpe. Ma questa è un'altra storia.
2: Talpe?
0: Sergio da Mirandola, siamo curiosi di capire di che talpe si tratta.
1: Esatto, Sergio, nel senso talpe, nel senso sei come McConaughey che sgominava gli armadilli, oppure sei tipo 007 che mette le spie tipo sotto i tavoli, negli armadi?
0: Aspetta, cosa mi è sbucato qua dalla tasca? Ah, Sergio. Ciao Sergio.
3: Ah, pensavo una talpa.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il DNA di Jovanotti e Gabri Ponte, questa è Radio 2, con voi ancora una decina di minuti al 348-7300-200. Nella puntata di oggi ci avete raccontato i sogni, o meglio i lavori dei sogni, quelli che siete riusciti a realizzare e quelli che invece magari non siete riusciti a realizzare. Però devo dire che in generale, tirando le somme, pare che si sia felici, cioè i messaggi di chi ci ha scritto sono lavori cambiati, qualcuno desiderava qualcosa, ne ha fatto un altro, ma nel complesso sono tutti felici. Siete
1: anche
0: d'accordo?
1: Perché molto probabilmente a un certo punto, non l'abbiamo detto ma è interessante riflettere, i sogni cambiano. Cioè, capito, magari da ragazzino ti immaginavi, non so, cowboy o esatto, o veterinario, e poi mano a mano scopri di te stesso che in realtà i cavalli ti piace curarli e non ti piace invece prenderli al lazzo.
0: Sì, quindi alla fine avete cambiato il sogno, lo avete riadattato, però nel complesso, anche quando è completamente diverso, il sogno non realizzato è rimasto lì. E un altro dei concetti che sono saltati fuori in questa puntata, soprattutto lo diceva Micol, ma molte volte lo ha ribadito, l'idea è: i sogni comunque non tramontano, sono ancora realizzabili.
2: Assolutamente, è una verità in cui credo profondamente, perché ho spesso la sensazione che le persone tendano ad arrendersi, non perché gli manchi la volontà, ma perché sono convinte di essere arrivati al limite. E come dice mia madre, l'unico limite, Micol, è quando sei morto.
1: Giusto.
0: Poi il sistema magari ti porta a accettare quello che fai col muso, senza invece continuare a sognare.
1: Però non bisogna mai smettere, perché per chi non ha ascoltato dall'inizio, ci ha scritto una signora che ci raccontava che voleva scrivere un racconto di, insomma, una serie
0: pubblicarlo.
1: Di favole, pubblicarle, e che incredibilmente ci ha scritto una piccola casa editrice di Napoli. Adesso li abbiamo messi in contatto e probabilmente anche noi nel nostro piccolo su Radio 2 abbiamo aiutato a realizzare un sogno di una nonna che faceva l'insegnante, che probabilmente diventerà scrittrice.
0: Tra l'altro, se questa nonna volesse una copertina, c'è un conduttore radiofonico che vuole fare, mi propongo, il disegnatore di fumetti. Signora, se hai bisogno della copertina, io sono qua che disegno.
1: Guarda, poi c'è Mish che gli fa un bel editoriale su e glielo pubblica.
3: È tutto fatto, è già pronto.
2: Cosa faccio?
1: E noi le leggiamo, facciamo l'audiolibro.
0: Bravi, guarda. Voi due l'audiolibro, perfetto, così è tutto organizzato.
1: Siamo
0: adesso
1: siamo proprio la radio dei sogni.
0: Stop.

0: Spice Girls, Stop, il primo disco che mi ha regalato mia madre con un bigliettino in allegato, Nicole prestamelo, una cosa del genere.
1: Primo messaggio che è arrivato, finisce qua, Good Morning Radio 2, vi salutiamo, è stata una pacchia lavorare
2: bellissimo
1: con voi, passare questa giornata, chiacchierare, lanciarvi argomenti, i lavori dei sogni, abbiamo capito che i sogni restano, sono
0: non
1: lì,
0: scompaiono, rimangono lì, possono anche cambiare, anche deludere a volte.
1: E comunque il suggerimento che vi diamo è, se non avete sentito la puntata e vi siete collegati con Radio 2 adesso, ascoltatela su Rai Play Sound, perché è una pacchia sentire i sogni degli italiani, come si realizzano e come non si realizzano. Vogliamo sapere, o vorremmo saperlo anche, visto che dopo di noi c'è Radio 2 Vado al Massimo con Max Cervelli e Flaminia Bolzan, se anche loro avevano un lavoro dei sogni che si è realizzato o meno. La curiosità qui in studio è completa e totale, sapere se anche voi due avevate un sogno.
0: Sì, soprattutto io vorrei sapere se il sogno della Bolzan era quello di diventare in effetti poi una criminologa.
1: Chissà se questo. Ringraziamo Michel, ringraziamo Micoli, ringraziamo Edo, ringraziamo Andrea Detto Santo, e ricordate che
2: voglia di lavorare, saltami.
1: Così, vai da altre parti.
0: Saltami via.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:58, apriamo al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in ingresso in Italia con tempi di attesa di 15 minuti. In A15 Parma La Spezia, in Toscana tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia, un incidente provoca code per 2 km. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione Livorno, dove si registrano 3 km di coda per lavori. In A1 sul tratto Firenze Roma, tra Incisa e Valdarno in direzione Roma, il traffico invece è rallentato per un veicolo in avaria. Rimaniamo in autosole, ma sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale presente un veicolo in fiamme. Ci spostiamo in A14 in Abruzzo tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari, segnalati 2 km di coda per un veicolo fermo. Infine chiudiamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Calabria nei pressi di Gioia Tauro verso il raccordo di Reggio Calabria, il traffico è rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: Radio 2 Vado al Massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
3: 9 in punto, buongiorno Flaminia, buongiorno a tutte voi. Tutti
7: buongiorno.
3: Voi. Buongiorno. Allora, domanda sospesa di Good Morning.
7: Come il caffè sospeso, avrei preferito comunque sempre quello.
3: I mestieri che si sognava di fare da piccoli, la domanda per te Flaminia, davvero sognava di fare da criminologa? Risponde Flaminia Bozzano con un bellissimo editoriale che poi ci porterà direttamente a Mango Mango.
7: Ma guarda, rispondo in maniera molto sintetica per lasciare il giusto e doveroso spazio ad Angelina e Marco, e la risposta è sì, sognavo di fare la criminologa, sono anche molto felice di averlo realizzato questo.
3: Il giornalista in calza, qual è stato il motivo che ti ha poi portato definitivamente da quella parte? Ok, farò la criminologa.
7: Perché volevo certo, assolutamente sì, intorno ai 7-8 anni io volevo capire perché le persone che all'epoca chiaramente avevo degli strumenti linguistici limitati, quindi quelle che definivo cattive,
3: i miei di adesso
7: erano cattive. No, assolutamente, ma non scherziamo.
3: Vabbè, sì.
7: Però sì, volevo capire perché le persone che agivano.
3: C'è stato un caso, un momento, un elemento scatenante o no?
7: Un'infanzia difficile.
3: Beh, e allora felicità a momenti. Mettiamo Tonino Carotone? No, Canto d'amore annunciato.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ah, finito. L'altra volta l'ho interrotta, scusa Angelina, oggi fino in fondo canto d'amore senza incidente.
2: Guarda, io sento proprio, capito, come una fitta al petto, una certa angoscia ogni volta che c'è il finale di questa canzone.
1: Quando la canzone arriva sotto pelle ha avuto ciò che si era prefissa, cioè il risultato di emozionare. E con questo bel editoriale iniziamo questa nuova puntata di... Vado al massimo, 9-4 minuti, si parla dell'esame di maturità perché poi dopo averli sostenuti arrivano i risultati e il mio professore quando riportava i compiti in classe diceva eccoci alle dolenti note perché erano tutti duri come il cemento, io per primo, perennemente rimandato. Qua invece è andata molto bene, soprattutto al sud ci sono centisti, cioè 100 e 100 e lode, quindi 100 lodisti con percentuali molto alte.
2: Altissime, cioè direi proprio quasi la totalità, Calabria e Puglia in testa, proprio snoccioliamo numeri così, 99,8% degli ammessi e i
1: promossi.
2: 100.
1: No, allora, il 99,8 sono i promossi. Ammessi e promossi, anche perché è difficile alla maturità essere ammessi e bocciati. Io non conosco nessuno che è stato ammesso alla maturità e è stato bocciato all'esame tra scritti e orale. Conoscete qualcuno? Vorrei averlo al telefono. Se ci sei, amica, amico, perché uno può essere bocciato nel breve tragitto di una maturità? No, le percentuali dei centisti sono intorno al 6% in Calabria e 4% Puglia e Campania, che comunque sono percentuali molto alte rispetto al nord, perché al nord al massimo non si arriva oltre l'1,9%. Lombardia, che scolasticamente ha una popolazione molto numerosa, siamo intorno all'1,9%. Cosa significa? Che c'è una valutazione diversa tra sud e nord. E che cosa significa? Che forse i professori e le commissioni al sud sono un po' più di manica larga? C'è questa lettura sempre straniante, no? Tra il sud manica larga e il nord molto più rigoroso e severo. Però poi, se tu vai a vedere gli invalsi di 3 mesi prima, vedi che...
2: È esattamente il contrario.
1: Al sud...
2: I risultati sono inferiori rispetto, ovviamente, alle prove invalsi, quindi rispetto al grado, chiamiamolo così, di apprendimento, comprensione del testo, quindi prove di italiano, matematica, e c'è proprio il trend inglese, sì. Il trend di... Ecco, questa cosa...
1: Allora scusami, allora onestamente, se a marzo c'è questo trend negativo, in 3 mesi chi sei? Leopardi, Disturio, Matto e... no, com'era la definizione? Cioè lo studio...
2: Studio matto e disperatissimo.
1: Esatto, e in 3 mesi tu colmi matematica, italiano e inglese che sono l'architrave di una didattica e poi, te ne esci con 90, 100, 95, 80... Allora, evidentemente c'è uno scollamento, ma c'è evidentemente anche una considerazione da fare, che il diploma, ma anche per certi versi la laurea, non determina poi il percorso di uno studente e poi di un adulto.
2: Ma qua sfondi una porta aperta, nel senso che è importante chiaramente profondere il giusto impegno, però è anche giusto ricordare, soprattutto in una società che ci vuole sempre perfetti, sempre performanti, il voto è un numero, perché questa cosa è un aspetto che produce, diciamo, grande preoccupazione. Non ho preso il massimo, non ho preso quello, allora non valgo. No, vali a prescindere, perché il voto è una valutazione, chiamiamola così, di un prodotto,
1: estemporanea. Estemporanea nel senso anche frutto di un percorso, però non è che determina il tuo valore.
2: Esatto, dobbiamo un po' scollarci dall'idea del se non prendo 10 non vado abbastanza bene.
1: Anche perché quante persone conoscete che hanno ottenuto risultati non tanto lusinghieri, come si diceva un tempo, a scuola o all'università e poi sono sbocciati e hanno ottenuto risultati nella vita? Dai libri è un conto, dalla teoria alla pratica, no? In sostanza.
2: Io ne conosco tantissime e quindi allora gli stringiamo, anzi stringiamo loro la mano. Insomma.
1: Allora, mio ex marito è stato bocciato all'esame di maturità, grazie per lui, ex marito, perché ha scoperto che era stato bocciato.
2: Certo.
1: Di lì è diventato ex. Il mio ex marito, io conosco due che hanno fatto l'esame bocciati dopo mio fratello più di 30 anni fa e un figlio di una mia amica.
2: Lo scorso anno,
1: addirittura. Io conosco anche un regista che è stato qua a Radio 2, adesso a Radio 1, MC per la privacy. Maurino, ti salutiamo. A presto.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Why another? Why another?

0: Phoenix Flexing Rubbers 9 e 16 Radio 2, va dal massimo. È un
1: come sei veloce di favella, Phoenix Flexing, che è complicato.
0: FF, come si chiama nel liceo classico? L'allitterazione FF, l'unica cosa che so nelle figure retoriche. Se mi dici il chiasmo, boh.
1: No, lo simoro lo sai.
0: Beh, lo simoro, l'unione dei contrari, quello sì, il ghiaccio bollente, quello è un classico. Anche a me piace anche il litote, quando tu fai una forma elegante per dire, non dici, ma quanto è brutto quello lì, quanto è brutto cervelli in primo piano adesso su canale 202, non è così bello, ecco, questa è la litote, una forma elegante per non offendere troppo, per non andare giù pesanti, poi basta, non mi chiedete più, perché io ho fatto l'istituto tecnico per il turismo.
1: No, però le figure retoriche invece le sai bene, le fondamentali.
0: Allora, all'esame di maturità molti bocciati dopo essere stati ammessi anche 2 anni fa, c'è chi rivendica chi sottolinea una vendetta di una commissione nel 74, bocciati il 60% degli ammessi alla maturità. Perché? Perché una studentessa aveva fatto e vinto il ricorso contro la sua non ammissione. Discorso Invalsi, qui c'è un dibattito aperto, magari potete partecipare al 3487-300-200. Allora, gli Invalsi vengono fatti 3 mesi di solito prima della maturità da parte degli studenti. Vengono fuori dei risultati che danno un quadro generale della preparazione dei nostri ragazzi. Il risultato spesso è opposto a quello che appunto abbiamo appena elencato con i dati della maturità con risultati di eccellenza, ma dal garage del Watergate arriva la gola profonda che dice: ragazzi, ma sapete che gli Invalsi spesso sono fatti dai ragazzi con la mano destra se si è mancini, nel mio caso la mano sinistra se si è destri, perché non sono molto interessati, e quindi c'è quasi una volontà di depistare, di mandar fuori assetto quello che poi è un quadro che dovrebbe essere una fotografia, ma in realtà è sfocata.
1: Total.
0: Fuori, sì, perché?
1: Ma allora qua viene, diciamo, in aiuto l'aspetto psicologico di questa analisi. Allora, io mi oppongo a qualcosa, lo posso fare in una pluralità di modi, non ci vado proprio a farli,
0: sì.
1: Oppure li faccio, tu hai utilizzato appunto proprio una metafora molto molto più carina, io ne utilizzerei un'altra che però non si può dire. È quella che parafrasata fa un po' tipo a pene di Segugio, ecco, mettiamola
0: okay.
1: Così.
0: Sì, okay.
1: Perché? Perché sostanzialmente non me ne frega niente, non lo ritengo. È il mio modo per contestare, quindi questa può essere un'interpretazione.
0: O disinteresse perché tu non hai una finalizzazione personale, nel senso, questo vale per il quadro generale, ma di me, Massimo Cervelli, che fa gli Invalsi, non risulta un voto. C'è anche quello, un aspetto. Dice,
1: questo è un altro aspetto.
0: Qui prodest.
1: Ma guarda, questo vale un po' come anche in alcuni contesti universitari, l'accesso magari a dei seminari o altre cose. Se tu hai la possibilità di acquisire quel mezzo credito, i crediti formativi universitari che ti serve, gli studenti sono più invogliati a partecipare. Però in generale noi ci siamo tanto interrogati, ovviamente la risposta non ce l'abbiamo né la possiamo dare, però come dicite, questa cosa ha acceso il dibattito. Chissà cosa ne pensano gli amici in ascolto, del perché i ragazzi le fanno, diciamo, un po' così.
0: Leandro scrive indispettito perché non dite stupidaggini su 100 e 100 lode in Calabria, perché la Calabria e su tutte Unical, l'Università della Calabria, è ai primi posti.
1: Che è un'eccellenza l'Unical, peraltro.
0: E poi i calabresi li trovate a dirigere le più importanti aziende del mondo, a dirigere i settori più rilevanti dello Stato.
1: E noi ci scusiamo con Leandro se ha mal interpretato quel che volevamo dire.
0: Ma io amo il mare della Calabria. Quello di Carboni è diviso tra l'isola d'Elba e il Riccione, che dette l'ispirazione a questa canzone. Anche se Luca, che la compose nell'arco lungo di 2 o 3 anni, questa poi la rimetti dall'inizio perché la tromba di Malavasi non si copre con le parole mai. Vinse il Festival Bar nel 1992, aveva composto il riff, questo latineggiante suono, e poi il testo venne di conseguenza. Ma tutto durò 3 anni, rimetti.

0: gamba, ragazzi, senti qua. La tromba di Mauro Malavasi, nonché produttore di questo bellissimo pezzo, che poi se ci pensi, cara Flaminia, Mare Mare, così come Spiagge di Renato Zero. Senti qua. Ragazzi, grazie per avermi la rimessa, Marco Loli, perché sa che mi piace la tromba di Mauro Malavasi sull'intro di Mare Mare.
1: Perché l'ho rovinata io parlandoci sopra, questo.
0: No, vabbè, ma era un'intro lunghissima. Qua ci sono due opzioni, no? Nella musica e nel mestiere di DJ. Puoi prendere quest'intro lunghissima parlando per 33 secondi, ma a mio avviso rovini un'intro bellissima, o la mandi in primo piano chetandoti, quindi mettendoti in modalità aereo. Però, tornando al discorso, se ci pensi, le canzoni dedicate all'estate che hanno questo velo di malinconia sono quelle che resistono all'urto del tempo, al di là dei tormentoni che riascolti volentieri, ma queste sono delle vere e proprie iniezioni di ah, che bei tempi che sono stati e che bello riascoltare sta canzone del 92 o Spiagge di Renato Zero o L'estate sta finendo, che sembra una canzone leggera in algerina, però è sulla crescita, è sulla linea d'ombra che ti porta verso un'età adulta che sarà un grande punto interrogativo. Irigheira, pensare, anche la bomba estagliò, era la bomba atomica, eccola qua, con un sax che comunque opinabile. Non mettono un velo di malinconia a voi all'ascolto? A me
1: sì, perché io immagino come la scena finale di Sapore di Mare, con gli ombrelloni che si chiudono, quel tempo che cambia radicalmente, quindi finisce il sole, c'è quella specie di tempesta e tutti se ne vanno.
0: Sì,
1: vabbè,
0: la
1: ma
0: pioggia.
1: Noi siamo un po' malinconici inside, almeno io non estendo eccessivamente.
0: No, però questo, vedi, sto diventando grande, lo sai che non mi va.
1: Non va a nessuno.
0: Lo so. E questo è il segreto, ma anche il sapore di sale, no? Sono canzoni che negli anni diventano dei propri riferimenti anche per uno stato in cui uno vuole coccolarsi ogni tanto e adagiarci, sì, e dire ok, mi passo 4 minuti con il pensiero altrove,
1: sì, con quello Sturm und Drang interiore.
0: Bello.
1: Che ti pervade proprio.
0: A me c'è un passaggio che piace tantissimo di Spiagge, tra poco Marco Loli lo troverà perché è all'interno della canzone Spiagge. Arriva l'autunno, arriverà l'inverno tra il freddo e le piogge. Tu mi scrivi, io ti scrivo più o meno e poi tutto torna come prima. Perché poi purtroppo quello che è stato l'estate è davvero come un gavettone a Ferragosto. Te lo tirano, dopo un quarto d'ora è tutto asciutto, e tutto si è ritirato e tutto diventa ricordo bellissimo. Il gavettone un po' meno, però l'amicizia sì. Bruno Mars, tra poco ne parliamo di una sua eventuale ospitata a Sanremo, perché Stefano De Martino, neodirettore, lo sapete, no? Del Festival di Sanremo, avrebbe pensato a lui oltre che a Vasco, oltre che a Dua Lipa. Per

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: 2-2. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America, 9:35 Radio 2, vado al massimo. Si parlava di Bruno Mars come ipotetico, che abbiamo messo qualche minuto fa, ipotetico super ospite di Sanremo, perché è già al lavoro e va da sé Stefano De Martino, che dal momento in cui è stato incaricato della direzione artistica nonché della conduzione, 2027, tutti hanno detto: ok, da adesso sarai subissato di richieste, sarai strattonato per la giacchetta perché devi sentire e ascoltare questo artista, ma perché non inviti lui o lei o loro? E allora già in estate sì, vacanze, ma spesso e volentieri è stato visto a concerti per magari prendere appunti. Se è un artista internazionale, vedi due concerti di Milano e Bruno Mars, fai una richiesta per il super ospite. O Dua Lipa, che si è sposata in Sicilia a Palermo, oltre ad aver fatto da volano turistico con i suoi milioni, centinaia di milioni di followers per la Sicilia e Palermo, magari ci scappa anche un invito, perché il bel paese non è solo matrimonio e viaggio di nozze, no? E ci sono novità, perché quando arriva un nuovo direttore si apportano delle modifiche per segnare un minimo il territorio, altrimenti potevi rimanere con il vecchio, no? E allora Sanremo Giovani non ci sarà più. La serata in cui quattro finalisti il venerdì si contendono il titolo delle nuove proposte o del Sanremo Giovani è stato cancellato, perché chi esce da Sanremo Giovani, ci sarà la solita trafila con la serata finale a dicembre con sei finalisti, da cui uscirà il vincitore che va direttamente nella categoria dei big, quindi 23 più 1, 24, questo è il numero totale, Flaminia, dei...
1: Io mi sono già persa.
0: Non ti preoccupare.
1: Tutto... Nel senso che cambia tutto, ma la domanda mentre tu parlavi è: ma Stefano De Martino sentirà un po' di pressione per tutta questa cosa? Perché appunto il cambiamento non deve essere proprio facile da affrontare psicologicamente questa avventura.
0: Il solo fatto che venga monitorato da spettatori, da giornalisti, in mezzo al pubblico, ai tanti concerti dell'estate, ti dà l'idea di come lui neanche a rilassarsi va a vedere Bruno Mars o chi per lui, perché anche in tante manifestazioni dove ci sono più cantanti, anche nuove proposte, lui può prendersi degli appunti, dice: ah, questo mi piace. Un po' come Roberto Mancini, che si va a vedere il derby di Roma o di Milano o un Inter-Juventus per vedere se quel calciatore va convocato. Beh, l'importante è comunque che magari a Natale non mandi una PEC come Mancini a Ferragosto e dice: lo sai che c'è? Sanremo non faccio più perché vado a fare l'Eurovision Song Contest e vi lascio tutti. Ciao. Sarebbe brutto, eh?

0: Vado al massimo, abbiamo parlato di scuola, degli imbalzi, della maturità, dei risultati che sono usciti con una percentuale altissima dei promossi rispetto a quelli ammessi, 99,8% sullo 0,2% dei bocciati, quindi complimenti a tutti i maturati, non più maturandi perché il risultato è arrivato, quindi bravi adesso, che ne sa, università, già direttamente al lavoro, quale strada prenderanno. Certo è che il diploma è un po' deprezzato ultimamente rispetto agli ultimi anni, rispetto a ciò che era il pezzo di carta della quinta superiore negli anni 70-80.
1: Quanto mi piacciono queste analisi del cervelli puntuale, preciso, un computer sei.
0: E allora, nelle scuole superiori il tema non è tanto la maturità negli ultimi anni, sì certo, perché ci sono anche variazioni, ad esempio quest'anno bisognava presentarsi alla commissione con un mini discorso di un paio di minuti. E non era una chiacchiera con tutte le materie della commissione, ma
1: questo
0: le materie
1: ci piace. Esatto. Questo ci piace, però vabbè, non voglio fare digressioni, guarda, mi sto incartando sul perché di questa cosa, ma ci ha raggiunto.
0: Esatto, la sessuologa, ginecologa, la dottoressa Monica Calcagni, che appunto sul tema educazione sessuale nelle scuole si è dibattuto a lungo, favorevoli, contrari. Intanto buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a voi.
0: Il percorso che adesso è quello relativo all'educazione sessuale, sentimentale, se vogliamo stare un po' più, come dire, ottocenteschi.
2: Sesso affettiva.
0: Nella scuola è diventato quasi un ostacolo perché sono necessarie tutta una serie di permessi. Allora, lo si fa attraverso quali canali?
2: Allora, oggi è più complesso di allora fare educazione sesso-affettiva perché abbiamo l'obbligo nei minori di avere il consenso dei genitori. E qual è il problema? Che il consenso dei genitori, cioè i genitori che danno il consenso sono quelli che sono propensi a, ma noi dobbiamo arrivare soprattutto a quelli che invece hanno dei genitori che non sono propensi, e attraverso la scuola diventa complicato. Quindi oggi lo si fa grazie al social network, che se sui social non sempre ci sono delle corrette informazioni, sempre di più, perché sono sempre di più professionisti della salute, sessuologi, ginecologi che si occupano, andrologi che si occupano di fare una divulgazione corretta, e lo si fa attraverso le piazze, attraverso i teatri. Quindi io personalmente ho bypassato il problema portando per esempio a teatro finalmente la ginecologia e la divulgazione scientifica.
1: Ma secondo lei, dottoressa, cosa sono dovute le maggiori preclusioni da parte di alcuni genitori all'introduzione dell'educazione sesso affettiva a scuola?
2: Allora, c'è l'idea sbagliata che i ragazzi diciamo non siano interessati alla sessualità nel momento in cui non ne vengono a conoscenza. Cioè c'è ancora l'idea sbagliata che se io non metto a disposizione il cioccolatino a mio figlio, il cioccolatino mio figlio non lo cerca e non lo mangia. E invece è assolutamente il contrario, perché quando può invece ottenerlo magari dall'amico che glielo dà e non so neanche la provenienza, lo mangia molto volentieri.
1: Diventa allettante, soprattutto
2: perché è proibito. Mentre la cosa corretta sarebbe proprio quella di dare la giusta informazione, evitare che i ragazzi facciano delle cose senza sapere quello che stanno facendo.
0: Certo.
2: Allora vi faccio un piccolo esempio. Qualche tempo, io ho tre figli e due sono grandi, insomma Davide ha quasi 18 anni e Caterina ne ha 16, e proprio un giorno lei mi disse: mamma, esiste una serie americana dove ci sono le storie di queste ragazze adolescenti che rimangono in gravidanza e intervistano sia le ragazze che i genitori.
0: 16 anni incinta tipo?
2: No. Non me lo ricordo come si chiama, vi direi una sciocchezza, quindi preferisco non dire il titolo. E queste ragazze, una volta intervistate, alla domanda "ma perché l'hai fatto?", la maggior parte dicevano: perché non sapevo che cosa stavo facendo. Cioè, se mia madre mi avesse spiegato che con un rapporto sessuale, che facendomi toccare, avrei corso il rischio di rimanere in gravidanza, io non l'avrei fatto. Questo ti dimostra che in realtà i ragazzi hanno bisogno di alcune informazioni. Certo. Alcune informazioni non ce le hanno proprio perché non hanno dove prenderle.
0: Non hanno gli strumenti a cui attingere, no, gli strumenti, cioè, la fonte.
2: Allora, in realtà non hanno le fonti attendibili, sì, sì, perché le fonti ce l'hanno, ma sono delle fonti che noi sappiamo, sono ormai l'accesso alla pornografia è molto più semplice. Cioè, chiunque si fa un profilo falso, basta che cambia l'età, no?
1: Qui apriamo un vaso di Pandora che poi, se scoperchiato, diciamo, ci porta a catena a fare tutta una serie di riflessioni. Ma lei, dottoressa, rimane con noi, vero? Non ci abbandona adesso.
0: Allora, Mace e Salmo, Cattive Abitudini, poi di nuovo a parlare di educazione affettiva, sesso affettiva, giusto?
2: Sesso affettiva.
0: Con la nostra sessuologa Monica Calcagni.

0: In Salmo 9:50 con la sessuologa Monica Calcagni e l'educazione a scuola per anni, no? avversata, anzi ancora non c'è una strada tracciata. Dottoressa, quando dovrebbe iniziare un percorso di educazione affettiva e sessuale con i ragazzi? C'è un'età, c'è un momento in cui dici ok, da oggi si può intraprendere?
1: Certo, da quando inizi a fargli lavare i denti.
0: Ah.
1: Quindi quando iniziò, considerando che laviamo le gengive ai neonatini, praticamente da sempre.
0: Ah, sì?
1: Anche perché perché c'è l'idea errata che quando si parla di educazione sessoaffettiva si parli di rapporti sessuali, di Kama Sutra, di contraccezione. No, si parla di igiene personale, di fisiologia, di anatomia, di rispetto, di consenso, di limiti del corpo. Quindi prima si inizia a parlare di questi argomenti, poi piano piano si arriva a come si fanno i bambini. Prima si inizia a parlare di ovaie, di testicoli, di ovociti, di spermatozoi, poi si arriverà piano piano a capire come si incontrano. E se non impariamo i confini del nostro corpo, il consenso,
0: come perché siamo... tutto questo è tabù?
1: È tabù perché i genitori non sono pronti, non sono preparati, non sono formati. I genitori dei ragazzi di oggi sono la mia generazione, sono del 77 e quindi non hanno mai fatto educazione sessuale a scuola, non hanno mai parlato di sessualità in famiglia, hanno sempre fatto le cose di nascosto e le cose sporche di nascosto, e quindi fanno fatica ad affrontare determinati argomenti con i ragazzi, fanno fatica anche a insegnare ai loro figli come ci si fa il bidet.
0: Già.
1: Cioè, se voi pensate che quando io faccio i video
0: in Francia non hanno questi problemi, ce l'hanno.
1: No, non ce l'hanno, esatto, però forse sai, il fatto che si fanno la doccia magari sono più puliti, certo. Noi ci laviamo a pezzi, diciamo che qualcuno qualche pezzo lo tralascia, no? A volte l'ascella, a volte
2: passo arbitrariamente da lei al tuo, e ti ringrazio per quello che ci stai dicendo, perché appunto non bisogna fraintendere il senso e il significato dell'educazione sessuaffettiva e in generale quelle che poi sono le finalità, soprattutto per appunto tanti ragazzi che poi ricercano attivamente delle informazioni. E quindi qui abbiamo detto prima, non scoperchiamo questo vaso di Pandora, perché forse non avremmo il tempo necessario, dovremmo stare qui 3-4 ore e sarebbe un sequestro di persona. Però quali sono le domande che prevalentemente ti vengono rivolte, Monica, dalle tantissime persone che appunto ti seguono sui tuoi canali social?
1: Allora, io vengo seguita tantissimo dai ragazzi, non solo, perché poi ovviamente ho diversi canali, perché su YouTube ho per esempio un canale che è più seguito da uomini, paradossalmente, forse l'unico canale di ginecologo è seguito dagli uomini, e su alcuni fronti, per esempio su TikTok o su Instagram, sono più seguita dai ragazzi. Le domande possono essere le più varie, la maggior parte sono quelle sulla paura di rimanere in gravidanza, e le domande possono essere: ci siamo strusciati da vestiti, lui è venuto, può darsi che io sia incinta perché non so se magari inavvertitamente si possa essere spostata la mia mutanda piuttosto che la sua. C'è la storia, io tutti i lunedì la mia pagina Instagram pubblico delle storie che le persone mi scrivono, no? Le mail che mi scrivono, e ultimamente ho pubblicato la storia di una ragazza che non ha mai avuto rapporti, si è masturbata con dei coprisedia, e i commenti sotto erano sul coprisedia più sul resto che sul resto della storia, per farvi capire anche chi sono le persone che commentano. E non avendo le mestruazioni, è andata su un'intelligenza artificiale, gli hanno detto che era in gravidanza, e quindi lei mi chiamava per dire: io ho la pancia gonfia e non mi vengono le mestruazioni, sarò incinta. Come fai a essere incinta se non hai rapporti? Quindi manca proprio la conoscenza di base.
0: Caspita.
1: E nei prossimi giorni invece pubblicherò la storia invece di un'altra ragazzina di 14 anni, e tra l'altro
0: tra poco ce ne parli, no?
1: Così ne parlo perché, dopo, sì, anzi facciamo... così li manteniamo un po' su.
0: Esatto, intanto The Beach Boys, si torna indietro nel tempo, questo è un classico, Good Vibrations.

0: Emotions, The Beach Boys, Vado al massimo con Maxi Cervelli e Flaminia Bolzan. C'è Monica Calcagni, ginecologa, sessuologa, soprattutto grande e accuratissima divulgatrice. Monica, io appunto sono passata al tu, sei tanto seguita, ci stavi raccontando le storie e le domande che ti arrivano, e ci ha anticipato di una ragazzina di 14 anni che ti ha chiesto cosa.
1: Allora, questa ragazzina di 14 anni è disperata perché la mamma pensa che lei abbia avuto rapporti semplicemente perché ha scoperto che lei si sente, tra l'altro, a distanza con un ragazzo di un'altra nazionalità. Allora, al di là del fatto che possa esserci il fatto che sia italiano o meno, quello è relativo, ma l'ha praticamente si potrebbe dire in famiglia bullizzata, tra virgolette, accusandola di aver avuto rapporti, di fare cose sporche, di avere pensieri impuri, e quindi la vuole portare dal ginecologo, e lei mi ha chiesto come può fare per far capire alla madre non solo che non ha avuto rapporti perché con questo ragazzo, pur volendo, sono a distanza, ma lei dice: è possibile che se io ho un fastidio, un prurito, un bruciore, mi mancano le mestruazioni, non posso parlare con mia madre perché il primo pensiero è: hai fatto sesso, hai avuto rapporti? Questo diventa molto complicato.
2: Come si risolve una questione del genere?
1: Non si risolve, cioè nel senso che devi provare a parlare con i genitori. Io lo dico sempre a tutti i miei ragazzini, tutti i ragazzini che mi contattano: provate a parlare con i vostri genitori, sedetevi a tavola con loro, sedetevi sul divano, fate ai vostri genitori le domande clou, tipo: mamma, ma tu a quanti anni hai dato il primo bacio? Tu, mamma, a quanti anni hai avuto il primo rapporto? Tu come, che rapporto avevi con i tuoi genitori? Ne hai mai parlato con i tuoi genitori?
2: Prima che tu diventassi ma tu, Monica, da non dottoressa, l'hai fatta queste domande?
1: Io l'ho fatta e io ero una di quelle ragazzine fidanzatissima che io mi sono fidanzata a 13 anni la prima volta, ma a fine 18 non potevo uscire da sola col fidanzato, cioè avevo mio fratello, mia sorella o l'amica che dovevano uscire con noi, perché altrimenti facevamo delle cose che non erano ammesse.
0: Il tema è che qui, Monica, ci infiliamo in una questione spinosa, nel senso: siediti e parla con i tuoi genitori presuppone che ci sia da parte del genitore una grande capacità di sintonizzazione sul bisogno emotivo prima di tutto, e soprattutto una grande apertura e capacità, laddove invece molto spesso ci sono delle preclusioni che sono figlie di retaggi culturali, di strutture di personalità, di tutto e di più, e quindi si tende poi a pensare di poter invece invertire il ruolo, dove il ragazzo che ha bisogno di fare la domanda in realtà si deve, tra virgolette, genitorializzare anche nella modalità di porla. E qui è bella complicata,
1: molto complicata, direi, molto.
2: E allora scusa, come si risponde a chi pensa che l'educazione sessuale sia appunto un'incentivazione ai rapporti sessuali?
1: Bisognerebbe far capire ai genitori che diciamo che l'informazione è l'unico informazione corretta, è l'unico mezzo che noi abbiamo per evitare gravidanze inattese, malattie sessualmente trasmissibili, abusi, ragazzi, perché qui parliamo di abusi, e ci sono studi scientifici, ovviamente non italiani perché noi non abbiamo dati da questo punto di vista, ma soprattutto statunitensi, che dimostrano che se tu fai un'educazione sessoaffettiva precoce, soprattutto nelle scuole di ordine basso, quindi parliamo, diciamo, le nostre elementari, le nostre materne elementari, si riduce drasticamente la percentuale di gravidanze negli adolescenti e soprattutto la percentuale di abusi nei minori.
2: Ancora un sacco di domande per Monica Calcagni. Intanto Madonna con Danzetteria alle 10 un minuto su Radio 2 Vado al massimo, perché ad esempio c'è anche il discorso, oltre che genitoriale, il rapportarsi su temi quale il sesso, anche andare dal ginecologo e come ci si approccia con lui o lei.
1: Poi te lo dico.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. 2-2.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: No. Tu cosa fai stasera, Vito Salamanca, Noemi, 10:10 con la dottoressa Monica Calcagni, sessuologa ginecologa. Stiamo parlando dell'educazione sessuaffettiva dei ragazzi. C'è ancora imbarazzo nel rivolgersi alla ginecologa, al ginecologo per la prima visita? E come si supera tutto ciò?
1: Allora, in realtà abbiamo due categorie di ragazzi. Quelle che vengono e non sanno perché sono venute, perché vengono magari con la mamma o col papà e ti dicono perché, la domanda, per quale motivo sei venuta? Boh, non lo so, mamma mi ha detto che devo fare la prima visita e devo iniziare a parlare con lei. E quindi da questo punto di vista dico, ma mamme illuminate, perché che cosa fanno? Capiscono che hanno un bug, no? Hanno una ignoranza, diciamo, di alcuni argomenti, e quindi preferiscono delegare. Ti portano la figlia e ti dicono: no, no, io rimango fuori, parlate, gli spieghi tutto, dottoressa, tutte le domande, falle alla dottoressa.
0: Beh, già comunque.
1: E poi ci sono invece quelle che vengono perché hanno loro bisogno di farti le domande e hanno delle mamme, e quindi vengono con una scusa e devi buttare fuori dall'ambulatorio le madri che vogliono stare lì a descriverti quando l'hanno svezzata, e dici: guarda, non mi interessa, le notizie che mi servono la ragazza le sa, quindi puoi andare fuori, perché loro sono in difficoltà, perché magari hanno avuto già rapporti, ma i genitori non lo sanno, e quindi hanno delle domande da farti. No, grande imbarazzo dire di no.
2: No, è interessante questo, nel senso che c'è un po' anche un tipo un delegare, cioè nella prima situazione sì, riconosco di non avere gli strumenti e delego, però c'è il pezzettino prima che mi lascia un po' perplessa, cioè dove sta la difficoltà nel rappresentare la motivazione per cui ti sto portando lì, e quindi questo è uno spunto per...
1: Sempre perché manca il dialogo, quello che io dico sempre, e io faccio il ginecologo nella mia vita, quindi questo non è neanche il mio campo, perché questo è più campo, diciamo, dello psicologo clinico, no? E dello psicanalista. Non possiamo pretendere di instaurare un rapporto con i nostri figli se con i nostri figli noi non ci abbiamo mai parlato. Cioè non possiamo svegliarci con un ragazzino di 14 anni, sederci e dirci: oggi parliamo di che cosa ti piace, tesoro. Che cosa vuoi fare da grande? Quali sono i tuoi gusti? Ti piacciono i biondi? Ti piacciono i rossi? Ti piacciono le donne o ti piacciono gli uomini? Quando tu non ci hai mai giocato quando erano piccoli, perché al ristorante ti faceva più comodo mettergli il telefonino in mano piuttosto che lasciarlo davanti alla televisione col cartone, perché tu avevi voglia di stare sul divano a guardarti il libro. Il dialogo con i bambini, con i figli, va instaurato da quando sono piccoli. Poi è fisiologico che quando sono adolescenti delle cose non te le diranno mai, o gliele devi
2: tirare. È anche, attenzione, è qua, diciamo, proprio sotto il profilo psicologico, è sano, nel senso che cercare l'identità passa anche attraverso il preservare quello che è, insomma, un mondo che piano piano può anche andare a discostarsi.
1: Però quello che noi dobbiamo dimostrare ai nostri figli, che noi siamo un loro punto di riferimento, non siamo solo quelli cattivi, anzi quelli cattivi non lo siamo mai, sono quelli che vogliono il loro bene, anche quando li sgridiamo.
0: Dottoressa, non finisce qua, perché noi ci ritroveremo dopo le vacanze, perché è un tema talmente ampio e da veramente scandagliare, non dico nei dettagli, però per tanti altri temi. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie Monica.
0: Dottoressa Calcagni, e arriviamo al disco tormentone che arriverà subito dopo Rag & Bone Man con Human alle 10:13 su Radio 2. Poi il tormentone dell'estate che fu, quale sarà oggi? Tra poco.

0: me.
1: Mamma mia che bella, Rag & Bone Man, Human, 10 e 16, quasi sentenza, no, questa canzone. E perché ti crea questo clima cattedratico, cioè da cattedrale quando c'è un concerto solenne, e Rag & Bone Man è fantastico. Radio 2, momento del tormentone dell'estate che fu?
2: Lo aspettavamo.
1: Oggi si parla di un genere che magari non è così conosciuto, come ad esempio può essere l'hip hop, la disco, l'aerodance, la disco, l'italo disco. New Jack Swing, mai sentito nominare?
2: No.
1: E allora, quando l'hip hop incontra l'R&B e quindi ci sono linee di basso funky, c'è una drum machine bella pesante, e alla fine degli anni 80 per l'inizio degli anni 90 c'è tutto un percorso tra i protagonisti, sicuramente quello che ascolteremo tra poco, Bobby Brown, ma Janet Jackson e poi il fratello Michael, che nell'album Dangerous mette proprio a fuoco il New Jack Swing con pezzi come Jam o In The Closet. Jam, che c'ha Michael Jordan nel video, per esempio, è una canzone fantastica. New Jack significa, nello slang di chi come me ha frequentato il ghetto newyorkese, ehi bello, sei nuovo in città, sei un pivello, non capisci niente dell'hip hop. Quindi il New Jack è qualcuno che si avvicina al mondo del rap ma ancora non ne ha gli strumenti per affrontarlo in modo corretto. C'è anche un film, New Jack City, con Wesley Snipes, molto bello, e parla non solo dell'hip hop ma anche del mondo delle droghe nella New York degli anni di inizio 90. Lui è Bobby Brown, molti lo conoscono per le vicende private con Whitney Houston, purtroppo è stato un lento e inesorabile discesa, lenta e inesorabile discesa verso l'abisso, che poi ha portato alla morte di Whitney. Abuso di alcol, violenze domestiche, droghe e la morte anche della figlia di Whitney e Bobby Brown. Però questo pezzo, però sembra quasi, no, adesso cambiamo decisamente argomento, però Bobby Brown su fonte musicale è stato uno dei maggiori esponenti del New Jack Swing, e questa canzone qua forse è quella più conosciuta, almeno in Europa, perché iniziava così: Drop It!

0: Meraviglia di Bobby Brown, metà anni 90. Grazie Marco Lolli, me la rimandi dall'inizio? A me piace il drop it.
1: Drop.
0: Ma cioè con questa, cioè dai là la pista al ballo. Me la rimetti Marco Lolli? Benvenuti! Questa sera si va con drop it.
2: Guarda che se Marco Lolli poi ci abbandona è un problema.
0: Lo so.
2: Perché noi siamo un po' richiedenti qua da queste parti.
0: Rimettila, drop it. Basta, perché sennò poi c'è da parlare di Jennifer Lopez, che in Italia, ragazzi, il turismo, il viaggio dell'Ottocento non è mica tanto lontano dalla dimensione di J-Lo. Goethe arrivava a fare il viaggio nel bel paese, no? Con tante fotografie che sono rimaste nella memoria di chi ha letto Viaggio in Italia. Io ricordo Napoli, l'affresco di Napoli. Lui affascinato da questi ragazzi appoggiati alle mura, femminelli, che però si prestavano al turista come guida e non solo. Ma stupendo, un quadro che già ti rassegna Napoli, la costiera e Positano e Amalfi, eccetera, eccetera. J-Lo con il suo tour che è iniziato dalla Sicilia, quindi dal sud estremo, con il canto, il concerto per la sfilata di Domenico e Stefano, no? A Taormina, Teatro Greco.
2: Beh, c'erano tutti e anche là, Cervelli Bolzan, non invitati.
0: Ma quando li vedremo?

0: Tony, no? Che aveva fatto la versione spagnola di...
1: Belli de mamma.
0: Esatto, non lasciarmi, eccetera, eccetera. Ottenendo un successo strepitoso, ricorderete la canzone in italiano di Baldi e Aleotta. E i due gemelli sono all'ultimo anno con mamma, perché l'anno prossimo vanno in America.
1: College.
0: E allora bye bye mom, e lei allora ha voluto istruirli sulla bellezza dell'arte, della storia, dei borghi della nostra Italia, perché da Roma sono andata a Siena, quindi Piazza del Campo, pranzo in Piazza del Campo, poi
1: Venezia
0: in gondola con il ragazzino a bordo della gondola, con gli occhi piantati sul cellulare.
1: È questo.
0: O come si fa?
1: Non si fa.
0: Cioè sei sul Canal Grande in mezzo ai canali, Canal Grande non credo, però insomma in mezzo alle calli veneziane, ai canali, alla bellezza di una gondola, ovviamente la più bella credo dell'intera laguna, e questo.
1: Una gondola Pro Max. Proprio.
0: Esatto. E poi la visita con il direttore della Pinacoteca del Cenacolo, Leonardesco. E un tour che appunto lei ha salutato con la lacrimuccia, perché sa che è l'ultima vacanza con i ragazzi sotto la propria ala, non che poi magari li rifaranno, non credo, gli mancheranno i mezzi, no? Alla Jennifer Lopez.
1: No, penso proprio di no, ma anche qui rivalutiamo le vacanze con i genitori, perché per tanti ragazzi è anche un po' cresciuti, in realtà sono momenti di condivisione, quindi l'ultima per modo di dire, poi vabbè, molto, molto italiana questa cosa comunque che ha fatto Giorgio.
0: È vero, molto chioccia madre italiana. Ed è stato uno spot fantastico per il nostro paese, perché lei ha centinaia di milioni di followers, quindi sai che innesco avrà, altro che please visit Italy, please come to our website visit.
1: Vabbè, diciamo che non abbiamo bisogno di grande pubblicità in ordine
0: sì,
1: a
0: ma
1: questo,
0: anche il Open to Meraviglia direi che passa tutto in secondo piano grazie a J-Lo.

0: Scusa, lo sento, sorry, ve lo stavo per dire scorri. Pinguini tattici nucleari, siamo arrivati ai saluti.
1: Piace la crasi tra l'italiano e l'inglese, come Gazzelle quando canta mischiare il romano e l'inglese. Noi ci salutiamo così oggi.
0: Sì. Domani alle 9 di nuovo vado al massimo, adesso GR2, poi Radio 2 Summer Club. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Studio Simona Giacinti, la guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati difficili e indiretti tra aperture sul fronte diplomatico e attese per un accordo sullo stretto di Hormuz. E Trump si scaglia contro chi ha suggerito che gli Stati Uniti siano rimasti senza armi.
3: Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori con lunghe pene detentive, saranno braccati. Il presidente americano accusa di tradimento media e osservatori che hanno denunciato l'eventuale carenza di armamenti di Washington dopo l'offensiva contro l'Iran, una questione che negli Stati Uniti sta sollevando aspre polemiche. Intanto Trump rilancia la soluzione diplomatica per risolvere la crisi di Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano in salita. Il leader della Casa Bianca ammonisce Teheran. Senza intesa Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, anche se preferirei non uccidere altre persone. Dal canto suo Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto, addirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori nelle trattative che non sono dirette. Potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington. L'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Claudia Stamerra, GR2.
2: Papa Leone è entrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, sta per iniziare la messa, poco fa l'incontro con i giovani, la risposta alle loro domande. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti. Le parole del pontefice, lo ascoltiamo.
4: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio.
2: Ex Silva, emerge la possibilità di una cordata italiana per rilevare il complesso. Intanto Jindal aggiorna la proposta di acquisto.
5: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'aria calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
6: Così il ministro Urso conferma l'ipotesi di una cordata italiana, uno scenario emerso nella seconda giornata di incontri al Ministero delle Imprese. Per il presidente di Confindustria Orsini si apre un altro scenario per il futuro del complesso, scenario che per Federacciai deve tradursi in un impegno condiviso del sistema Italia per salvaguardare la filiera dell'acciaio. Resta comunque valida ed è sottoposta alla valutazione dei commissari la proposta di acquisto presentata da Jindal, che ha aggiornato la proposta negoziale guardando all'intero perimetro aziendale. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: La cronaca: un detenuto nigeriano di 32 anni è stato ucciso ieri nel carcere di Prato. Ne dà notizia la procura. La vittima, che condivideva la cella con altre persone nella sezione dei reati sessuali, è stata ritrovata con evidenti ferite. La scientifica punta a ricostruire il perché della colluttazione e il responsabile del delitto. Il topless, che negli anni 80 era quasi un'abitudine da ombrellone, sta sparendo. Dietro questo cambiamento anche il timore che una foto scattata da qualsiasi smartphone possa finire online.
7: È raro oggi trovare su qualsiasi scoglio o litorale sabbioso seni scoperti al sole. In Italia mancano statistiche precise sul tema, ma in Francia il fenomeno è misurato da anni. L'istituto IFOP ha rivelato che a metà anni 80 il topless era praticato dal 43% delle francesi under 50. Nel 2019 erano scese al 19%. Non è una questione di legge. Il seno scoperto non è reato. Le cause sembrano altre. La paura dei danni del sole, sui quali c'è maggiore consapevolezza. Le mode che cambiano, ma non solo. Sono le più giovani, senza dubbio native digitali, a praticarlo meno. Mentre una volta il petto nudo in spiaggia era esposto a sguardi fugaci, oggi ovunque, anche davanti al mare, siamo circondati da smartphone che scattano e condividono foto, magari con sconosciuti o gruppi online. Inevitabile stare più attenti, quindi, a come e quanto ci si espone. Più tecnologia, meno pratica. privacy significa anche meno topless e forse un po' meno libertà. Federico Mello, GR2.
2: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi degli errori con riferimento alla vicenda della cosiddetta privatizzazione della Coppa del Mondo. Il prossimo giornale radio è alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.

0: Radio 2 Summer Camp.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, bentrovati. Apre il Club dei Club, Radio 2 Summer Club. Le chiavi le tiene Simone Calomino.
2: Ma non è vero, le tiene Barbara Venditti.
1: No, no, le chiavi le tieni tu, ma che io le perdo,
2: fidati. Sei una che perde chiavi tu.
1: Sempre.
2: Ma quando? Ma c'è un'aria così affidabile?
1: Invece,
2: oggi con questo abitino, chi ci vede su 202, salutiamo già Mauro Sebastianelli, vedrà un abitino meraviglioso, indossa Barbara Venditti.
1: Salutiamo anche Marco Lolli, il nostro regista, nonché presidente, che è molto preoccupato che io possa perdere le chiavi, per quello ce le hai tu.
2: Ah, ecco perché. C'è anche Aldo Pantaleoni alla console, eh? Oggi è lì, quel che ci guarda, ci scruta. Dobbiamo essere bravissimi oggi, per Aldo Pantaleoni.
1: Allora vai solo
2: tu. Tutti voi ascoltatori al 348-7300-200. Barbara, sei pronta? Oggi ci abbiamo un club niente male, sai? Niente male.
1: So.
2: Un club rilassante, direi.
1: Sì.
2: Un club fatto apposta, sembra, anche per parlare d'amore.
3: Oh. Bella!

0: Senti ste onde che si infrangono sulla battigia. Sono Saif e Bresh con Parlar d'Amore alle 10.40 Radio 2 Summer Club con
1: Sto
0: Barbara
1: Sto pensando
0: Venditti
1: a loro due
0: Simone
1: che
0: Calomini.
1: Si infrangono sulla battigia però poverini.
0: Pure loro nelle
1: pure
0: onde
1: loro.
0: Sbattuti
1: no,
0: dalle onde.
1: No perché costa fatica e oggi bisogna stare calmi, rilassati perché il club dei club accoglie tutti quelli che si dicono pantofolai. Ma chi sono sti pantofolai?
0: Allora i pantofolai sono delle personcine per bene innanzitutto. Allora sono delle persone che amano molto la vita in casa e la comodità. Questo non porta all'immobilismo totale,
1: no?
0: Però è una forma comunque, cioè, preferiscono stare a casa, infilarsi le pantofole, mettersi sul divano e piuttosto che uscire fuori a, non lo so, con gli amici, a bere qualcosa, a fare un giro. Amano
1: Guarda,
0: la vita.
1: Ci sono anche degli studi filosofici
0: sì,
1: in tal senso. Bruckner ha scritto un libro che si intitola La Sacra Pantofola.
0: Ecco.
1: E in questo saggio dice che siamo diventati tutti un po' più pantofolai. Siamo avventurieri del quotidiano, del tran tran, del ripetuto, insomma delle solite cose.
0: E non è un problema.
1: The comfort.
0: Questo, eh? Non è un problema, no? Anzi è un vantaggio, perché ci dicono altri studi che se sei un pantofolaio forse sei più intelligente degli altri, perché infatti questo studio del dottor Satoki Kanzawa dell'Università di London School of Economics, ecco, della London School of Economics, dice che le abitudini umane, solitamente quelle più diffuse, vengono seguite dalla massa. Stare insieme è un'abitudine così un po' ancestrale, l'uomo tende a stare insieme. Chi invece va fuori dalla massa, quindi tende a stare da solo, forse perché è più intelligente degli altri, perché non ama il conformismo.
1: Quindi tu mi stai dicendo che ad essere un po' pantofolai non si è pigri, per carità,
0: no,
1: che non
0: no,
1: hai voglia di fare le cose,
0: no.
1: No, semplicemente vuoi curare il tuo. E allora, se anche voi siete un po' pantofolai, se anche voi preferite un libro alla discoteca, all'aperitivo, magari un film in casa da soli, scriveteci.

0: si chiama Zerb, insieme a lui Sofian Zo, ma chi una bella commistione, no, di ritmi. Mi balla Simone Calomino, lui non è pantofolaio, mi
1: fare?
0: Balla, quindi lui non è di quelli che al 348 7300 200, vi ricordo il numero, ci può scrivere perché si è così pantofolai.
1: Sì, infatti, chi vuole iscriversi al club dei pantofolai 348 7300 200, cara Barbara, però ti devo dire una cosa, noi italiani siamo in generale un popolo di pigri, sì.
0: Lo stavo leggendo. 1 su 5 pratica sport con costanza, mentre il 16% dichiara di fare attività sportiva anche se non con regolarità. Ora dico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si spende tanto per dire fate attività fisica, invece
1: no.
0: I pantofolai sono di casa in Italia.
1: Ma non preoccupatevi, perché se siete pantofolai e volete fare uno sport, noi abbiamo pronti per voi degli sport perfetti per voi. Il primo, per esempio, sono le freccette, no? Comode, stai seduto e lanci una freccetta, pure che stai in piedi, non è che devi correre, affaticarti, sudare, devi lanciare la freccetta e fare centro.
0: Sì, se però siete tra amici pantofolai, non vi mettete seduti dall'altra parte perché
1: arrivano le freccette.
0: Carità. Altrimenti il biliardo, la carambola, ottima concentrazione, passi misurati, aria condizionata garantita nelle sale dedicate, però comunque mica è tanto vero, un po' di forza ce la devi mettere. Però
1: giusto per spingere l'asta, il bastone, come si chiama, sì. Poi gli scacchi, chiaramente sport principe dei pantofolai, là ti devi concentrare, devi stare bello seduto, tempi lunghissimi, però grande concentrazione.
0: Il mio preferito è il bowling, perché c'è sicuramente il re forse dei pantofolai, qualcuno ricorderà il film Il Grande Lebowski, e lui è un grande giocatore di bowling,
1: Però lì è già un poco sudi, se non altro per il peso della palla devi lanciare.
0: Ti devi alzare per prenderla. Se si potesse fare da seduto.
1: Non è il preferito, secondo me, dei pantofolai. Poi ci sono competizioni di dadi, giochi di società, tornei, il mini golf, c'è di tutto, ma sentitevi liberi di fare quello che volete, perché in fondo c'è anche Yuppie Flu che dice Be Free Now su Radio 2.

0: È l'anno che verrà di Lucio Dalla alle 10.54 Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino.
1: E se anche voi siete di quelli che a Capodanno, visto che questa è la canzone giusta anche se non è il periodo giusto, non hanno voglia di festeggiare troppo, magari siete un po' pantofolai. 348 7300 200, raccontateci il vostro mondo da pantofolai, come ha fatto già qualcuno.
0: Ecco, ci è arrivato un vocale, lo sentiamo, vediamo un po' che ci dicono.
2: Io semi pantofolaio da quando c'ho 45-46 anni, quindi da 5-6 anni, cioè durante il giorno fa tutto quello che devo fare, vado a lavorare, poi a camminare, fa un po' di esercizi a casa, tutto quanto, ma dopo cena proprio non mi tirate fuori da casa nemmeno con un'arma al motore. Prima se non uscivo mi veniva i nervi, adesso proprio guarda, ma nemmeno se me la pagate la serata.
0: Beh, si diventa pantofolai, quindi si diventa.
1: Allora facciamo così, state lì tranquilli, seduti, noi torniamo tra poco.
0: Sì.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 22.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: bellissimo questo People of the Moon per Nugenea Carè, per quelli che non riescono mai a stare fermi, no, anche se oggi, lo so, parliamo dei pantofolai, quindi 3487 300 200, se siete dei pantofolai diteci perché.
1: E perché siete pantofolai? Oh, ma muovetevi un pochino, ma toglietevi ste pantofole, ma andatevi a fare una corsetta.
0: Ma tu
1: corsetta.
0: Lo sei,
1: io sono
0: un
1: pantofolaio proprio, sapevo, di quelli, capito? Perché predico bene e razzolo male, ma noi pantofolai, Barbara,
0: pantofolai,
1: abbiamo anche i nostri campionati, sì? Si chiama
0: sportivi,
1: Line,
0: quindi,
1: a voglia tu, senti mo che cos'è sto campionato? Line Down Championship si chiama, viene fatta in Montenegro ogni anno, in un villaggio che si chiama Brezna. E in questo villaggio del Montenegro sai che fanno?
0: Che fanno?
1: Allora, intanto c'è da dire una cosa, che il cliché vuole che i montenegrini siano pigri. Ecco, quindi la regola principale di questo gioco è di rimanere costantemente in posizione orizzontale, sdraiati, così, su un materassino o su un lettino. Mm. Difficilissima, vedi?
0: Guarda, fanno più o meno la stessa cosa anche in Cina, una gara di 33 ore senza alzarsi dal letto, una maratona assurda che premia chi non si alza mai, nemmeno per andare in bagno. 240 persone immobili per ore per aggiudicarsi il premio finale. L'ultima edizione è finita così così, cioè dei 240 partecipanti iniziali ne sono rimasti soltanto 186, che comunque sono arrivati alla fine.
1: Sì, ma non erano veri pantofolai gli altri probabilmente.
0: Insomma, ma 33 ore invitano senza
1: a nozze.
0: Fare niente.
1: Guarda, tornando al Montenegro,
0: 33 ore senza fare niente, nemmeno mio marito nei migliori fine settimana della sua vita.
1: Ma 33 ore sono blandi i giapponesi. I montenegrini sono stati fino a 1100 ore, questo che cosa vuol dire tradotto in giorni? Vuol dire circa decine di giorni consecutivi sdraiati. Sì. Loro avevano però le pause, loro potevano alzarsi e andare in bagno ogni 8 ore, così. Sì.
0: Invece questi qui cinesi che dopo 33 ore, dopo 32 ore erano rimasti in tre, alla fine solo uno. Resterà soltanto uno, si è portato a casa 3.000 yen, seguito dai 2.000 e i 1.000 degli altri partecipanti, insomma, secondo e terzo posto.
1: Molto
0: ho vinto,
1: bene.
0: Cosa hai vinto?
1: E che cosa hai vinto? La gloria, la tranquillità, il riposo, cosa vuoi vincere? Sei un pantofolaio, a te non interessa vincere, a te interessa stare tranquillo. Nel frattempo scriveteci al 3487 300 200, come mai siete dei pantofolai, cosa fate anche per non esserlo magari.

0: and the Whale, Five Years Time, qui alla Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Stiamo parlando di pantofolai, non c'è cosa più bella.
1: Senti, facciamo piccolissima precisazione, sì. Non vincono 3.000 yen ma 3.000 yuan, che sì, non sono 15 euro ma sono 380 euro, scusate, ma sono comunque pochi, so pochi. per stare
0: sdraiato, quanto vuoi essere pagata? Barbara, perdonami tantissimo, ma dai, già ti do 380 euro, ti ho fatto stare sul materassino, accontentati.
1: Te lo devo proprio dire, a me nemmeno se mi dai 1 milione di euro.
0: Esatto.
1: No, mi sento legata, mi sento ingabbiata, esatto. Devo correre, devo andare, nonostante, beh, oddio, col caldo, come ci scrive qualcuno.
0: Infatti, sentiamo un vocale che ci è arrivato, perché si è anche pantofolai per necessità. Ecco qua.
2: Buongiorno,
0: buongiorno
2: ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ma dove volete andare? Già al mattino, 28 gradi. Ieri mattina sono uscita per camminare, erano le 7:30. No, ho fatto pochi chilometri, poi sono ritornata indietro.
0: Che vuoi
2: per
0: fare?
2: L'amor di Dio, 28 gradi già al mattino, e dove vuoi andare?
1: Perché la tecnologia ti viene in aiuto, ci sono delle pantofole che ci aiutano anche dentro casa.
0: Questa rubrica si chiama pennellate di pantofole. Ecco, e noi abbiamo 3 pennellate. Vai con la prima.
1: Allora, la prima: anche le pantofole, come le auto, possono oggi parcheggiarsi da sole nell'apposita scarpiera. È stata inventata da un pazzo o forse un genio, non lo so. Sono piccole le rotelline che sono sotto queste pantofole e sono provviste appunto di questa speciale tecnologia che, quando non vengono utilizzate, premendo un pulsante tornano automaticamente nelle rispettive posizioni. Così non rischi di spaiarle.
0: Comodissime, comodissime. Poi c'è, per esempio, per la moda green, una pantofola completamente costruita con la polvere domestica. Un progetto di un ragazzo che si chiama Rahat Rai, ha 21 anni, che si è laureato in design, ha preso la polvere domestica, ne ha fatto una fibra, una specie di feltro, ha fatto le pantofole. Per recuperare questa polvere però ci sono altre pantofole.
1: Allora, questi sono alcuni studenti siberiani, sai, in Siberia, pantofole come se piovesse, hanno progettato delle pantofole a forma di aspirapolvere per le persone con problemi alla schiena e, sai, i giovani odiano passare l'aspirapolvere, quindi che fai? Tac, ti infili la pantofola, tirato dentro casa, ti fai 2 passetti dentro casa e via.
0: E via, e via, infatti. Ma voi invece al 3487-300-200, come siete pantofolai? Cosa fate per non esserlo? Intanto vediamo giusto il tempo di Joliet, 1 ora per capire come.

0: La chitarra di Mark Knopfler per i Dire Straits, Money for Nothing, alle 11:12 minuti qui su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Barbara Venditti e tutti voi oggi pantofolai, perché nel Club dei Club accogliamo ogni giorno un club diverso e oggi ci sono i pantofolai che ci scrivono al 348 7300 200.
1: E infatti ci scrive Patti da Padova che dice: io sono pantofolaia in segreto, lo desidero con tutta me stessa fino al midollo, ma il senso di responsabilità e di colpa mi porta a muovermi, a fare mille cose. Ogni tanto, tipo due volte l'anno, passo due giorni tra divano e letto, così stacco il telefono, guardo la TV, leggo e dormo. Brava Patti, ma fallo di più, due volte l'anno, che cosa, cioè, ma manco le ferie due volte l'anno.
0: Eh no, perché poi il resto del tempo magari sui social devi far vedere che sei attivo,
1: di solito funziona così.
0: Cristian invece ha trovato un'alternativa alla pantofola, perché dice: più che pantofolaio direi infraditato. Adoro restare solo in studio a disegnare, ascoltare musica con il ventilatore che mi ricorda la brezza marina, nonostante sia sulla pianura padana, e uscire di qui è come morire.
1: Lo capiamo. Però sappiate, cari amici, che se volete essere pantofolai anche a causa del caldo oppure per qualsiasi altro motivo, state facendo bene all'ambiente, quindi siatelo con orgoglio, perché infatti il pantofolaio consuma meno energia e meno gas serra, a quanto pare, no?
0: Capito? Guarda, allora lo sanno bene gli americani, visto che questa ricerca è americana: minor consumo di energia, con le nuove tecnologie si sta di più in casa perché internet permette di fare molte cose, anche di lavorare, quindi non prendi la macchina, però potresti prendere la bici.
1: Ma Barbara, ma la bici, ma ti devi mettere a pedalare?
0: Ma potresti andare
1: caldo
0: a piedi.
1: Ma no, no Barbara, ma perché? Ma figurati. Comunque al 348 7300 200 ci dicono tante cose, continuate a farlo, perché il pantofolaio è un soggetto da proteggere a tutti i costi. Barbara, ce l'hai un bel paio di pantofole tu, quelle col vellutino magari, che non metti chiaramente ad agosto, però quelle d'inverno, allora, morbidine.
0: Mi piacciono più quelle con le piume.
1: Con le piume.
0: Un po' anni 50.
1: Come sono le... Ah, quelle con le piume,
0: quelle
1: sulla...
0: con le piume.
1: Come si chiama? La scocca, sulla scocca.
0: Con le piume sulla tomaia. Bisogna essere precisi, le piume sulla tomaia. Continuate 348 7300 200 per raccontarci le vostre pantofolature.
1: Pantofolature, sì, pantofolature al Radio 2 Summer Club. Sono le 11:15, intanto sta arrivando Peggy Goo con Iris Star. Yo man, yo yo.

0: Peggy Goo e Ira Star per questa Yo Man, Yo Man. Simone, scusa.
1: Scusami,
0: abbiamo da fare, è arrivato il momento del club affiliato del giorno, perché ogni giorno ne creiamo uno, ma ce ne sono altri che esistono realmente.
1: Mi permetto prima di dire una cosa, Barbara, ricordatevi che da questo momento potete inviarci al 348-7300-200 la cartolina sonora e ufficiale, che cos'è? 20 secondi di messaggio vocale in cui ci dite cosa state facendo, ma nel vostro dialetto, e noi dobbiamo riuscire a tradurla. Ripeto, 348-7300-200 cartoline sonore. Intanto, visto che ci occupiamo di club realmente esistenti, ci è venuta a trovare una ragazza. Lei si chiama Maria Vittoria La Terza ed è responsabile degli Swifties di Roma, i fan di Taylor Swift. Buongiorno Maria Vittoria.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Quando siete nati voi come fan club, come gruppo che ama Taylor Swift?
2: Allora, all'interno di noi siamo Swifties da una vita, ma come Swifties di Roma siamo nati a marzo 2024, quindi nel pieno dell'Eras Tour.
1: Quanti siete?
2: Allora, a livello Instagram siamo 1700.
1: Bene.
2: Quindi un bel po'.
1: Un bel po', insomma.
0: Ma quanti altri club di Swifties esistono?
2: Allora, in Italia ci siamo noi a Roma, poi c'è T-Swifties a livello nazionale e c'è anche un gruppo T-Swifties a Padova, quindi alla fine non siamo in tantissimi in realtà.
0: Vedi. Però siete molto convinti, molto amanti di Taylor Swift.
2: Sì, veramente molto molto appassionati.
1: Ecco, allora, ma entriamo più nello specifico, Maria Vittoria, ma ci vuoi spiegare perché siete così appassionati di Taylor Swift?
2: Secondo me ognuno ha un po' la sua storia con Taylor. Io ho sempre pensato che ogni volta che non ho saputo cosa dire, Taylor ha saputo cosa cantare. Lei mi accompagna da quando ero piccolissima, l'ho cominciato a seguire quando avevo 12 anni, siamo a 29. Questa è un po' una storia condivisa tra di noi. Lei riesce veramente a mettere con delle melodie bellissime sentimenti e cose che tutti sentiamo, cioè c'è tanta gente che pensa che lei canta su solo una cosa, invece no, sono sicura che qualsiasi persona si riuscirebbe ad identificare con una canzone di Taylor, perché anche se lei canta delle cose super personali sue, sì, in qualche modo tutti riusciamo a rispecchiarci.
1: Ma il tuo album preferito qual è?
2: Reputation.
1: Il grande ritorno.
0: Senti,
1: di Taylor.
0: Insieme, quando vi riunite, che attività fate per consacrare l'amore a Taylor Swift?
2: Allora, sicuramente parliamo molto su di Taylor, anche su delle cose super personali tue che ci inventiamo, perché non è vero che le sappiamo. Però facciamo tantissimo karaoke, ci piace tantissimo cantare, è veramente molto bello. E poi ci sono tante piccole tradizioni, piccole cose, come se parlassimo una nostra lingua, una lingua Swiftie quando stiamo insieme.
1: La lingua Swiftie.
2: Per esempio? Per esempio, tipo, oggi sei troppo folklore perché sei
0: comportato
2: in questo modo.
0: È bellissimo.
1: Molto
0: sei
1: bello.
0: Troppo folklore.
1: Perché folklore, esatto, che ha di particolare?
2: Folklore è un album di Taylor bellissimo che ha fatto uscire durante la pandemia, quindi magari se sei un po' depressa. Se sei un po' così.
0: Ma vi vestite come lei? Vi vestite come lei? Le copiate qualcosa?
2: Sì, certo. Sì, tanto. Sempre che ci vediamo, anche se non è detto che devi andare vestito a tema, ci si veste a tema.
1: Ho capito. Maria Vittoria, resta con noi perché vogliamo farti altre domande un po' più specifiche, quindi mantieni alta la concentrazione. Nel frattempo arriva al Radio 2 Summer Club Paul Russell con Lil Boo Tang. Yeah. Let me tell you.

0: Little Booting, Paul Russell al Radio 2 Summer Club. Stiamo parlando con Maria Vittoria La Terza, la responsabile degli Swifties di Roma, gli appassionati di Taylor Swift. Barbara, hai una domanda per Maria Vittoria?
1: Eh sì, perché lei sappiamo che organizza anche il bingo di Taylor Swift. Carissimo. Quindi quando vi incontrate, cos'è sto bingo che fate?
2: Bingo è un'attività che abbiamo fatto al Picnic, che è un evento che facciamo ogni anno per festeggiare l'anniversario, e quindi l'idea è che, siccome siamo in tanti, siamo almeno 100 persone, non tutti si conoscono sempre. Quindi attraverso il bingo devi magari trovare qualcuno che sta indossando i braccialetti dell'amicizia, devi trovare qualcuno che è andato al concerto più di due volte, e così un po' vai alla ricerca delle persone, ti segni tutti i tuoi numeretti e alla fine si

0: Cardigan.
1: Sempre folklore.
0: Sempre folklore, sempre folklore.
2: È sempre quello un po' più downgrade, diciamo così. Senti,
1: no, però è bellissimo, è un capolavoro.
2: No, però Maria Victoria, tu ci hai confessato che quando vi vedete vi raccontate le cose anche inventate di Taylor Swift, ma invece quelle più particolari che sei soltanto tu, una vera fan della prima ora.
1: Allora, so dove è andata a scuola Taylor.
0: Mm-hmm. Dove è andata? Dove è andata?
1: Hendersonville High School.
0: Ah, bene, bene.
1: E so dove che ha scritto un poema chiamato Monster in My Closet e ha vinto una competizione a livello nazionale quando era veramente piccolissima. E so come si chiama il cane di sua madre.
0: Il cane della mamma di Taylor. Come si chiama il cane della mamma di Taylor Swift, Maria Victoria?
1: Kitty.
0: Carino.
2: Perché lei ha pianto un sacco quando ha perso il suo, sai, Simone, che c'è il video di lei che era nel concerto, ha perso il suo canetto.
0: Vediamo, è vero, Maria Victoria?
1: No,
0: no.
1: No, Taylor ha dei gatti, lei non ha dei cani.
2: Allora,
1: vabbè,
2: era un cane, ma ho visto,
1: no.
2: Ma non sbaglio, ho visto un video di lei che aveva perso
0: Barbara,
2: qualcuno.
0: Mi sei caduta sul cane. Taylor ama i gatti. Quanti ce n'ha, Maria Victoria? Quanti gatti c'ha? Tre gatti, diciamo.
2: Vedi che qualunque dubbio io abbia sui trascorsi di Taylor Swift,
1: anche nome e cognome di ognuno dei gatti.
0: Perché c'hanno cognome sti gatti.
1: Sì.
0: Vai velocissimamente.
2: Vai.
0: Come si chiama?
1: Benjamin Button, uh-huh. Meredith Blake e Olivia Benson.
0: Beh, incredibile, incredibile. Maria Victoria, io ti ringrazio davvero di averci fatto entrare nel magico mondo di Taylor Swift qui al Radio 2 Summer Club. È stato un momento altissimo, devo dire.
1: Grazie a voi dell'invito.
2: A questo punto ti dedichiamo la prossima canzone, che è quella di Ultimo, che si intitola Romantica.
1: Grazie mille.
3: Sei tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: la notizia della morte purtroppo di Francesco Guccini, un cantastorie, ma anche un po' di più, un intellettuale, una persona che sapeva incastrare le parole con un'ironia davvero difficile da trovare.
1: Sì, sentiremo sicuramente la mancanza di Guccini, che anche negli ultimi anni è rimasto sempre comunque presente anche con la sua parola, che era sempre ispiratrice di nuove prospettive per interpretare la realtà, e di intellettuali abbiamo sempre più bisogno, soprattutto in questi tempi di incertezza. Per omaggiarlo ascoltiamo L'Avvelenata.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

Sono le 11.30 su Radio 2, ancora buongiorno. Oggi 6 agosto è una giornata molto particolare che ricorderemo per la musica italiana ma anche per la letteratura italiana, perché questa mattina è arrivata

Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia.

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: a dottor Scotti? 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: costiera amalfitana nel resto d'Italia per ascoltare, secondo la nostra indagine etnografica, le vostre cartoline sonore. Cosa state facendo? Ditecelo nel vostro dialetto, noi tentiamo di tradurre ma non ce la faremo.
1: Ed è arrivata al 348 7300 200, questa prima cartolina, eccola, sentiamolo.
2: Ciao, sono Mariangela. Mi e me home su mancamin che duma al mercà a Cogne.
1: Chiarissimo.
2: Ciao ne.
1: Ciao, ciao.
0: Va al mercato di Cogne.
2: No, non a Cogne. No. A Morgè.
1: A Morgè. A Morgè. Sì, stanno andando al mercato, lei e suo marito, chiaramente, no?
0: In Vallée.
1: Vallée.
0: È la Val d'Aosta, la Vallée.
1: Ah, la Vallée, scusami, no, mi hai confuso un attimo. Altra cartolina, altra cartolina.
3: Sono Andrea Stirer. Tanta roba, mia, ma cola che ho giusté per la ginta.
1: Non è sua, no.
3: Sì. Mara, dare provincia di Reggio Emilia.
1: Sì, sì, sì.
3: Allora,
0: sta stirando.
3: Sto stirando tanta roba, non mia.
1: Non sua.
3: Ma per la, tutta quella per la gente a cui ho aggiustato le cose. Ciao.
1: Evidentemente è sarta la nostra amica, è sarta. Mara è sarta. Tu cuci, tu stiri. Tiri, però sei stirata oggi.
0: No, beh, no, questo si stira, si da stira solo, lo metti nella doccia col vapore.
1: Ah, perfetto, si stira da sé. Sentiamo un'altra.
4: Ciao ragazzi, io sono la Mary. Mi costa più cucinare, un caldo da morire, con il forno e fa la melanzane.
1: Mary, pure tu però.
4: La parmigiana.
0: Ma no.
4: È sempre la parmigiana, ma a sodrio cucinarmi mi.
0: Ma
4: buona
0: no.
4: Giornata, siete dei fighi.
1: Ma sì, dei
0: sei
1: fighi.
0: Sei un figo. Sai perché sei un figo? Perché tu non friggi le melanzane alla parmigiana,
1: no,
0: con 40 gradi.
1: Io me le mangio soltanto. Continuate a mandarci le vostre cartoline sonore al 348 7300 200 e nel frattempo arriva Ragamuffin al Radio 2 Summer Club. Club, hai capito? Ragamuffin.
0: Fella su.
1: Away.

0: Sono quasi le 11.43 Radio 2 Summer Club e qui noi stiamo continuando a ricevere le vostre cartoline sonore al 348-7300.
1: Senti, aspetta Simone, perché questo è bellissimo. Prima abbiamo ascoltato una sarta, l'hai definita così,
0: sarta.
1: E lei dice: no, ma che sarda, in Sardegna stirare si dice pranzare con una z, no, sarta. Sarta.
0: Con la T. Intanto ricevo una cartolina scritta che te la devo leggere perché è nel mio dialetto. Non ci ne stanno fico. Stanno non ci ne stanno. E picchi stanno non ci ne stanno.
1: Ma questo è tipo se l'arcivescovo di Costantinopoli si dovesse dire arcivescovo.
0: Ce ne sono fichi quest'anno? No, non ce ne sono. Ah. Non ce ne sono. Niente fichi.
1: Ma come? Uno e due avevano detto, eravamo noi.
0: Noi fichi. Moltissimo. Ecco una cartolina per noi.
2: Buongiorno, ma Toto, sono un cammin che torna a casa da Asti. Ciao, ne.
1: Va ad Asti.
0: Sì.
1: Torna ad Asti.
0: Torna a casa. Non ho capito se torna a casa da Asti o un'altra cosa.
1: Torna a casa da Asti, anche qui mi sa un po' di
0: torna
1: film.
0: Torna a casa Lessi. Torna a casa Lessi.
3: Buongiorno. Sto mangiando un pomodoro fresco con un pomodoro fresco appena acquolto.
1: Sta mangiando un pomodoro, ma
0: in diretta
1: registrava mentre mangiava.
0: Sta mangiando il pomodoro Momo. Altra cartolina sentiamo.
4: Buongiorno, sono Marco da Bergamo.
0: Ciao Marco.
4: Quello
0: Marco
4: che sto facendo è questo.
0: Cosa?
4: Potrei andare ad hanno già dal charger che il va mia, assomiglia perché però.
1: Non sa perché.
4: Il dialetto è bergamasco.
0: Sì, bergamasco, ma non mi è chiara.
1: Come?
0: Tu l'hai sentito, l'hai capito.
1: Fammi risentire il volo.
0: Vediamo.
4: Potrei andare ad hanno già dal charger che il va mia, assomiglia al perché però.
0: Somiglia al perché però? Sì.
4: Il dialetto è bergamasco.
0: E questo era chiaro.
1: Allora, dovrei andare a farmi una bella vacanza in Nepal, ma ho deciso di non andarci, non so pinga perché.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma davvero?
1: Lo sei.
0: Non è possibile. Indagherò sul perché.
1: Sembrava
0: di questa,
1: un'altra
0: questa
1: cosa.
0: Traduzione.
1: Invece, sotto, tanto per citare Aiello, è proprio questo.
0: Io non ti credo.

0: continua l'indagine etnografica di Radio 2 Summer Club. Chissà se Stevie Wonder, che abbiamo appena ascoltato con Part Time Lover, aveva antenati italiani. Me la immagino.
1: Ce l'avrebbe mandata lui.
0: Bellissimo, con parenti da Biella, che so.
1: Biella, sì.
0: Biella, no.
1: Dove stavano i parenti di Madonna in Italia, te lo ricordi?
0: Pacentro.
1: Ecco.
0: Pacentro, in Abruzzo.
1: Quella
0: indimenticabile, mamma, che bello. Sì, sì. Di lei che si presenta con i ciclisti superamericani, con la bandiera disegnata.
1: Cartoline per noi. Sono dati ai detti oggi. Non so bene perché.
0: Fammi sentire.
1: Senti un po'.
2: Stamattina faccio un campanà. Dove sta la forcicocca? Dindo o dindo da? Questa mattina faccio il campanaro.
1: Il campanaro.
2: Dov'è la forchetta?
1: Dov'è la forchetta?
2: Là dentro o qua dentro?
1: Dove sta?
2: Primiano. Lesina, provincia di Foggia.
1: Molto
2: Nord
1: bene.
2: Puglia.
1: Molto bene. Dindendo o dindendo?
0: O dindendà. Sempre meglio dindendà.
1: Anche da Napoli ci arriva.
3: Ciao, Agnu. È bello apparire con voi.
1: Grazie.
3: Perché a Gioia Pavia.
1: Pavia.
3: È difficile da tradurre. Vabbè, in napoletano significa devo andare a Pavia.
1: Sì.
3: E per andare a Pavia,
1: per la via di
3: sulla
1: Pavia.
3: Strada di Pavia,
1: che
3: pago io.
1: Paga lui.
3: Ciao, Agnu.
1: E io pago.
0: Oh.
1: E io pago. No.
0: No, non pensavo.
4: Due signore al bar.
0: Sì,
4: ah, la lì è l'om. La lì è l'om.
1: Lei?
4: Traduzione.
1: Sì.
0: Sì.
4: Ma ce l'ha lei un uomo?
0: Ce l'ha. Ma lei chi?
1: Lei.
0: E la lì la le allo?
1: Barbara, ci hanno sommersi oggi, devo
0: che
1: dire.
0: Che dobbiamo fare? Veramente... L'indagine etnografica continua con grande successo.
1: Veramente bello. E chissà domani, chissà dopodomani, chissà la settimana prossima, chissà, chi lo sa.
0: Siamo qui fino a settembre, inoltrato, quindi.
1: Arriva Olivia Dean nel frattempo a Radio 2 Summer Club.

0: Baby Steps, Olivia Dean, alla Radio 2 Summer Club. Nel frattempo sono arrivati i nostri amici di Spettinati, ma tantissimi auguri a Nicola Angelozzi.
1: Auguri, auguri, buon compleanno. Bella.
2: Grazie, auguri. Veramente ragazzi.
3: Grazie. Tanti auguri a te.
2: Ma quanto è bello poter lavorare il giorno del proprio compleanno.
1: No, è bello, ragazzi. È bello in realtà,
2: no,
1: dai.
2: No,
1: è vero.
0: Eri seria. Ma sei matta, Nicola.
1: No, ma anche perché dai un'occasione, no? Se qualcuno si è dimenticato il tuo compleanno, accende la radio e lo ricorda. Perché c'è sempre un po' quell'imbarazzo, no?
0: Sì,
1: se qualcuno si dimentica, poi sei un imbarazzo.
2: Per tutti
1: tu che
2: i
1: lo
2: messaggi
1: fai,
2: che mi sono arrivati, ancora devo ringraziare, però ve lo faccio in diretta. Grazie a tutti i miei amici, ecco, che sono stati con me.
3: Ah, guarda come mi...
1: E quindi è pure comodo.
2: Esatto, delego la radio.
3: Via, ciao.
2: Vabbè, però ogni volta rispondere a tutti i messaggi è sempre un po'.
3: È lavoro.
2: E quello è il lavoro, non venire a lavorare.
1: No, esatto. Invece vedi, così.
0: Così te la sui social, no? Grazie a tutti per tutti gli auguri che mi avete fatto. Sì, ma se tu sei uno veramente bravo, a uno devi rispondere.
3: Nick, quanto è grazie mille, cuore, bacino, eh? Copia e incolla.
1: Così oppure
3: grazie
1: solo cuore.
3: Mille, cuore, bacino.
2: No, io dico grazie, un cuore.
1: E anche lì copia, perché sennò a mettere tutte le...
3: Tutte le
2: lo so già.
0: Perché tante comunicano entusiasmo, Nick.
2: Sì, è un po' questo allungamento della parola che ci sta.
0: Vuoi farci una cartolina sonora di compleanno, dirci qualcosa in siciliano così?
2: Beggi miei, sì, di Ameradio preferita, vi voglio bene. A presto, basta.
3: Ma quanto è più simpatico quando parla siciliano.
1: Adesso guarda che ti fa fare.
2: Guarda, È un'altra vita,
3: sei un'altra persona quando parli.
2: Comunque, ragazzi, come stiamo bene?
1: Ma infatti, ma restiamo così
2: in un salotto proprio.
3: Facciamo altre tre ore.
2: In un privé.
0: Il salotto di nonna Speranza, avrebbero detto.
1: No, invece ce ne dobbiamo andare. Salutiamo il regista Marco Lolli, salutiamo Valentina Reggiani in redazione. Chi c'era al parco?
0: Salutiamo Aldo Pantaleoni, appena tornato dalle sue vacanze. Bentornato, te l'abbiamo dato noi il bentornato.
2: Bentornato.
1: Arrivano gli Spettinati. Ciao Simone Calumino.
0: Ciao Barbara, a domani. Alle 10:30, Radio 2.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
6: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
7: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata degli Spettinati su Radio 2.
1: Fatemelo dire a voce alta. Oggi è il compleanno di Nicole Angelozzi. Auguri!
0: Grazie,
1: voi non lo sentite, ma c'è un applauso di tutta Radio 2. Ma
0: veramente io vedo tutti fermi.
1: Dovete immaginare, c'è tutto il palazzo di Radio 2.
0: Capito, Marco Lolli che dice pure, ma basta.
1: Ecco, qui ormai si parla solo di questo. C'è tutto il palazzo, tutti fuori con gli striscioni. Auguri Nicole.
0: Sicuramente.
1: Più 21 questa. No, sto scherzando. Bravo. Più 20, possiamo dirlo?
0: Certo.
1: 25 anni. Come avere 25 anni?
0: Come averne 24, insomma.
1: No, devi dire. Oggi appena
0: cosa.
1: Ti sei svegliata, qual è stata la sensazione? Hai detto sono 25, è una cifra importante perché è un quarto di secolo.
0: Ho detto anch'io finalmente sto iniziando a diventare veramente grande.
1: Ah, questa qui è una grande verità e oltretutto ci stanno arrivando un sacco di messaggi al
0: 348-7-300-200
1: con tutti gli auguri per Nicole.
0: Che bello ragazzi, veramente.
1: Oggi è emozionata, Nicole.
0: Sono contenta, ma cominciamo subito allora con la musica di Radio 2 perché è quella che ci fa divertire anche nei giorni del compleanno.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: E qui su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Un amico mi ha appena scritto: ma possiamo vedervi anche in diretta visual?
1: Sì, sul canale 202. E potete pure vedere che mi è arrivato un mazzo di fiori da parte di Vittorio e da parte di tutta la squadra degli Spettinati. Veramente grazie mille. Ma oggi quindi, ovviamente sì, non si può non parlare di compleanni.
0: Oggi parliamo di compleanni, una puntata dedicata a un momento speciale della vita di ognuno, perché appunto il compleanno è qualcosa di unico, capita una volta all'anno, sì. E quindi insomma, come dare informazioni del tutto scontate, sì, un manuale di Vittorio Pettinato.
1: Sì, però c'è da dire una cosa, c'è chi ama festeggiare il compleanno, chi odia festeggiare il compleanno, ci Dai. Sono varie ovviamente fazioni, sì, tipo ad esempio mia mamma non vuole che si sappia il giorno del suo compleanno.
0: Ma veramente?
1: Non vuole festeggiarlo, non vuole nessuno spegne le candeline. Ma perché tu ti guardi e ti specchi, Vittorio?
0: Dove mi specchio?
1: Tu ti specchi, ti
0: No,
1: guardi.
0: Tu non capisci, io guardo te, ma ho la telecamera dritta per dritta, quindi no, voi non lo sapete, ma appunto per chi ci guarda sul canale 202 del Digitale Terrestre vede che appunto siamo in ottima e splendida forma questa mattina.
1: Beh, quindi al 348-7300-200 scriveteci un po' qual è il compleanno che vi è rimasto nel cuore, anche per qualcosa di negativo o magari per qualcosa di molto divertente. E
0: sorprese andate bene, sorprese andate male. Feste riuscite, feste riuscite un po' meno, degli imprevisti
1: oppure un regalo che vi è rimasto nel cuore,
0: o un regalo che non avete per nulla
1: ricevuto,
0: non avete ricevuto, che non avete sopportato. Sai quante volte ti capita di ricevere dei regali
1: sempre
0: che dici,
1: devi fare esatto, devi far finta che ti piaccia tantissimo.
0: Era quello che volevo, mi mancava. Quelle sono le frasi di circostanza che uno dice quando...
1: Io non riesco a fingere, purtroppo.
0: Davvero?
1: Per la verità. Sì, no, si capisce un po' dalla mia faccia. Se...
0: È tipo... allora, io facciamo finta, ti regalo questo evidenziatore, ok? Nicole, auguri,
1: Grazie.
0: Vabbè ragazzi, fatecelo sapere al 348-7300-200. Noi andiamo avanti con la musica di Radio 2, Shiny Happy People.

0: Happy People, R.E.M. qui su Radio 2. Gli spettinati sono le 12:10 e saremo con voi fino alle 13:30, sempre dal lunedì al venerdì. E vi stiamo un po' chiedendo qual è il compleanno che vi ricordate di più, che vi è rimasto proprio nella mente, che quando ci pensate un po' vi fa ridere, vi emoziona, oppure magari vi fa arrabbiare anche.
1: Sì, assolutamente. Ci stanno scrivendo tantissimo al 348 7300 200. Per esempio Miriam ci dice: a me piace festeggiare il compleanno, mi piacciono molto i regali e spegnere le candeline per esprimere un desiderio, visto che sono una grande sognatrice. Anche a voi piace spegnere le candeline?
0: Sì.
1: Vi piace spezzarle? Che vi piace fare con queste candeline? Esprimete un desiderio. Come funziona il vostro compleanno?
0: Io praticamente quando spengo le candeline, poi le prendo tutte, le spezzo e le butto giù, cioè, all'indietro.
1: Tutte le candeline?
0: Tutte, sì.
1: Cioè, quindi se a 70 anni dovrei, ci metti 40 minuti solo a prenderle?
0: Bene, magari ne metto una.
1: Ah, effettivamente.
0: No, quello invece... è il manuale delle cose inutili. Stiamo continuando oggi stupendo,
1: oggi
0: by Vittorio Pettinato.
1: Esatto.
0: Poi ci scrivono: a me i compleanni che più mi sono rimasti nel cuore sono il primo compleanno dei miei primi 3 nipotini, Lorenzo da Matera. Ciao. Che bello, vero?
1: Quando poi posso dire che quando eravamo più piccoli il compleanno aveva tutta un'altra sfumatura, aveva tutta un'altra, come dire, un altro colore, un altro profumo. Più vai avanti negli anni, più effettivamente c'è chi dice: ah, io preferisco non festeggiare più, facciamo una cosa leggera, non ci pensi.
0: Sì, poi...
1: per me il compleanno è una cosa che proprio non mi interessa festeggiare. Iniziano a sentirsi queste voci.
0: C'è solo un problema, che poi nel momento in cui devi fare una lista di persone da invitare, gli invitati, poi dici: madonna, quello non lo devo invitare, quello non lo posso invitare, lui non lo invito. Quindi ogni volta è un po' difficile. Io sai cosa dico spesso poi alla fine, quando ci sono persone che magari mi mandano un messaggio e mi dicono: ma non mi hai invitato, ma era una festa sorpresa.
1: Questa può essere una buona scusa. Ecco, poi a proposito, raccontateci anche se avete delle scuse, oppure quando dovete fare un compleanno avete degli invitati che non vi piace invitare e li invitate. Tutte queste cose qui sul compleanno a noi piacciono sapere, dovete dircele.
0: 348 7300 200, continuate a scriverci tanti messaggi. Adesso ascoltiamo Joy, Role Model.

0: il mio dolore.
1: Destinazione mare, Tiziano Ferro. Na na na na na na na na. Un po' mi manca l'aria.
2: Non ho parole, guarda. Cioè, ogni giorno con Vittorio sembra di stare con una persona diversa, capito?
1: Ogni tanto escono fuori delle personalità. Oggi è la personalità che ti fa tanti auguri.
2: Grazie. Qual è il compleanno che non potrai mai dimenticare?
1: Guarda,
2: Vittorio,
1: il mio compleanno che non dimenticherò mai. Ma in realtà il mio compleanno è sempre molto simile. Cioè, nel senso, io festeggio a Pavia, al ristorante cinese di un mio caro amico.
2: Veramente, ogni anno. Da quanti anni?
1: Quando penso dalle superiori, quindi da...
2: non penso da neonato.
1: No, da neonato no, da 30 anni ti stavo per rispondere.
2: Sì, infatti.
1: E poi si va a pattinare su una pista di ghiaccio, ma senza pattini, quindi entriamo così e si fanno piroette, cose un po' così. Sì.
2: Bene.
1: Tu invece un compleanno particolare?
2: Un compleanno particolare me lo ricordo, perché spesso io non festeggio con i miei genitori perché mio padre lavora sempre, quindi magari solo con mia madre o mia sorella. Però un anno sono riuscita a festeggiare con mio padre, mia madre e mia sorella qui a Roma, quando ancora non vivevo a Roma, quindi ero più piccola.
1: Siete venute apposta?
2: Siamo venuti apposta per il mio compleanno e mi ricordo di questa sorpresa che mi hanno fatto con tutti questi, questa torta grandissima, tutte le persone che mi cantavano tanti auguri. E io, quando arrivava questa torta, pensavo: mamma mia, pensa quanto è fortunata quella persona a cui stanno portando la torta.
1: E invece eri tu.
2: Sì.
1: Però posso dire che anche oggi è speciale come, diciamo, festeggiamento, perché siamo qui in radio, gli spettinati, poi hai portato delle pizzette che lì in redazione si stanno mangiando tutte. Non finitemele, sono buonissime queste pizzettine.
2: Comunque ci scrivete al 348 7300 200. Amici, ho 64 anni, il compleanno va sempre ricordato con tenerezza, lo festeggio sobriamente con mia figlia per ricordare che è trascorso un altro anno di vita che mai più tornerà, tanti sforzi che apprezzo per la mia tenacia, un abbraccio, Gabriella. E noi con questa tenerezza continuiamo ad ascoltare la musica di Radio 2 e a chiedervi qual è il compleanno che non dimenticate mai.

0: Illuminati su Radio 2, continuiamo ad essere con voi. Vittorio, che succede?
1: Mi metto le cuffie in diretta, guarda, facciamo finta che... Sono appena arrivato, ragazzi, no, sono contento. Oggi è una giornata speciale, ci stanno scrivendo tantissimi messaggi, un sacco di messaggi, ad esempio...
0: Anna
1: ci scrive, anzitutto ti fa buon compleanno Nicole.
0: Grazie
1: 18,
0: mille.
1: 18, le contate, 18. Faccine con il cappellino e la trombettina così che festeggiano, e 19 cuori, Anna da Roma, dice il compleanno che ricordo con particolare gioia è quello dei miei 60 anni, cifra importante. Tantissima, perché ho potuto festeggiare anche la firma del contratto a tempo indeterminato per il concorso che avevo superato. Anna da Roma, un saluto Anna e auguri ancora.
0: Insomma. Auguri ancora, ma continuiamo sempre con la musica di Radio 2. Yeah! Qui abbiamo Less Than a Lover.

0: Change OGs qui ai Spettinati su Radio 2. Che bella giornata, veramente, di festeggiamenti, di stare insieme, ed è sempre bello.
1: È meraviglioso perché appunto stiamo vivendo il compleanno di Nicole e stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori al 348 7300 200 un po' quali sono stati i loro compleanni, quali momenti particolari, situazioni uniche,
0: sì, che dire, anche se c'è stato veramente un compleanno che ricordate nel cuore in un modo particolare,
1: anche perché... tragicomici, perché ci sono dei compleanni che diventano anche tragicomici.
0: Cioè, tu pensa che io piango spesso, tu lo sai,
1: sì, non me ne sono accorto,
0: però ai miei compleanni ogni volta, cioè, devo piangere minimo 3 volte, perché sennò non va bene.
1: Ieri quante volte hai pianto?
0: 3 volte.
1: Ok, oggi?
0: E oggi ancora niente.
1: Ancora niente, bene, dai, aspettiamo allora un piantino, regalacelo. Questa, sì.
0: No, prima mi sono emozionata quando tu mi hai
1: però c'è stata l'emozione non a voce, come la musica di Radio 2.
0: Sì, ma in questo caso le notizie, che sono importantissime, delle GR2, noi torniamo tra poco qui, sempre su Radio 2.
1: A tra poco!

0: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Roberta Sibuona in studio. In apertura una notizia molto triste che arriva dal mondo della musica: la morte, 86 anni.

0: di Francesco Guccini, il re anarchico e poetico dei cantautori italiani, romantico e irregolare, ci ha lasciato canzoni immortali. Di sé diceva: a vedere i giovani che cantano i miei brani mi dà la sensazione che tutto ciò che ho fatto nella vita non sia stato inutile. Il nostro ricordo.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo.
2: La voce di Francesco Guccini si è spenta. Per sua volontà i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Con lui se ne va una delle voci più importanti della musica italiana, capace di trasformare ogni canzone in un racconto, ogni verso in una riflessione sul tempo, sulla libertà e sulla vita. Da Dio è morto alla locomotiva, dall'avvelenata a un vecchio e un bambino, le sue canzoni hanno accompagnato generazioni di italiani, diventando patrimonio culturale prima ancora che musicale. Poeta, scrittore, intellettuale, Guccini ha sempre rifiutato le mode, scegliendo la forza delle parole e il valore delle idee. Negli ultimi anni aveva lasciato il palcoscenico, ma non aveva mai smesso di raccontare il suo mondo attraverso i libri e la memoria. Francesco Guccini, in una delle sue ultime interviste, raccontava di non volere più scrivere canzoni.
3: Non sono più capace, il discorso. Non suono più la chitarra dall'ultimo disco, quando è successo? Il 2011, il 2012. Non tocco più la chitarra da allora, quindi è impossibile.
2: Maurelia Carafa, GR2.
0: La visita di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026, durante il quale ha risposto alle loro domande. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha sottolineato Prevost, che ha poi invitato a votarsi alla civiltà dell'amore durante l'omelia nella Basilica. Lo ascoltiamo.
4: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
0: La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati difficili e indiretti, tra aperture e attese per un accordo. Trump tuona contro le indiscrezioni sull'eventuale carenza di armi a causa del conflitto e minaccia azioni legali esemplari.
5: Gli Stati Uniti hanno massicce quantità di armi, specialmente di alcune tipologie, e altre sono in corso di fabbricazione e spedizione. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive, cercheremo di ottenere lunghe pene detentive, scrive il presidente americano Trump sul suo social, accusando chi, tra media e analisti, ha suggerito che negli Stati Uniti ci sia una crisi di armamenti. Il leader della Casa Bianca confida nella diplomazia per risolvere la crisi di Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano in salita. Trump minaccia Teheran, senza intesa Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, anche se preferirei non uccidere altre persone, dice. Teheran assicura sulla navigazione dello stretto di Hormuz nel Golfo Persico, addirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori dei negoziati che non sono diretti. E il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, ha annunciato che presto potrebbe arrivare una dichiarazione congiunta, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington: l'intromissione di terze parti potrebbe far saltare il tavolo. Claudia Stamerra, GR2.
0: In Italia con la cronaca, omicidio in carcere a Prato, vittima un detenuto di 32 anni, inquirente al lavoro per ricostruire dinamica e movente dell'accaduto.
6: Lo hanno trovato a terra con una ferita alla testa. Un detenuto nigeriano di 32 anni è stato ucciso nel carcere La Dogaia di Prato, nella cella che divideva con altri 3 reclusi, nella sezione destinata ai reati sessuali. Tra i 4 c'era stata una violenta colluttazione, culminata poi con l'omicidio. A rivelarsi fatale sarebbe stato un trauma cranico provocato da un corpo contundente. La procura di Prato procede al momento per l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale e denuncia il progressivo sovraffollamento del penitenziario. 640 ristretti e celle che spesso hanno 4 detenuti, come in questo caso, e denuncia anche forme di grave illegalità. Situazioni analoghe in tutte le carceri italiane. Secondo il rapporto Antigone, infatti, sono quasi 65.000 i detenuti a fronte di 46.000 posti, con un tasso di sovraffollamento che sfiora il 140%. Simona Decina, GR2.
0: Una donna di 89 anni Gilda Di Giuseppe è stata uccisa a martellate nella sua casa ad Altino in provincia di Chieti. Nell'abitazione i carabinieri hanno trovato in stato confusionale il nipote 25enne che è stato portato in caserma per essere ascoltato. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti, possibile un provvedimento della procura a suo carico. Infine lo sport, nel pomeriggio agli europei di tuffi, Chiara Pellacani a caccia della quinta medaglia d'oro. L'azzurra gareggerà nel sincro femminile da 3 metri assieme a Elisa Pizzini. È tutto, la linea torna agli amici di Spettinati. Il prossimo appuntamento col GR2 alle 13.30, più tardi.
7: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me. Siamo tornati spettinati, sono le 12:39, tra poco è 40 e siamo con voi fino alle 13:30.
2: Sono tornati gli spettinati, sono tornati gli spettinati, sono... Questo qui potrebbe essere un altro jingle. Sono tornati gli spettinati.
1: Va bene così,
2: sono
1: Vittorio.
2: Sono tornati gli spettinati.
1: Io so che chi ci è venuto a trovare una persona.
2: Hai fatto un acuto? Hai fatto un acuto? Ragazzi, l'avete sentito tutti, ha fatto un acuto. Io!
1: Non deve venirci a trovare qualcuno oggi.
3: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a
1: il nostro professore.
3: Questa emittente radio televisiva di nome Radio 2. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Sì, allora, oggi è una giornata importante. Ci sono tante cose da cui prendere spunto, ispirazione. Ad esempio, dottoressa Angelozzi, allora, questo è un esame di diritto privato, lei sa che cos'è il diritto privato? Mi spieghi che cos'è il diritto e che cos'è il privato? Ah, ma vedo dalla sua carta d'identità, dal suo documento, che oggi è il suo compleanno.
1: Sì.
3: Congratulazioni, congratulazioni, Angelozzi.
1: Io non so cosa dire, ragazzi.
3: No, deve rispondere alla domanda. Lei è qui a questo esame, si è presentata così in...
1: Mi dica.
3: Un pochino, posso dire? Cosa siamo? Un party? Tutta qui con questo mazzo di fiori.
1: Ma io non sapevo di avere
3: oggi
1: un esame oggi.
3: Certo.
1: Ma che esame? Di cosa? Diritto privato? Devo dare
3: diritto privato? Mi parli del diritto privato. Che cos'è il diritto? Cos'è il privato? Che cos'è il privato?
1: Il privato è quello che faccio io nel mio privato.
3: No, no.
1: Il diritto...
3: Non la sa, non la sa.
1: Come non lo sa?
3: Non la sa. Il diritto... Partiamo dall'etimologia della parola diritto. Che cos'è il diritto? Da non confondere... mi perdoni. Da non confondere con rovescio, che è una... Parliamo del tennis, del gioco del tennis. Ma mi parli un po'... questa non la sa. Mi parli dell'usucapione. L'usucapione, vedo il dottor Lolli che stava per alzare la mano. Lei sa che cos'è l'usucapione?
1: Non lo sa, vedi.
3: Ma lei è arrivata un po' impreparata.
1: Ma no, ma perché oggi ho studiato un po' meno, devo dirle la verità.
3: Voleva ridarlo a settembre questo esame?
1: Sì, se è possibile.
3: Beh, ma il suo compleanno però lo festeggia oggi,
1: sì,
3: non è che
1: certo.
3: Poi mi... Guardi, le do un 18 solo perché oggi è il suo compleanno.
1: Vai, grazie,
3: un
1: prof.
3: 18, va bene, quanto gli anni che dimostra.
1: Meno male, musica di Radio 2.

0: Gli spettinati su Radio 2, siamo tornati io e Nicola Angelozzi. Oggi una giornata molto bella perché insomma è il compleanno di Nicole, però vogliamo anche ricordare una persona, un'istituzione che purtroppo è venuta a mancare oggi, che è appunto Francesco Guccini.
1: Sì, io dobbiamo ricordarlo.
0: Esatto, esatto. Il mio contatto con Francesco Guccini nasce proprio dagli inizi, perché mi ricordo mio papà e mia mamma mi facevano ascoltare le sue canzoni e infatti un po' di emozione lo ricordo, perché è stata un po' la colonna sonora dei miei anni adolescenziali, del periodo delle superiori, dell'università, e ricordarlo insomma per me è anche abbastanza strano, nel senso di per me Guccini c'è sempre stato e sempre ci sarà.
1: Ricordo
0: i momenti in cui con mio cugino mentre andavamo a pescare avevamo questa tradizione di cantare l'avvelenata, no? Mm-hmm. Iniziavamo proprio facendo l'imitazione di Guccini, facevamo se io avessi previsto tutto questo, dati cause, pretese. Ecco, questa cosa qui, poi anche con un mio amico Filippo Caccamo, che è stato anche nostro ospite, lo cantavamo e insomma è un momento un po' particolare, per cui noi lo vogliamo ricordare e appunto, come abbiamo detto prima, Guccini c'è stato e ci sarà per sempre, e lo ricordiamo così qui a Radio 2 agli spettinati con Vedi Cara.

0: No Mountain High Enough, che capolavoro veramente la musica che ci piace, come abbiamo ricordato con Guccini. Ci arrivano tantissimi messaggi di ricordi legati a lui, perché la musica fa questo, riesce ad unire anche più generazioni, no?
1: Sì.
0: E questa è una cosa importante da ricordare.
1: E infatti in tanti ci stanno scrivendo proprio questo, cioè quanto questa figura possa unire magari generazioni diverse, dai più giovani ai più anziani, cioè nel senso è una figura, la musica riesce davvero a collegare più generazioni, a mantenerci uniti.
0: Sì, perché la cosa bella è che veramente ci sono dei cantautori, degli artisti che rimangono eterni,
1: esatto.
0: E che ascoltandoli ci faranno sempre vivere un momento speciale nel nostro cuore che abbiamo vissuto.
1: Faranno riaffiorare momenti, cioè, e noi ce lo ricorderemo, Guccini, anche per questo momento qua.
0: Sicuramente.
1: Con Vedi Cara c'è stato veramente un bel momento.
0: Sì, comunque continuiamo a chiedervi proprio qual è il compleanno che vi ricordate di più, come vi piace festeggiarlo e perché. Al 3487-300-200 ci scrivono: il mio compleanno è importantissimo. Ecco, Iris è un po' come me. Conto le persone a me care e se qualcuno manca gli scrivo o gli telefono per ricordarglielo.
1: Davvero?
0: Questo è bellissimo.
1: Ma tu lo ricordi a chi non ti fa gli auguri?
0: No. Okay. E poi una cena, un pranzo con amici e parenti e si canta accompagnati dalla chitarra che suona mio marito. La candelina sulla torta mai spezzata ma conservata. Un abbraccio, Iris da Rieti.
1: Che poi sarebbe carino, adesso magari mi informerò quando è nata questa tradizione dello spezzare la candelina. Sarebbe interessante scoprirlo, e anzi adesso ve lo faremo sapere, perché ci sono alcune tradizioni che uno non sa mai perché certe cose si facciano, perché certe ricorrenze. Ecco, mi piacerebbe scoprirlo.
0: Ma adesso noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco, sempre qui su Radio 2. Radio 2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Blanco, Los Angeles. Vittorio, cosa ci volevi spiegare? Perché questa usanza delle candeline, di spezzare la candelina, da cosa deriva?
1: Esatto, perché appunto prima ce lo stavamo chiedendo, siccome oggi parliamo di compleanni, ci siamo chiesti perché c'è questa tradizione di spezzare le candeline, c'è chi lo fa, c'è chi invece non lo fa. Beh, questa è una tradizione, è una legata forse anche a superstizione, nel senso che si dice che lo spezzare la candelina è legata a un gesto di una leggenda nordica e al timore che il desiderio non si avveri o venga rubato. C'è proprio questa leggenda nordica in cui una vecchia storia racconta di una bambina sola nel bosco che, dopo aver espresso un desiderio su una torta, spezzò la candelina per fare in modo che il desiderio si legasse a lei e si realizzasse davvero. Altre spiegazioni che possono essere legate al fatto che si debbano spezzare le candeline, per evitare il riutilizzo.
0: E infatti Piero ci scrive questo.
1: Esatto,
0: Piero...
1: si pensa appunto che una candelina usata conservi l'energia del desiderio espresso. Spezzarla impedisce che altri possano usarla e rubare la magia o i sogni degli anni passati. E poi... un'altra spiegazione potrebbe essere quella della chiusura del ciclo, rottura e fine simbolica dell'anno di vita appena passato per aprire la strada al nuovo. Beh, adesso che io so queste cose, effettivamente lo farò con una cognizione, cioè farò una cosa in maniera più consapevole.
0: Beh sì, è vero, però per me ormai è una tradizione, ma bisogna conoscere e imparare dalle tradizioni. Comunque al 3487300200 i nostri ascoltatori sono veramente sempre super informati. Infatti Vittorio, ci aveva scritto Piero, Vittorio è nata per non riutilizzare le candeline dell'anno precedente, puramente una questione commerciale. Pensa tu.
1: Effettivamente potrebbe essere anche una questione commerciale, cioè immagino quei produttori di candeline, io mi immagino un produttore di candeline.
0: Come potrebbe fare un produttore di candeline?
1: Si inventa questa cosa, un produttore di candeline sarebbe lì a dire: ragazzi, dovete spezzarla la candelina perché altrimenti qui non si vende più niente.
0: È vero, però adesso ci divertiamo un po' con una delle canzoni che ti fa ballare di più. Sto parlando di Footloose. E qui dalla regia vedo la Patrick Critelli, che la voglio salutare, è venuta qui per farmi gli auguri. Vedo Marco Lolli, vedo Vittorio Pettinato che sta ballando qui sul canale 202. Potete vedere tutti questi passi pazzeschi, perché Radio 2 è questo, Radio 2 è divertimento.

0: Woods che ci ha fatto ballare tantissimo. Al 3487300200 state continuando a scriverci, a raccontarci un po' quali sono i compleanni che vi sono rimasti nel cuore. E c'è Giuditta che ci scrive: buongiorno, il compleanno dei 20 anni, uscivo da un periodo di salute non molto facile, la mia compagnia della parrocchia mi portò in una pizzeria, alla fine della pizzata si spengono le luci in sala e entra la torta con le candeline, ero all'oscuro di tutto, si sono avvicinati a me con questa torta i camerieri, mi hanno invitato a spegnere e giù un fragoroso applauso in tutta la sala, contenta ma rossa dalla vergogna. Beh, queste sono un po' le cose che succedono, che ti fanno veramente emozionare, no?
1: Che fanno emozionare, ma certe emozioni invece non le puoi controllare, perché ci è arrivata una notizia: rubate le torte di compleanno, festa rovinata per 4 bambini.
0: Oh,
1: il furto a Cadoneghe, mentre i dolci erano stati lasciati in fresco in auto, il titolare di un ristorante limitrofo: venite nel mio locale, offro io i dolci. Ecco, possono succedere anche queste cose durante i compleanni, però diciamo veramente facciamo un appello a questi ladri di torte che hanno rovinato la festa a questi bambini. Ma come vi permettete?
0: No, ma non
1: rovinare un momento
0: non
1: così importante
0: può, non si può, ma fare
1: poi, ma poi Nick, adesso con tutto il rispetto, ma come ti viene aprire, scassare un'auto per rubare delle torte? Cioè proprio mi sembra una scena da film, cioè sei proprio la torta quella che viene lasciata sul davanzale.
0: Però per pensare di feste riuscite invece, no? Perché questi sono un po' gli inciampi che possono capitare.
1: Festa, sì.
0: Invece, ad esempio, Nico Pazza ha fatto una sorpresa di compleanno ad una sua fan e l'ha festeggiata dall'emozione svenuta, capito? Quindi io adesso dico una cosa: Vittorio Pettinato può arrivare a casa vostra e fare Nico Paz, capito? Fai le sorprese.
1: Io li rovino i compleanni.
0: Ma perché?
1: No, scherzo, però.
0: Sei perfetto.
1: Però
0: una special guest.
1: Guarda, ogni tanto mi è capitato che mi chiedessero magari un video saluto per una laurea.
0: Ah,
1: per un compleanno,
0: vabbè, ma allora sei proprio famoso.
1: Ma che no, ma mi fa ridere perché cioè, tra tutti quelli a cui puoi chiedere un video saluto, a me proprio. Devi chiedere,
0: perché no?
1: Io appena sveglio, poi li faccio appena sveglio sti video saluti qui, proprio tutto a dormire. Oh, poi ti dico dei nomi: Giuditta, ciao, auguri. Cioè, tu non sai neanche chi siano, però fa piacere, dai.
0: Bene, ma adesso la cosa che ci fa piacere soprattutto è Madonna con la sua Danceteria, il nuovo singolo che ci fa ballare e soprattutto ci fa vivere nella libertà, che ha sempre senso, soprattutto quando si balla.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
2: Quando ci fa sentire.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran, gli spettinati su Radio 2. Ricordiamolo che oggi ancora non l'abbiamo detto, siamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30, proprio per farvi compagnia in questa calda estate radiofonica.
2: oggi veramente divertente, perché ci state mandando tantissimi messaggi sul vostro compleanno del cuore, su quello che vi ricordate di più, che vi portate nell'animo. Nick, e devo dire che per me oggi è un compleanno che non dimenticherò mai, perché obiettivamente sono in un posto meraviglioso e quindi
1: con persone fantastiche,
2: persone fantastiche.
1: Quindi comunque, grazie. Tra i vari messaggi, tra i vari auguri che state facendo a Nicola al 348 7300 200, c'è una piccola puntualizzazione: prima ho sbagliato un accento, anziché dire Cadoneghe ho detto Cadoneghe, quindi gli amici del Veneto ci hanno
2: chiamato il professore
3: e mi ha detto: guardi, signor pettinato, lei mi sbaglia l'accento, è rimandato a settembre.
2: Radiofonicamente auto rimandato a settembre.
3: Rimandato per tutta la vita, lei proprio. Se lei mi, guardi, sono le basi. L'accento tonico va sulla A. Dove va sulla A di Cadoneghe.
1: Eh sì, è giusto, ho sbagliato. Quando uno sbaglia, poi lo ammette, dice: ho sbagliato.
2: È vero.
1: Ammenda, sì.
2: È importante questo. Ma tu non avevi una sorpresa
1: perché,
2: per me?
1: Posso chiedere perché fai questi acuti? Ultimamente fai degli acuti che prima. Ma fai degli acuti? Sì, no, c'è una sorpresa. Abbiamo deciso per il compleanno di Nicole di chiamare una persona speciale, una persona che anzi è proprio qui con noi. Lo vuoi annunciare tu, Nick?
2: No. Mi avete detto che è una sorpresa. So che c'è una sorpresa per me, ma non so chi.
1: È qui con noi, Ernst. Sì,
2: ci ha fatto proprio.
1: Facciamolo entrare.
2: Ma veramente? Benvenuto.
4: Buongiorno Nicole, buongiorno.
2: Buongiorno, vabbè, oggi sì. È il mio compleanno, quindi dovresti fare per farmi una torta.
4: Sì, sto preparando l'impasto, farina, burro, uova, adesso un Wurstel.
2: Un
4: Wurstel tedesco, perché dà struttura.
2: Ma che struttura dà un Wurstel?
4: Molta, adesso aggiungo anche senape dolce della Baviera.
2: Ma è una torta dolce?
4: Sì, appunto, poi un pezzettino di cartone.
2: Cartone,
4: quello marrone, perché quello bianco sa di scatola.
2: Ma perché mi stai prendendo in giro pure il giorno del mio compleanno?
4: No, adesso due cucchiai di crauti che danno freschezza.
2: Beh,
4: sì.
2: Pensa tu, i crauti.
4: Un po' di birra nell'impasto. No, nell'impasto no. Perché no. La birra nell'impasto fa lievitare troppo. Allora la bevo mentre la torta riposa.
2: Meno male,
4: si beve,
2: capirai.
4: Un po' di birra così, un goccino. Poi aspetta. Vedi che sta lievitando una torta, sì. che ci parla. Senti come respira.
2: Ma che respira? Ma cosa respira?
4: Poi metto un po' di pan di Spagna.
2: Sì.
4: Altro pan di Spagna. Poi indovina cosa metto?
2: Pan di Spagna. Avevo già capito.
4: Però manca l'ingrediente più importante.
2: Qual è?
4: Una vite. Una vite. Zincata, se inox viene, perché altrimenti se inox viene troppo dolce. Sì.
2: Ma scusa, ma queste cose chi le insegna? Cioè, obiettivamente?
4: Mia zia della Baviera.
2: Sua zia.
4: Però lei faceva anche il meccanico. Grazie a tutti, Nicola, tanti auguri.
2: Mamma mia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Vogliamo ricordare una cosa: ieri c'è stato il concerto di Cosenza.
2: Sì, Radio 2 Live, condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo. C'eri pure tu, c'ero pure io. Con tutta la social band. Veramente che bello, che bel concerto. Tantissimi ospiti, Noemi, francamente, Eugenio in Via di Gioia.
1: È stato bello rivederci, posso dire? Sono molto contento.
2: È andata su Rai 2 e su Radio 2, ovviamente potete riguardarlo su Rai Play.
1: Esatto, per cui insomma è stato un momento di quasi Amarcord, perché mi sembra che sia stato, invece l'abbiamo fatto noi, è stato bellissimo.
2: Sì, è stato bellissimo, come è stato bellissimo un compleanno di Enrico, che ci scrive da Treviso, e scrive: il mio più bel compleanno è stato quello dei 50 anni, uno dei giorni più belli della mia vita, perché avevo sempre pensato che a 50 anni sarei stato un vecchio triste, e invece è stata una festa meravigliosa in spiaggia con un sacco di amici storici come da ragazzi.
1: Eh sì.

0: Offspring qui a Radio 2. Gli spettinati, purtroppo vi dobbiamo salutare perché siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata di un compleanno di Nicole.
1: Grazie mille per tutti gli auguri, veramente siete tanto tanto cari. Vi ringrazio per ringrazio anche tutta la mia squadra e Vittorio per i fiori. Che abbiate una bellissima giornata e soprattutto un bel compleanno durante l'anno, no? Ve lo auguro.
0: Adesso noi ci sentiamo domani,
1: e poi Radio 2 Music Room. A domani.
0: Ciao.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
6: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
7: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
9: Rai GR2.
10: Si è fermato il treno della Via Emilia. Addio a Francesco Guccini, il cantautore della libertà. Anarchico e irregolare, una delle voci più autorevoli e impegnate della nostra musica. Ha raccontato l'Italia con le scarpe nella polvere, tra osterie, amori e montagne. La visita pastorale di Papa Leone ad Assisi in occasione della giornata conclusiva del meeting dei giovani. Nella terra di San Francesco, nell'ottavo centenario dalla morte, davanti a 2500 ragazzi, l'invito di Prevost. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti. Meteo ambiente.

0: Ancora siccità senza sosta, al nord cala ulteriormente il livello di fiumi e laghi, mentre i nostri mari si vanno tropicalizzando. Europei di nuoto, nel pomeriggio la finale dei tuffi dal trampolino sincro 3 metri. Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro in coppia con Elisa Pizzini. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Aveva 86 anni e lascia alcune delle canzoni più belle del cantautorato italiano, talmente belle che ancora si tramandano di generazione, materia viva e vibrante della musica. Francesco Guccini era questo e molto di più.
1: Arrivano molti a casa mia, dicono: ah, io questo bambino per esempio ascolto ancora, dico poverino.
2: Rispondeva con un sorriso Francesco Guccini quando gli chiedevamo se si sentisse la voce di almeno un paio di generazioni. Lui, che per più di 50 anni ha raccontato con le sue canzoni, le sue invettive, le sue poesie, questo paese e i suoi mutamenti. E con un punto di vista ben chiaro.
1: I greci e i troiani, io ti favo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
2: Il suo primo album nel 1967, con le radici nella musica popolare che non abbandonerà mai, come il racconto attraverso la lente del politico, del sociale. Alla fine degli anni 70 arriva anche il successo commerciale con Via Paolo Fabbri 43, il suo indirizzo bolognese, anche se il luogo che amava di più e dove è morto è proprio Pavana, luogo anche di scrittura dei suoi romanzi, e poi l'amore per Dylan, per il viaggio, per quei ritratti di uomini e donne che ci resteranno come eredità di uno dei più grandi autori della nostra canzone, Miriam Mauti, GR2.
0: Il mondo della musica ricorda e piange sui social il grande cantautore, da Gianni Morandi a Enrico Ruggeri alla PFM. Un pensiero su Francesco Guccini dai cantanti Luca Carboni e Samuele Bersani e dal critico musicale del Mattino di Napoli Federico Vacalebre. Ascoltiamo.
3: La sua grandezza e la sua importanza.
4: Sono felice di averlo incontrato e non ti nascondo che non gli ho mai dato del tu, perché ho sempre avuto una grande soggezione. Che cosa mi lega? Un po' come dice Luca, è ovviamente il fatto che siamo interessati ai testi, anche piace sentire raccontare le storie, perché poi imparando dagli altri, no, si possono scrivere anche delle storie personali.
5: Guardava l'America, ha un altro sogno americano, diverso da quello dell'epoca e diverso chiaramente, drammaticamente, da quello di oggi. Quando ci lascia un poeta ci restano le sue rime, quando ci lascia Francesco Guccini c'è l'unico gelo possibile in questa caldissima estate.
0: La visita di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026, durante il quale ha risposto alle loro domande. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha esortato Prevost, che durante l'omelia nella Basilica ha anche invitato a votarsi alla civiltà dell'amore.
6: Andiamo ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti?
7: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della Trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost ai giovani, cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza. No alla violenza. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
6: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
7: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR2.
0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, sempre in attesa dell'accordo formale per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente Trump non ferma le minacce contro Teheran, ma precisa: preferirei non uccidere altre persone.
8: Per il passaggio dallo stretto di Hormuz l'intesa tra Iran e Oman, almeno formale, c'è. Si attende l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Teheran, secondo il canale televisivo Al Arabiya. Ultimo via libera dell'Iran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. L'accordo con l'Oman, appena verrà formalizzato, riaprirà la navigazione dello stretto nel Golfo Persico, durerà 60 giorni e non prevederà pedaggi per le navi in transito. Il presidente americano Trump, tuttavia, continua a minacciare Teheran, dicendo che in mancanza di un accordo è pronto a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, aggiunge. Intanto sul suo social Truth replica le rivelazioni di alcuni media su una scarsità di munizioni americane per continuare ad attaccare Teheran. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive e cercheremo di ottenere lunghe pene detentive, ha scritto Trump. Tiziana Di Simone, GR2.
0: Ancora alta la tensione nel sud del Libano, dove due soldati israeliani sono rimasti uccisi in seguito a un'esplosione che però non è stata rivendicata da Hezbollah. Tel Aviv ha lanciato nella notte una serie di raid contro due località nella parte meridionale del Libano, causando 4 feriti. Si complicano così anche i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanese, che riprenderanno oggi a Roma. La cronaca con la situazione nei campi Flegrei dopo il terremoto. Ieri in prefettura a Napoli la visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha confermato il decreto con il quale il governo stanzia 100 milioni. Decreto che verrà modificato in base alle esigenze del territorio. Oggi riunione in prefettura del centro coordinamento soccorsi. Sono 333 i nuclei familiari sgomberati per un totale di oltre 700 persone. 1095 quelle assistite, 508 le richieste di contributo di autonoma sistemazione, 4 infine le scuole danneggiate. La nostra inviata.
9: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
10: E ancora oggi si parla di abusivismo. Noi non siamo abusivi, paghiamo un mutuo, paghiamo le tasse, siamo lavoratori.
11: C'è la totale assenza della macchina dei soccorsi.
12: L'incontro di ieri con il ministro dell'interno Piantedosi non ha convinto la popolazione. Ha parlato di un contributo per l'autonoma sistemazione che i residenti però non accettano per la speculazione edilizia. I cittadini poi chiedono il 100% dei fondi per la messa in sicurezza.
13: Abbiamo chiesto il 100%.
12: Domani ancora in piazza qui a Pozzuoli.
14: Credo che sia assurdo che dopo l'ultima scossa non abbiamo avuto un piano di emergenza. Palazzi che l'anno scorso sono stati sgomberati, ora abbiamo avuto il rientro. Sono palazzi che non hanno avuto lavori. Noi vicini abbiamo dato l'acqua. La protezione civile è venuta all'1:30 e ha portato una cassa d'acqua e c'erano 50 persone in strada.
15: Le persone anziane, quando c'è una scossa e stanno in mezzo alla strada, l'acqua non c'è. Non è una cosa di un paese civile.
16: Casa come sta?
15: È in attesa di sapere se è agibile o meno. Per i miei bambini stanno lontani, non ce li ho in casa perché ho paura.
12: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR2.
0: Continua il gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta bollino rosso per tutti i 27 capoluoghi sotto osservazione. Domani però scenderanno a 21 ed è allarme siccità per molti laghi e corsi d'acqua, in particolare al nord, dove per esempio il Po è in grande sofferenza. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
17: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio e le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
0: Dicevamo di fiumi e laghi, ma il caldo estremo ha ripercussioni anche sul mare. D'altronde basta immergersi per sentire quanto siano salite le temperature rispetto a un tempo. Ci si chiede se il Mediterraneo si stia realmente tropicalizzando e quali eventualmente le conseguenze sull'ecosistema e sulle attività umane. Domande che abbiamo rivolto a Domenico Danovaro, che insegna biologia marina all'Università Politecnica delle Marche.
16: Mediterraneo raggiungeva d'estate 27-28 gradi, con le ondate di calore la temperatura supera abbondantemente 30 gradi.
18: Con quali conseguenze, professore?
16: Sono molto serie, poiché sopra i 30 gradi e mezzo, quindi è la temperatura che già stiamo vedendo in questi giorni, si possono verificare delle morie massive, cioè delle mortalità di massa di molti organismi, soprattutto di quelli costieri. Parliamo di crostacei, parliamo di ricci di mare, di tante altre forme di vita, soprattutto quelle a contatto con i fondali.
18: Inevitabili le ripercussioni anche per l'uomo.
16: In primis un crollo della produzione di risorse della pesca. In secondo luogo uno scostamento nel funzionamento degli ecosistemi, che passano da uno stato, diciamo così, produttivo e ricco a uno stato desertificato povero, che spesso richiede anche 2 anni o più per potersi rigenerare.
18: Federico Mello, GR2.
0: E mari sempre più caldi hanno ripercussioni sul riscaldamento globale, che nel Mediterraneo procede più velocemente che altrove e richiede politiche incisive nazionali e internazionali.
7: Lo hanno stabilito da oltre 30 anni tutti i paesi in sede ONU. Per il clima bisogna agire su 2 fronti insieme: sulle cause, tagliando i gas serra, e sugli effetti, che già intanto si vedono, proteggendo persone, economia, cose, attraverso un piano di adattamento, piano che per l'Italia elenca moltissime misure, per esempio quali Enrico Giovannini, ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile.
19: Combattere le isole di calore o l'erosione delle nostre coste, rendere gli ospedali utilizzabili anche con temperature molto alte, aumentare l'altezza degli aeroporti vicini al mare, perché si rischiano mareggiate che distruggono appunto. L'adattamento richiede molte azioni strutturali.
7: Perché il riscaldamento globale non significa solo picchi di caldo, ma in genere aumento di eventi estremi. In Italia il piano di adattamento è stato finalmente approvato 3 anni fa. E poi?
19: E poi purtroppo non è successo nulla. Sono i singoli sindaci, le regioni, le altre autorità dello Stato che devono fronteggiare una crisi che sta accelerando. Ognuno per sé manca una regia complessiva.
7: Sonia Filippazzi, GR2.
0: In chiusura lo sport, con gli europei di nuoto a Parigi. Oggi si continua con la finale dei tuffi dal trampolino 3 metri sincro. Il duo azzurro è composto da Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini.
20: È già nella storia da dominatrice, ma Chiara Pellacani non si accontenta, vuol mantenere la parola data alla vigilia e chiudere con 5 medaglie, possibilmente tutte d'oro. Manca solo il sincro con Elisa Pizzini, una coppia giovane che si è creata in questo ciclo olimpico e che non sempre può allenarsi insieme, ma che ha dimostrato affiatamento e possibilità di crescita. Le difficoltà del sincro, spiegate da Francesca Dallapè, che con Tania Cagnotto ha collezionato medaglie.
21: È una gara complessa, nel senso che non puoi pensare solo a te stessa, ma devi pensare anche all'altra persona, ma nel frattempo comunque devi fare bene anche il tuo tuffo, quindi è un po' un mix di cose. Devi cercare di andare insieme e poi però staccarti e pensare a fare tutti i movimenti come devono essere fatti.
20: Chiara Pellacani è una crescita straordinaria, la scelta di allenarsi all'estero ha pagato. Ancora Francesca Dallapè.
21: Una scelta molto importante, devo dire anche molto coraggiosa, ma che anche lei racconta spesso con positività. Io non ho avuto questo coraggio, ma se tornassi indietro sarebbe sicuramente una scelta che mi piacerebbe fare.
20: Manuela Collazzo, GR2.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Fernando Conti ed Emanuele Rinnaudo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
22: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Radio 2 Music Room, estate, sono le 13.45, Silvia Boschero vi dà il ben trovate e ben trovati in questo spazio di musica, pensieri, racconti, fino alle 16 di quest'oggi, costruito assieme a Simona Banchi e assieme ovviamente al nostro regista Stefano Aimola, a cui do un bel abbraccione, Aldo Pantaleoni che oggi ha la parte tecnica con noi in questa prima parte, Massimo e Alex i nostri curatori. E una cosa da raccontare, che ovviamente stanno raccontando tutti quanti i nostri colleghi, avete sentito anche dai colleghi del GR2, ovvero la dipartita di una colonna portante della nostra musica cantautorale italiana, il grande Francesco Guccini. Era anziano, aveva degli acciacchi da diverso tempo. Il gigante buono, l'avete mai incontrato? Vabbè, magari l'avrete visto sul palco, no? Perché fino a un po' di anni fa ancora si concedeva alla musica dal vivo. Ma vederlo dal vivo era impressionante, perché aveva una stazza immensa, no? Da partire dall'altezza, e ti faceva anche un po' di timore. Però, appunto, il gigante buono. Era tante cose insieme, Francesco Guccini. Cantautore certamente, scrittore certamente, professore all'università americana, montanaro per scelta, lo diceva sempre, per appartenenza. Ma soprattutto la cosa più bella di Francesco Guccini, che hanno in pochi, è che è stato un personaggio molto difficile da inserire all'interno di una casella. Pensate, quando lui sale e comincia, no, ad avere il suo primo successo in quell'Italia lì degli anni 60, dove bisognava per forza vestire una giacca di parte, era un'Italia iperpolarizzata, Guccini restava ostinatamente Guccini. E per una vita così da anticonformista, però senza la spocchia, senza la posa, no, di fare l'anticonformista, era lui sempre. Veniva da un mondo piccolo borghese, è vero, aveva preso le distanze da quel mondo, però ricordava con ironia forte una frase che diceva sua madre: un laureato conta più di un cantante, quella è la provenienza borghese. E non era neanche un uomo del 68, attenzione, questo lo si capisce, lo si vede dalle sue canzoni, dalle suoi racconti, dalla sua musica. Lo diceva esplicitamente, i suoi miti arrivavano da prima, erano i miti del 63, per dire. Non era neanche cattolico, ma non era neanche comunista, anarchico forse, ma anche no, perché lui spiegava che era soprattutto una suggestione poetica quella dell'anarchia. Insomma, apparteneva anche a una generazione molto particolare, erano i bambini nati durante la guerra, cresciuti nella campagna ma anche nella città, perché era un'Italia che si stava trasformando, no, che stava andando man mano nelle città, quindi conosceva la difficoltà, la povertà del mondo contadino e anche quella promessa abbagliante, no, di benessere che c'era dall'altra parte, quella che avevano portato gli americani assieme alla cioccolata, quella del boom economico che poi aveva vissuto. Parlava di tutto questo, parlava di radici, come il titolo del suo bellissimo disco, ma parlava anche di progresso, parlava di memoria, parlava di modernità e parlava anche di Dio.
1: Ho visto. Okay.

Francesco Guccini, dal vivo, Dio è morto, una canzone che poi è stata portata all'enorme successo dai Nomadi, che amiamo tantissimo. Quando questo brano è iniziato a girare, i dirigenti della RAI, di questa nostra RAI, ne bloccarono la trasmissione. Dio è morto, non si può trasmettere una canzone che dice una cosa del genere, è offensiva nei confronti della nostra religione. Il grande fraintendimento, no? Di tante, successo tante volte, di questa censura, in realtà era tutto meno che una canzone contro la religione, tutt'altro. E poi c'era il senso fondamentale. Dio è morto racconta il disagio di un'intera generazione, denuncia quello che poi denunciamo anche oggi, il consumismo che è diventato devastante nelle nostre vite, le ipocrisie, la violenza, la perdita dei valori. Il testo è di un'attualità spaventosa. Con questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatti di abitudini, la politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. Quindi insomma viene anche da noi, nelle case di tutti noi, chi ha sempre la presunzione di avere ragione. Quindi non si trattava di un attacco alla religione, ma di una riflessione molto profonda sulla crisi morale di un momento storico di un paese, che termina tra l'altro con un'apertura molto ottimista. La mia generazione in realtà è pronta per cambiare questo mondo, no? Una generazione preparata, dice lui, a un mondo nuovo, una speranza appena nata, gli anni 60. Beh, forse l'abbiamo un po' tradita, no? Quella speranza. E allora forse si potrebbe ripartire proprio da quella canzone là. Ciao Francesco, ci vediamo presto. Radio The Music Room.

Meraviglia, il New Soul che arriva dall'Inghilterra, dalla perfida Albione. George Smith and Wizkid, beh, due che insieme stanno molto molto bene in questo pezzo morbidi, in questo pezzo. Senti come mi vai animale la Z oggi, un pochino da Zocca, dal nostro, insomma, cantautore più famoso di Zocca, il nostro rocker. 13:56, Radio 2 Music Room, estate. Grazie per tutte le cose che ci state scrivendo e anche per i vostri ricordi che vi legano a Francesco Guccini. Insomma, tante persone lo hanno amato, lo hanno seguito dal vivo, hanno letto anche i suoi libri, perché alla fine si era dato un pochino più alla letteratura, anche perché era molto stanco e molto appesantito, no? Dagli anni. E quindi è bello, no? Attraverso la musica trovare, no? Delle passioni comuni che ci riconducono poi anche a dei momenti della nostra vita, perché poi giochiamo spesso all'interno, abbiamo capito, di questa trasmissione con le vocazioni e l'apertura dei cassetti della memoria. Sappiate che oggi apriremo un cassetto della memoria con voi. Vi dico solo l'argomento generico: il campeggio. Dunque, tutti coloro i quali sono in fissa con il camping, lo hanno fatto da bambini, anche poi magari hanno smesso perché si sono stufati, perché è anche faticoso a un certo punto, diciamo la verità, scavate nella vostra memoria, perché qua abbiamo bisogno di voi. Il camping. Chissà se Bruno Mars è mai andato al camping. Secondo me sì, perché gli americani ad esempio vanno nei camping, quelli dei grandi parchi, no? Il grande Sequoia Park. Bisogna, insomma, essere bravi.

0: grazie
1: Paolo,
0: al cielo.
1: Ma Silvia, sono
0: come qua.
1: Sono ferie oggi, non sapevo neanche che andavi in diretta.
0: Me lo rimandate da capo questo messaggio perché non l'ho sentito? Ok, grazie. Vai, sentiamo
1: Paolo,
0: un messaggio.
1: Dolcissima Silvia, sono Stefano da Fucecchio. Io ti sento oggi perché sono andato in ferie oggi, non sapevo neanche che andavi in diretta. E a proposito di campeggio, io parto lunedì, vado 3 giorni al parco dell'Orecchiella con la tenda.
0: L'Orecchiella.
1: E ho tutta l'attrezzatura da campeggio.
0: Bravo.
1: Sono campeggiatore della vita. E vado da solo, 42 anni. E poi ho una settimana a Baratti, sempre in campeggio.
0: Bella,
1: in un agricampeggio.
0: Baratti.
1: Che io sono super campeggista.
0: Bravo, campeggiatore. Che campeggiatore sei? Questa potrebbe essere la nostra domanda, quella che ci condurrà attraverso questo momento musicale di chiacchiera. Oppure qual è il vostro ricordo più indimenticabile del campeggio? Che sia una notte meravigliosa sotto le stelle. Però attenzione, perché il campeggio è anche catastrofe, eh? Che ne so, la pioggia che ti butta giù la tenda, il materassino che si sgonfia, è bucato, oddio, non ho neppure più la pecetta famosa per riattaccarlo con la colla, i vicini che fanno di tutto di più, perché la tenda insomma è molto sottile. 3487 300 200, raccontacelo meglio con le parole e stiamo insieme allegramente in campeggio. Rai Radio
2: 2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Nuovamente su Radio 2 Music Room, estate con Silvia Boschero. La nostra call, la nostra chiamata per gli ascoltatori è già partita furiosamente al 3487 300 200, perché effettivamente l'argomento è un argomento caldo, bello, è l'estate e può darsi che sia anche l'estate di voi campeggiatori. E allora vedo subito 2 mesi in tenda in Nuova Caledonia, io, la mia compagna, nostro figlio di 7 mesi. Francesco, siete hardcore, eh? Andate belli tosti, perché poi il bello è quando vai in famiglia in campeggio, allora lì diventa uno spazio pazzesco di libertà. Noi siamo una famiglia di campeggiatori, Sara, abbiamo iniziato io e mio marito con una tendina minuscola, abbiamo girato mezza Europa, poi una un po' più grande, poi è venuta la bimba e ne abbiamo presa una ancora più grande, poi una rulottina, ora girano con il camion. No, ci piacciono i campeggi per la libertà e la facilità di fare amicizia, ma ci sono anche tanti vocali, sentiamo.
1: Pioggia, fossato intorno alla tenda, brandine cicolanti, mai stata così tanta pioggia ogni anno nel posto dove andavamo, dal Gargano alla Toscana alla Liguria. La nuvola di Fattozzi non era niente in confronto. Mio padre, ex alpino, grandissima passione. Certo. Uguale, da oggi preferirei dormire su una panchina, condividerla con un barbone e un piccioni, piuttosto che mettere su una tenda. Grazie, ciao, aspetto l'autunno.
0: Sei meraviglioso, anche l'altro giorno ci avevi, come dire, cullato con queste parole di ottimismo rispetto però ad un altro argomento. Io ti adoro, io lo chiamerei il nostro, non lo so, il nostro pessimista cosmico, il nostro leopardiano, forse anche un altro nome, non lo so, dopo mi informo dalla Banchi. Comunque sì, anche quel lato lì del camping, ok? Quindi siete campeggiatori felici o persone che dopo una notte in tenda hanno rivalutato il monolocale oscuro nella periferia più estrema della città? Fatecelo sapere raccontandoci della vostra avventura più bella oppure più disastrosa in camping, ok? Fatelo senza alcuna censura, perché questo è il vostro spazio della libertà e il vostro spazio di tanta bella musica come Cage the Elephant.
2: Time shakes, found you at the water.

Mamma mia, quanto ci piace. Malcolm Todd è un ragazzo molto giovane, classe 2003 se non sbaglio, arriva da Los Angeles. La rivista Rolling Stone America ha già recensito con 4 stelle su 5 il suo album. Insomma, pare che sia qualcosa di molto interessante, molto morbido, molto sinuoso, un po' pomicioso, scusate questo modo di parlare. Oggi fischio perché voi dovete sapere che io sono un po' sorda dopo qualche anno di radio, e quindi metto la cuffia a bomba. Allora ragazzi, si parla di campeggio, la vacanza in campeggio torna di moda, pare, dicono, i numeri dicono questo. Ovviamente poi la logica dice, sarà mica per via del fatto che gli hotel e gli appartamenti sono schizzati alle stelle? Potrebbe essere. Comunque, estate 2026, quindi questa che stiamo vivendo, ci dice che sono cresciuti del 3,5% in più appunto gli hotel e gli appartamenti rispetto all'anno precedente, che non è poco. E quindi se sei con una famiglia eccetera e magari hai anche voglia di un po' di esperienza di vita all'aperto, perché no? Perché non provare? Esperienze che però, attenzione, lasciano il segno, come in Fabiola da Fano, che al 3487-300-200 ci mette a parte di questo dolore. A 20 anni, prime ferie dopo il diploma, partita con 3 amiche in tenda per Ustuni, che bello, tra l'altro un posto meraviglioso, nessuno aveva mai fatto campeggio prima. Dico a mia madre, mamma non so quando tornerò, forse starò via tutte e due le settimane. Dopo quanti giorni secondo voi lei è tornata? Dopo quanto? 10 giorni, da una settimana. Dopo 5 giorni era già a casa, non riusciva nemmeno a montare la tenda. Capito? Dice che il campeggio da allora è solamente un bel ricordo. Mamma mia, che amarezza, signori miei. Beh, sentiamo queste ed altre storie, mi raccomando, anche più drammatiche e anche positive. Mandatecele con la voce, perché quella vogliamo sentire. Intanto un po' di frescura, io lei me la immagino nei festival all'aperto, Monterey, era la regina di quegli anni lì, del 67. Janis!

0: Janis Joplin, la regina dell'estate dell'amore, aveva fatto anche Woodstock ovviamente nel 1967 e poi le cronache dicono che già Woodstock è stato una sorta, non un campeggio, c'era praticamente un accampamento indiano, e poi lei dopo Woodstock, dopo le pressioni, se n'è andata anche in un villaggio tale Arembepe del Brasile nord occidentale a fare vita proprio sulla spiaggia, così selvaggia come si faceva negli anni 60. Immagino che anche Simona Banchi abbia fatto la vita selvaggia camping, così.
1: Ovvio.
0: Ovvio, ovvio. Ma non parlerai di questo?
1: No, però ti voglio parlare di un'altra regina, questa volta ovviamente in un altro ambito, che è l'ambito del cinema.
0: Ok.
1: Ti voglio far scoprire una grandissima donna con la stessa passione con cui l'ho scoperta io. E sto parlando di Elvira Coda Notari.
0: Okay.
1: È praticamente un'anticipatrice del neorealismo, è una figura completa, poliedrica, è stata regista, produttrice, scenografa, sceneggiatrice, costumista, talvolta attrice, esercente perché aveva una sala, distributrice perché aveva una casa di produzione.
0: Ma vedo il bianco e nero, quindi stiamo parlando di diversi tempi fa.
1: Stiamo parlando di una donna nata nel 1875.
0: Accidenti.
1: A Salerno.
0: Cioè, fammi capire, una donna nata nell'85 a Salerno?
1: 1875.
0: 1875, produttrice.
1: Ascolta che storia incredibile che ha avuto questa donna. E ha avuto sicuramente il vantaggio di un'istruzione, infatti lei si è diplomata maestra, come si costumava al tempo per una signorina.
0: Certo.
1: Ha conosciuto il marito, che era il fotografo Nicola Notari, e ed insieme hanno fondato la Dora Film, dal nome della loro figlia, ed era una società che si occupava di colorare le pellicole, perché lui faceva le foto, sai, immaginati sul lungomare a Napoli, le foto di famiglia, e Elvira aveva piazzato tutta la sua famiglia a colorare le pellicole e da lì gli è venuta l'idea di girare dei piccoli documentari, scriveva delle piccole sceneggiature, faceva la regia, a volte l'attrice, aveva messo a recitare persino suo figlio Edoardo, che è diventato famoso come Gennariello. E i suoi film prendevano spunto da canzoni popolari oppure fatti di cronaca, storie d'amore, di gelosia, però erano a tutti gli effetti dei documentari con delle piccole ricostruzioni di finzione. Questi film venivano rigorosamente colorati, la pellicola veniva rigorosamente colorata, e tipo di seppia, seppiate le scene d'interno e azzurri le scene d'esterno. Ma la cosa ancora più incredibile è che Elvira aveva comprato anche una sala dove proiettava i suoi lavori, si venivano proiettati come la tradizione del cinema muto, con l'orchestrina o il pianista
0: in diretta,
1: sotto, in diretta live. E diventava un fenomeno di condivisione incredibile. Ebbe molto successo. Ebbe così tanto successo che la Dora Film ha avuto una sede anche a New York.
0: Non ci posso credere.
1: Sì,
0: non sappiamo niente di questa donna.
1: Sì. Guarda, non se n'è saputo niente per tantissimo tempo, fino a che poi c'è stata una ricercatrice che, se non mi sbaglio, si chiamava Enza Troianelli, che l'ha riportata. L'ha riportata insomma un po' alla memoria, hanno scritto dei libri, e nel 2025 ci sono stati 150 anni dalla sua nascita. È stata quindi molto celebrata, per fortuna, in Italia, anche perché dei suoi 70 film ce ne sono rimasti solo 3. E la Cineteca Nazionale ha fatto un bellissimo restauro di un film che si chiama Epicerella, che io ho avuto la fortuna di vedere.
0: L'hai visto? Com'è? Cioè,
1: è così. Immaginati Napoli di quegli anni, Napoli negli anni 20, quindi sembra un
0: bellissimo
1: documentario, ma non lo è.
0: Che testimonianza!
1: Ma è incredibile. Tra l'altro, lei ebbe anche tanti problemi, perché chiaramente quando nel ventennio il cinema si spostò a Roma, e quindi c'era tutti i film di propaganda, eccetera. I film di Elvira Notari erano scomodi, perché raccontavano storie di miseria.
0: Era bello da vedersi, insomma.
1: Ho letto un romanzo che ti consiglio, che si chiama Elvira di Flavia Amabile, e lo consiglio anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici per scoprire questa fantastica regista.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai, ti va di parlare. Ehi, come va? E come sta papà?

Ma che bello questo pezzo di Cosmo per mio fratello, grande canzone che peraltro mette un po' da parte la sua grande capacità di farci ballare e inserisce un sax, no? Un sax di sottofondo come si faceva tantissimo negli anni 80, quel gusto lì un po', no? Anche fine 70. Papettiano, direi, non per sminuirlo, assolutamente, era bravissimo Fausto Papetti. Comunque signori, guarda, ci stiamo divertendo un sacco a leggere i vostri messaggi che riguardano le storie di campeggio, perché poi il campeggio, che è il nostro tema, mette alla prova anche il nostro bisogno di comodità, senza dubbio, e anche il nostro bisogno di controllo, no? Per fare un po' l'angolo della psicologa, perché lì non puoi controllare un granché, nel senso, la tua vita è anche alla mercé un po' degli altri, c'è la piazzola, i tuoi limiti, i tuoi confini sono quelli della piazzola e sono anche confini molto valicabili, quindi certe volte capita che ti imbocchi uno dentro la tenda perché sbaglia, un po' quando ti entrano in macchina perché hanno la macchina uguale alla tua. La privacy è una cosa così che si fa per dire, privacy. Quindi potreste avere scoperto in camping qualcosa di voi vivendo in questa situazione scomoda che vi mette alla prova. Vediamo Andrea che cosa ci scrive. Un salto nella memoria, anni 70, campeggio libero in Sardegna. Attenzione, perché ora è sempre più difficile fare il campeggio libero. Spiaggia da sogno, deserta, raggiungibile solo con una strada bianca sgarrupata, ovviamente. Pulmino di quelli famosi, sapete, no? Quelli iconici degli anni 70 per fare i viaggi, quelli con la W. Tre tende, una barca a vela. Una barchina, no? Immagino. Mia madre che riesce a gestire il pasto per 9 persone con un fornello da camping. Un miraggio, oggi impossibile. È vero! Grande Andrea, hai introdotto un argomento fondamentale. Le madri nei campeggi che riuscivano a fare la pasta, non al forno magari perché non c'era, ma non so come, forse in padella, per 10 persone, 8 bambini inferociti, e poi magari andavi dal vicino di tenda con cui avevi fatto amicizia e invitavi pure lui. Quindi c'erano altri 2, poi altri 4 si aggiungevano e si sapeva che in quella piazzola, in quel campeggio, c'era quella signora pazzesca. Io so di una signora, la mamma del signor G, in famiglia mia, che addirittura in campeggio portava la macchina da cucire. Perché, dai, non si sa mai.

0: Ehi, ma la Banchi è una vera intellettuale. Ma quei due lì che fanno con lui la trasmissione, con lei la trasmissione, lo sanno? C'hanno paura?
1: Certo.
0: Hanno paura, eh.
1: Ragazzi, ha ragione
0: bella,
1: il nostro ascoltatore.
0: Bella sta camicia che hai messo su, Banchi.
1: Puro un giudizio estetico il nostro ascoltatore al 3487 300 200, sulla nostra eminenza grigia della trasmissione. Simona Banchi, ragazzi, stiamo scoprendo un talento che sapevamo avere, ma che quei maledetti con cui lei fa la trasmissione, che ovviamente hanno a che vedere con un mondo di patriarcato, ci stavano nascondendo dietro le mentite spoglie di un personaggio fittizio. E quindi noi quest'anno, in questa trasmissione, durante tutta quanta l'estate, faremo giustizia. Vogliamo la Banchi tutti i giorni per noi. E a lei ovviamente che ha tirato fuori il tema del camping, no? Perché mi sembra giusto. Allora, il camping come esperienza formativa, come va? Vi ha fatto piacere? Vi siete adattati? Vediamo un po' questo ascoltatore che si chiama Filippo. La prima e l'ultima e l'unica volta che dormì in un campeggio, parte male, fu quando mi spedirono con gli scout, quindi proprio bambino. Non ebbi la percezione che la tenda sul piano acustico non fosse un granché, quindi mi lanciai allegramente a preferire bassezze verso i capi che a mio avviso erano beep e anche più beep. Sbanchi, ma che messaggi mi dai? Io non ci sto capendo niente di questo messaggio qua. Le caratteristiche anatomiche delle ragazze allorché fu generosamente niente, non ci ho capito niente, eppure me l'aveva dato tra quelli che potevo leggere. Attenzione, quando ero ragazza il campeggio era libertà. Loredana, capisco già di più il tuo, ma adesso ripensandoci, per carità, tenda rovente, bagni in comune. Già, un altro tema molto importante, i bagni in comune. Mia figlia, che voleva vivere l'esperienza, l'ho mandata con gli zii, ma anche lei non ha voluto replicare, e allora forse un motivo ci sarà. Ma ragazzi, voglio persone un pochino più, come posso dire, piene di entusiasmo per questo benedetto campeggio. Dai, diamo l'esempio un pochino a tutti quanti i nostri ascoltatori, e diamo anche questa bella canzone, The Great Divide.

0: Music Room estate 14:43 in compagnia di Silvia Boscaro quest'oggi fino alle 16 dal lunedì al venerdì per tutta quanta questa estate in cui collaboriamo con voi nel raccontarci cose, ovviamente seguiamo anche le cose importanti di attualità come il saluto che abbiamo fatto all'inizio al grande Francesco Guccini che ci ha lasciato. Le nostre puntate le potete sempre riascoltare su Rai Play Sound, ricordatelo cari ascoltatori.
1: Ciao, sono Salvatore. Io in Italia il campeggio non ho mai avuto occasione di farla, ma qua in Australia ho scoperto un mondo. Wow. A parte che sono attrezzatissimi, la mia tenda è facilissima. Io ho un gazebo 3 metri per 3 metri che si apre automaticamente.
0: Stack, così.
1: E poi c'ho una specie di cerata, diciamo tenda spessa, a forma di cubo, dove li metto in ogni angolo di questo gazebo e in 4 minuti mi sono fatto una tenda 3 metri per 3 metri.
0: Ma che bello, ma è un rappresentante forse di questa innovazione nel mondo del camping, perché esiste un universo anche là. Bello, bello, dall'Australia ci sentite, ma che meraviglia. Ragazzi, tra l'altro esiste anche un aggancio, come dire, scientifico abbastanza interessante dalle solite università che fanno ricerche più o meno, diciamo, assurde. Questa però è interessante. University of Colorado, che dice che hanno osservato, e uno direbbe te ne sei accorto che trascorrere un periodo in campeggio, quindi sotto molta luce naturale e poca luce artificiale la sera, cosa che in realtà poi viene completamente distrutta dal fatto di portarsi dentro la tenda e il device, comunque se tu lo facessi all'antica il campeggio puoi stare meglio perché ti si riallineano il ritmo circadiano, quindi come un tempo, come i monaci tuttora, alzarsi con la luce del sole e invece magari voi potreste semplicemente innervosirvi perché sotto la tenda alle 5:40, ora non lo so, dipende dal periodo dell'anno, il sole ti sveglia e a un certo punto però quando fa buio, ok, puoi stare con le lucine perché ci sono eccetera eccetera, però ti viene voglia, no, quando sei in campeggio di andare a nanna, oppure ti viene voglia di andare in discoteca a fare i pazzi pazzi. C'è Madame, che tra l'altro amava tantissimo Francesco Guccini.

0: Mamma non mamma, questa nostra fantastica Madame. Se andate sul nostro Rai Play Sound ritrovate tutte quante le puntate speciali che Madame ha regalato a Radio 2.
1: Ciao, sono Bruno, ho 63 anni e volevo dire la mia.
0: Dilla.
1: Campeggio, la vacanza migliore che uno si possa regalare.
0: Oh.
1: Anzi, da nonno consiglio, portate i vostri figli in vacanza in campeggio. Non nel resort.
0: Nel resort, avere i soldi.
1: Si godranno la vita, ve la godrete voi. Ciao, viva Radio 2.
0: Viva Radio 2 e grazie a te, viva soprattutto gli ascoltatori anche di Radio 2.

Oh yeah, Lenny Kravitz, Mr. Lenny Kravitz. Eravamo con Massimo Riti, oggi nostro curatore, diversi anni fa per Radio 2 a intervistare Lenny Kravitz, un po' di tempo fa. Un avviso per tutti gli ascoltatori maschi: Lenny Kravitz non mangia nulla fino alle 3 di pomeriggio. Non vi voglio dare false speranze, però insomma questo è il suo regime alimentare. Ma riguardo al nostro fantastico tema, ovvero quello del camping, sappiate che solamente il 12% delle persone indica la tenda tradizionale come modalità di soggiorno preferita, diciamo così. Ma stanno succedendo diverse cose nel mondo del camping. Il 36% delle persone preferisce il bungalow, ad esempio, o le case mobili, quindi insomma è un po' diverso rispetto, no, a pensare di stare lì tipo la squaw nella tenda, nel taipi. Il 20% opta per il glamping, grazie al cavolo, il glamping è il campeggio super figo, costosissimo, eccetera. Il 24% invece dice, vabbè, dipende dal viaggio, deciderò all'ultimo momento, sono quelli un po' che non si lasciano mai travolgere dalla domanda e non rispondono. Ok, ci ascoltiamo Suke Waterhouse, Notting Hill, e poi torniamo sempre su Radio 2.

0: Questo campeggio, signori, in tanti lo state affrontando con ansia, con angoscia, non lo volete più affrontare, in tanti invece siete delle specie di Rambo. Circa 10 anni fa, ci scrive Marco al 3487-300-200, in 2 estati ho girato tutta la Corsica, bellissima, con il mio Defender e la tenda sopra il tettuccio assieme alla mia ex. Il giorno con la muta e il fucile, pescavo, e la sera a cena mangiavamo il pesce da me pescato cucinato con il fornello. Prenotavo andata e ritorno, il resto si viveva la giornata. Pace assoluta e tanto divertimento. Questo, no? Dovrebbe essere, vabbè, ora non tutti poi possono arrivare lì con il fucile e fare il Rambo della situazione, però il campeggio è libertà essenzialmente. Cos'altro?
1: Per la prima volta sono andata in campeggio nel 2016, avevo 49 anni.
0: Grandicella.
1: È stato bellissimo.
0: Vedi?
1: Lavoravo nella cucina del campeggio e per me è stata un'esperienza meravigliosa. Avevo ovviamente una tenda comodissima, mi hanno regalato un materasso super comodo, dormire così all'aperto era fantastico, mi riposavo tantissimo.
0: Bello, vedi?
1: Bello, da fare
0: assolutamente. E soprattutto è molto importante avere un materasso comodo perché, attenzione, nell'agosto del 1976 la nostra Ersilia, che ci scrive un messaggio, è stata concepita in campeggio. Quindi anche questo si può fare, soprattutto questo.

America versione, anzi American Inc versione 2026, Gianna e Marrakesh, un sacco di messaggi sul campeggio. Intanto io ho scoperto che nella nostra redazione addirittura non abbiamo un campeggiatore, ma abbiamo un bivaccatore, che è qualcosa di molto più estremo se ci pensate. Quindi lui proprio, se vede un campeggio, lo schifa. Lui, il nostro Stefano Imola, posso dire, va per boschi, capito? Non gli importa nulla se a un certo punto incontra, che so io, uno stambecco. Lui gli tira una cordata allo stambecco. No, bellissima questa cosa, no, del bivaccare. Quindi proprio, cioè, il vero contatto con la natura. Noi che stiamo qui a parlare quest'oggi, ad esempio, di campeggi magari anche iperconnessi, gente che sceglie il campeggio in base al fatto che ci sia o meno la connessione internet, invece lo spirito antico, lo spirito vero del campeggio è l'altro. È un'esperienza semplice, è un'esperienza anche molto popolare, no? Le vacanze popolari degli italiani degli anni 70, che sono state il campeggio essenzialmente. Poi dopo è venuto l'hotel e poi dopo ancora è venuta l'ennesima aberrazione, il glamping, che continuo a pensare sia qualcosa di terribile. Invece mi piace molto leggere i vostri messaggi al 3487 300 200, perché sono proprio delle istantanee, anche un po' color seppia di come eravamo fin dagli anni 80, ci scrive Manuela. Iniziamo con una tenda canadese verde, poi l'evoluzione, la roulotte, il camper. Mi piace lavarmi la faccia al mattino nei bagni all'aperto, il lavare i piatti negli spazi comuni, fare tutti gli schizzi, il lettino dietro, la 127 rossa che trainava la roulotte, io e mia sorella piccole. Questo è, no? Un po' l'idea antica, bella del campeggio come lo conoscevamo noi. Poi vi racconto anche il mio di campeggio, perché mi fate sempre emozionare. E allora mi viene in mente anche a me quella roulotte un po' scalcinata, trainata da un'alfetta marrone chiaro, un'alfetta 2000 marrone chiaro, che però faticava tantissimo sulle strade in salita di quella Corsica dell'82. I hear that train coming.

0: Io e un mio amico portiamo i nostri figli in campeggio da 6 anni, ci facciamo un weekend all'anno. I primi anni era un po' difficile perché dovevamo cucinare, montare, smontare, certo, fare tutto noi. Adesso che i ragazzi sono un po' più grandi è tutto più semplice perché distribuiamo i lavori e noi possiamo goderci un weekend tranquilli. Ciao!
1: Sfruttatori di bambini, no, in realtà è un modo anche meraviglioso per farli divertire, responsabilizzarli nello stesso tempo. Dopo, per par condicio, leggo anche ascoltatori che lo detestano, è il campeggio. Ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Intanto arrivano i meravigliosi Jungle, Radio 2, Music Room, estate.

Wave, l'onda che ci sta bene, no? Con questo caldo. Alle 15.14 Silvia Boscaro con voi, Radio 2 Music Room, estate, a parlare di campeggi, mentre noi siamo chiusi qua in questo, in questa gabbia dorata, diciamocelo, che è Radio 2 estate, per farvi un po' di compagnia e farci compagnia insieme, no? Allora, dicevamo, par condicio, ascoltatori che ci dicono no, ragazzi, anche meno. Mariella, ho 60 anni e non ho mai avuto voglia di andare in campeggio. Amo troppo le comodità. È inutile che le dica a Mariella che ci sono dei campeggi super comodi, ma va bene così. Campeggio, esperienza super, scrive Pietro. Quando hai figli piccoli puoi rimanere tranquillamente in spiaggia, loro vanno a fare merenda al bungalow perché ci conosciamo tutti. E certo, se vai in un campeggio da anni e anni è come stare in una famiglia allargata, come nell'Italia antica, quando c'erano le famiglie enormi allargate, c'erano più famiglie che vivevano nello stesso stabile e chiunque si poteva prendere cura degli altri, no? E ancora, quel colore dell'alfetta, mi scrive Salvatore da Ragusa, perché prima ho nominato l'alfetta di papà negli anni 80, ovvero quel marroncino chiaro. Quel colore dell'alfetta 2000 era bellissimo, marrone caldo, luci di bosco, scrive Salvatore. Beh sì, certo, l'ho amata tantissimo anch'io, perché appunto trainava questa roulotte un po' vecchia e molto pesante in strade in salita. Ricordo ancora come se fosse ieri, quando in un paio di occasioni abbiamo dovuto sganciare la roulotte da questo gancio enorme, perché dovevamo un po' spostarla ed eravamo sul dirupo. Avete presente le strade della Corsica, quelle del dito lo chiamano, no? La parte nord della Corsica, in cui da una parte c'è la roccia piena di spunzoni, non so come li chiamate, e dall'altra c'è il dirupo, dove in fondo si vedono delle macchine che anticamente sono volate giù. Ebbene, in quelle situazioni noi abbiamo dovuto sganciare per un paio di volte la roulotte per permettere a un camion di passare. E poi dietro di noi c'era una mini, anche lei marrone chiara, antichissima, con sopra un barchino piccolo che noi usavamo per andare appunto a pescare, e lo chiamavamo Aquila Schiacciata. Era la macchina che portava schiacciata questa barchina, che poi ci sarebbe servita moltissimo, ed erano gli zii a guidarla. Lo zio Luciano e la zia Silvia. Ragazzi, bei ricordi, dai. Arrivano The Fugees, questa è la loro bellissima versione di tanti anni fa di un classico di Bob, No Woman, No Cry.

0: Cry, No Woman No Cry, il grande classico di Bob Marley rifatto dai Fugees, era il 1996, quindi possiamo dire che questo disco ha 30 anni, incredibile. Arrivavano nel mondo questi tre, uno più bravo dell'altro. I Fugees sono stati veramente una stella, questa band americana che mescolava il jazz, il rap, la musica soul, R&B, Lauryn Hill, bellissima, bravissima, voce femminile, Wyclef Jean e Pras Michael. Perché si chiamavano Fugees? Perché si chiamano? Perché esistono ancora, anche se non fanno più cose, i rifugiati, perché effettivamente, insomma, era un tema che loro conoscevano molto. Fugees era un modo dispregiativo, e forse lo è tuttora, usato nei confronti degli haitiani, quelli che vengono, che abitano Haiti. Pras Michael e Wyclef Jean sono haitiani, infatti soprattutto Wyclef Jean è uno che ha una coscienza sociale molto importante, ha fatto un sacco di cose grosse per risvegliare la coscienza anche degli haitiani e delle persone che ne parlano a sproposito. Vite differenti, lui fa ancora il produttore, il mega produttore. Lauryn Hill fa ancora concerti, anche se è molto nota, io l'ho testimoniato questo, per essere una ritardataria cronica. Lauryn Hill, se arriva sul palco, è un miracolo, perché veramente forse sta facendo camping, può darsi. Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Daniele dal Lago di Varese. Allora, io sono in pensione, sono lo chef di casa, mi piace far da mangiare. Bravo. Quindi preparo i pranzetti a mia moglie. Bravo. Che lavora ancora, e proprio in campeggio, ma neanche dipinto, così devo far lavorare mia moglie ancora oltre a quello che fa.
0: Giusto,
1: durante l'anno.
0: Giusto.
1: Lei deve essere, gli ho sempre detto, servita e riverita come una principessa.
0: Oddio.
1: Quindi migliori alberghi e migliori ristoranti in vacanza.
0: Tesoro.
1: Deve sentirsi
0: una regina,
1: adorata da tutti, principalmente da me. Punto.
0: Quindi
1: così
0: nessuno fa niente. Bravi. Quindi migliori alberghi, vengo con te, ci ospiti, eccoci. Secondo me viene anche quel selvaggio nostro regista, toglie il bivacco e viene. No, per l'amor di Dio, io prima ho nominato le mamme che esistono ancora e che fanno proprio comunità intorno al proprio focolare nel campeggio. Ognuno si diverte come vuole e come può, per così dire. Quindi è anche bello cucinare in campeggio, cioè qualcuno può anche cucinare, no? Guarda che andiamo a trovare adesso, sempre nell'ambito dell'hip hop, quello bello serio, di sostanza, USA, Kendrick Lamar e SZA, All The Stars, su Radio 2, Music Room, Weekend, estate, con Silvia Boscaro fino alle 16 quest'oggi.

0: Edoardo ci racconta una storia molto antica, forse la più antica arrivata a quest'oggi, quindi un'esperienza. Pensate, nel 1959, primo campeggio, prima notte in tenda, l'ultima nel 2017 con gli scout. Bellissimo. Beh, sei stato fortunato perché 59, ma anche molto tempo dopo, più che il camping era questione di colonie. Io conosco persone che sono rimaste traumatizzate dalle colonie. C'erano genitori che lasciavano i bambini in colonia un mese. Colonie, sapete, con l'altoparlante fuori, no? Tipo istituti per la rettitudine. E da questi altoparlanti ogni tanto arrivavano le voci degli organizzatori che dicevano: Franceschino è chiamato dai propri genitori, venga nella stanza 45. E ci sono bambini che aspettavano infinitamente che chiamassero i propri genitori, ma questi non chiamavano mai. Quindi ci sono storie molto tristi di colonie. Prima volta in campeggio, ci scrive Isabella, 30 anni, con una vecchia canadese, in montagna in Val di Fassa. Beh, che posti, eh? 3 settimane bellissime, il bello dell'essenziale, la pioggia sulla e nella tenda, ma lei dice bei ricordi, quindi Isabella l'ha vissuta bene, l'ha vissuta molto bene. Poi vedo che quando vengono nominate le macchine, soprattutto le macchine d'antan di un certo tempo in radio, i nostri ascoltatori si entusiasmano. Su questa Alfetta 2.0 marrone, cioè Alfetta 2000 marrone, vedo che c'è stato proprio una mobilitazione. Gennaro che scrive: la guidava mio padre, ne aveva una così uguale quando ero bambino. Che bella macchina, che bei ricordi, mi avete sbloccato dal cassetto della memoria. Vedete com'è? Ieri cercavamo di farlo attraverso i rumori e gli odori, no, i profumi di un tempo, invece basta nominare una macchina e vi ricordate lì ragazzini nei sedili di dietro che magari vi addormentavate, oppure facevate come me che non sopportavo di viaggiare tanto in macchina e ogni 5 minuti dicevo: quanto manca? Quanto manca per arrivare al campeggio e poi al ritorno? Quanto manca per tornare a Firenze? Quanto manca? Va bene, abbiamo ancora fra un po' una mezz'oretta scarsa per stare insieme e abbiamo anche la seconda rubrica della Banchi, quindi attenzione, rimanete assolutamente con noi, però tassativamente, signori, ladies and gentlemen, a quest'ora dobbiamo metterci come dei santi vecchi, belli tranquilli, a sentire le notizie del GR2. Quindi GR2 e con Radio 2 Music Room Estate ci troviamo subito dopo. Radio 2.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. Sarà lutto cittadino a Modena il giorno dei funerali in forma strettamente privata di Francesco Guccini, voce libera e ribelle della canzone d'autore italiana, morto oggi a 86 anni. Era l'anarchico sempre dalla parte degli ultimi, l'uomo malinconico e irriducibile che sapeva cantare la profondità dell'esistenza e la complessità dell'amore. I Nomadi furono i primi, assieme all'Equipe 84, a incidere i suoi brani che ancora oggi propongono. L'amicizia con Beppe Carletti è nata 60 anni fa e il tastierista della band lo ricorda così ai nostri microfoni.
4: Ho visto la gente della mia età andare via.
5: È un altro cucino, non nasce mica adesso. All'orizzonte non ne vedo.
6: Ci lascia una grande lezione di musica, letteratura, storia, memoria, umanità. Sono le parole di Beppe Carletti che ricorda la collaborazione con Guccini.
5: È stato un grande precursore, per noi è stato un incontro importante della vita dei Nomadi, come meglio di così non ci poteva andare. E poi è nata reciproca stima, perché non abbiamo mai tradito i nostri ideali, che erano un po' le sue canzoni.
6: Quali sono gli ideali che vi univano?
5: Era la vita, le cose vere, ideali veramente tangibili. Per la mia ignoranza era un poeta del Novecento, un cuore grande e dei sentimenti unici.
6: Qual è la canzone di Guccini che oggi le torna in mente?
5: Auschwitz, per dire che nel 66, quando lo scrisse, si parlava come cose che non potevano mai più accadere, invece ci ritroviamo in questi giorni che veramente la storia non ci ha insegnato niente. Francesco è parte integrante del nostro repertorio durante i concerti ed è stata la nostra forza.
6: Timiso Ara Pinto, GR2.
3: La visita di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli ad Assisi in occasione dell'ultima giornata del meeting dei giovani è rivolto proprio ai 2500 ragazzi presenti. Prevost ha sottolineato

0: Lineato. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti. Lo ascoltiamo.
1: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Go, andate, o meglio ancora, andiamo. Let's go. Ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
0: Il ministro delle imprese ha dato mandato agli avvocati dell'ex Ilva per cercare di capire se c'è la possibilità di appellare il decreto della Corte d'Appello di Milano che tra meno di 3 mesi impone lo spegnimento dell'altoforno di Taranto perché inquinante. Lo riferisce Confindustria Taranto che ha partecipato all'ultimo dei tavoli al Ministero sull'acciaieria.
2: Doppia scadenza per l'ex Ilva di Taranto. Dopo il 9 agosto non sarà più possibile erogare ulteriori prestiti ponte per tenere in piedi l'acciaieria. Entro allora deve arrivare l'ultima tranche autorizzata dalla Commissione europea. Lo ha detto il ministro delle imprese al tavolo in corso al Ministero con le aziende dell'indotto. Restano poi solo 80 giorni prima che il decreto della Corte d'Appello di Milano spenga l'ultimo altoforno d'Italia. Il ministro Urso ha già certificato la fine dell'area a caldo di Taranto, che per l'industria metalmeccanica italiana significa maggiori costi e concorrenza straniera. Il presidente di Federmeccanica, Simone Bettini.
3: Le ricadute le si leggeranno nel tempo, ma è chiaro che se io vado a prendere la materia prima all'estero, comunque avrò perso per strada parte del valore aggiunto. In più l'Europa ha applicato 9 norme, le clausole di salvaguardia, i dazi sull'importazione delle materie prime e questo avvantaggerà per l'ennesima volta i nostri concorrenti internazionali.
2: Amalia Carosi, GR2.
0: Grande emozione per Manuela Raduano in arte Nela a Bologna. La 32enne cantautrice pugliese si stava esibendo in Piazza Maggiore cantando Iris di Biagio Antonacci quando l'artista milanese è spuntato e l'ha applaudita.
4: Iris mi viene da dirti.
0: A riprendere il momento in un video diventato virale sui social è stato lo stesso Antonacci e si sente mentre scorrono le immagini che accompagna la voce della giovane canticchiando sulle note del brano contenuto nell'album Mi fai stare bene del 1998. Un momento che porto con me, ha scritto la giovane cantautrice in un post, e che mi ricorda che i sogni a volte iniziano proprio così, in una piazza con una chitarra e la voglia di non smettere mai di crederci. È tutto, la linea torna a Music Room il prossimo GR2 alle 19:30 più tardi.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

pezzone, ragazzi, che ci ha tirato fuori i luci di oggi. Public Enemy, vi ricordate? Public Enemy number one negli anni primissimi 90, fine 80, sono stati i grandi eroi dell'hip hop, della strada. Lo hanno praticamente sdoganato nel resto del mondo, ma poi la collaborazione è incredibile, questa è arrivata negli anni 90, alla fine dei 90, con un gigante della musica country americana che è Stephen Stills, quello di Crosby, Stills, Nash & Young, nonché dei Buffalo Springfield, altra formazione folk americana di gigantesca importanza. Che cosa fa lui? Porta in dono alla band che fa l'hip hop, quindi un linguaggio completamente diverso ma comunque super popolare perché arriva dalla strada, un po' come il folk, no? Arriva dalla strada, e quindi prende una sua canzone del 1967 della sua band Buffalo Springfield, famosissima, che si intitolava For What It's Worth, e la infila la mesciappa, diciamo così, dentro una canzone con un flow da hip hop old style, vecchio stile, e esce fuori questo pezzo incredibile prodotto dalla Def Jam Records, che era, insomma, credo esista ancora l'etichetta mitica americana del primissimo hip hop, tra l'altro fondata insieme a un produttore super bianco e super importante del rock, che è il grande Rick Rubin. Fra un po' parliamo ancora di un sacco di cose belle, però intanto New Genia.

0: Questa la possiamo immaginare come la canzone dell'estate in libertà, nei campeggi più desolati. Eugenia, Care, sono le 15.45 e signore e signori, Simona Banchi with us.
1: Ta-da!
0: Eccola qua. Di che cosa parliamo, dottoressa Banchi?
1: Guarda, volevo parlarti di delle piccole fake sul cinema, fake news, piccole bugiole, quelle cose un po' che ti danno per scontate e invece poi si scopre che non siano vere.
0: Tipo?
1: L'Oscar è d'oro massiccio?
0: Oddio, forse placcato?
1: Brava. Fellini gira sempre tutto improvvisando. Manco per niente.
0: Non è vero?
1: Sì, lasciava un po' di spazio all'improvvisazione sul set, ma dietro i suoi film c'era una preparazione incredibile.
0: Cos'è che suona? Sono io?
1: Sta suonando Lady Gaga. Ma tu lo sai che io quando sento Lady Gaga poi mi taccio.
0: Ah, sentiamola.
1: A Star is Born.
0: Ah, va bene, ok.
1: Messa così. Volevo anche parlarti di...
0: Dimmi. Perché su Lady Gaga secondo te ci sono delle fake news?
1: Secondo me ce ne sono tantissime. Però okay, io invece volevo parlarti di alcune fake su Hitchcock. Sai che c'è un po' l'ossessione.
0: Non mi togliere però i miei miti.
1: Secondo te aveva paura degli uccelli? Dei topi?
0: Secondo me no, altrimenti non ci avrebbe ossessione.
1: No, aveva un sacco di fobie però. Aveva innanzitutto paura delle uova.
0: Stai scherzando?
1: Te lo giuro. Si chiama, me la sono dovuta scrivere, ovofobia.
0: Vabbè, anche se
1: ci poteva arrivare
0: ovofobia,
1: da sola.
0: Ci potevi arrivare, effettivamente.
1: È una fobia che ha dichiarato in un'intervista del 63 a Oriana Fallaci, dice che lui gli faceva impressione proprio tutto, l'uovo intero e soprattutto il pensiero del tuorlo.
0: Perché lui, secondo me, nella sua mente, ovviamente giustamente malata, pensava già che ci fosse qualcosa, una vita, no? Dentro.
1: Aspetta, perché quella delle uova è niente.
0: Perché lui, secondo me, si faceva impaurire dai suoi stessi pensieri.
1: Aveva paura della polizia.
0: No, vabbè, quello anche noi.
1: No, ma perché suo papà, quando lui era piccolo, gli ha fatto l'ha sanzionato, no? Gli ha dato una punizione incredibile. Praticamente lo ha mandato in un commissariato con un foglietto con scritto di chiuderlo in una cella perché lui per qualche minuto perché lui aveva fatto una
0: marachella,
1: sì.
0: Ma questo è veramente qualsiasi pedagogista
1: padre, alla Rottermeier. Cioè,
0: qualsiasi pedagogista all'ascolto lo ucciderebbe.
1: Invece molto più importante, aveva paura dell'altezza, l'acrofobia, dove
0: ok, ci sta.
1: E qui si arriva, lo sai, non il suo film più famoso che parla di questo tema?
0: No, dimmi.
1: Vertigo.
0: Ah già, certo, Vertigo.
1: La donna che visse due volte.
0: Che bello,
1: vedi anche questo come, che traduzione, no?
0: Vertigo.
1: La donna che visse
0: niente,
1: due volte.
0: Niente, non c'entra niente.
1: Praticamente in questo film è proprio l'acrofobia che affligge il protagonista, James Stewart, che è un ex poliziotto traumatizzato dalla morte del collega. E la cosa incredibile è che Hitchcock pensò tantissimo a come poter simulare questa sensazione che lui provava e ha raccontato di una volta di essersi ubriacato e svegliato la mattina, sai, con quella sensazione
0: hangover
1: che gira tutto, ancora la testa ti gira, e lui quindi montò un dolly su un carrello, lo fece andare in marcia indietro e combinò uno zoom in avanti e un carrello indietro per creare questa sensazione che possiamo vedere benissimo nel film Vertigo, che vi invito a rivedere.
0: Assolutamente, sei talmente come dire autorevole,
1: esaustiva
0: e soprattutto autorevole, che io non oso contraddirti assolutamente, neppure nella scelta di Lady Gaga in sottofondo. Anyway, questo è Aaron e ce lo andiamo ad ascoltare. Not for the lack of trying. Sbanchi, ci sentiamo domani.
1: Certo.
0: Su queste frequenze, imperiture di Rai Radio 2. I've always struggled with it, knowing how much to feel it. I guess I'm glad to know it's different this time.

0: nostro amato
1: Adriano Celentano versione Vinicio Capossela di oramai diversi anni fa. Ho avuto la fortuna quest'estate di vedere uno dei vari concerti di Vinicio Capossela, che si sta muovendo con due progetti diversi, tra cui un progetto e quindi un tour dove riporta in auge un vecchio disco di 20 anni or sono, e lo fa con grande amore, con grande dedizione. Che meraviglia! Abbiamo due giganti sul finire di questa trasmissione, perché dopo Vinicio arriva niente meno che Vasco.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai.

È venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

certo che va bene così, senza parole, basta la musica di Vasco Rossi alle 15.57 su Radio 2 Music Room Weekend. Anche lui, anche Vasco Rossi ha mostrato parole di grande affetto con la notizia in noi della dipartita di Francesco Guccini. Ne era molto molto legato alla sua musica soprattutto e anche alla persona. Noi ci fermiamo qua, ma torniamo sempre domani, sempre attorno alle 13.45 con il Music Room dell'estate, con Silvia Boschero, Simona Banchi e come al solito con tutti gli altri. Grazie a Stefano Imola in regia, grazie a Riti Alongi che prenderanno anche le loro sante vacanze tra pochissimo. Dopo c'è il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Buon ascolto, ciao, a domani.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: 2-2.

0: dottor Scotti.
1: Sono le 16.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
3: Il pomeriggio di Rai.
4: Buon pomeriggio, sono le 16 in punto, 36 secondi, inizia una nuova puntata del pomeriggio di Radio 2 fino alle 18, qui buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, buon pomeriggio Pippolo Rosso.
4: Che bello che mi saluti per primo oggi.
5: Hai visto, che carino. Ah, oh.
4: Allora buon pomeriggio Camilla Ferranti.
5: Ciao, buongiorno, buongiorno, guarda buongiorno. Come sono distante oggi da te.
4: Ma
5: ti
4: vieni
5: manco?
4: Più qua,
5: no,
4: vieni
5: no,
4: più
5: ti
4: qua,
5: manco,
4: dai.
5: Niente.
4: Salutiamo quello che non ci manca mai, il nostro super regista Eddie Brundo. Buon pomeriggio.
5: Ciao,
4: e attenzione, quello che tu
5: Caparezza
4: menzioni...
5: è arrivato.
4: Allora, le sembianze di Caparezza in realtà è Gabriele Cioni, che però è reduce dalla Puglia, non ha portato un marzapane, un tarallo, una pizza, capito, col pomodorino, niente.
5: Ed è la seconda volta.
4: E ci devi prendere allora quattro caffè e due bottiglie d'acqua. Grazie, e subito al bar. Chiamiamo invece alla Visual canale 202, perché ci potete vedere e ci potete ascoltare.
5: Ammirare e guardare.
4: Sì, sì, sì, sì. Matteo Tarquini, sempre lui, c'è sempre
5: Ciao,
4: lui,
5: Matteo.
4: Grande Matteo.
5: Salutiamo le nostre belle ragazze.
4: Prego,
5: invece,
4: madame,
5: le nostre
4: prego.
5: Curatrici, Valentina Totta, ciao Vale. Caterina D'Aleo, ciao Kate, e il nostro bellissimo Donato Moscati in redazione.
4: Bravo,
5: ciao,
4: donna,
5: Donato.
4: Bravo Donato. E allora ci siamo tutti fino alle 18 insieme, questo è il pomeriggio di Radio 2. Iniziamo con la grande musica targata Radio 2, perché c'è da dirne tante, tante. E c'era proprio lui, Gabri Ponte.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, questo era DNA. Grandi complimenti a Gabri Ponte che ha fatto questo successone, c'è stato ieri sera.
1: Successone Radio 2 Live in diretta su Rai 2 in prima serata in simulcast su Radio 2, 7% e oltre di share tra i quattro programmi più visti ieri sera.
0: Concertone
1: quindi veramente
0: tutto di Radio 2.
1: Bello,
0: fantastico.
1: bello, mi piace. Bravi tutti.
0: Facciamo, visto che siamo in vena di complimenti, facciamo i complimenti anche alle nostre azzurre che stanno veramente splendendo, gli europei di nuoto di Parigi.
1: Brave ragazze.
0: Grandiose anche loro.
1: Brave. Sono le 16:05 minuti, voi lo sapete, inizio puntata, è arrivato, visto già il messaggio che è arrivato che mi fa morire da ridere. Lo citeremo tra poco, però quando sono, insomma, iniziamo il programma si entra in confidenza, ok? Ci raccontiamo un po' di cose nostre, vostre, quindi rispondete alle quattro domande molto semplici. Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ditela noi due. Din don dan.
0: È perché ero distante questa volta, capite? Ho perso la seconda voce.
1: Vedi, a non mettere gli occhiali in diretta, brava.
0: La vogliamo rifare.
1: No, grazie.
0: In maniera corretta.
1: Vorrei che tu facessi un esempio molto dettagliato, molto specifico da Queen per rispondere a queste domande. Come devono fare i nostri amici al 348-7300-200?
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Sonia, sono in macchina, sto andando dall'estetista per fare le ultime cure prima di partire questa sera per la Sardegna. Tanti baci.
1: Io invece faccio finta che ci scriva Teresa, che in realtà ha scritto davvero. Dice, volevo dire a Pippo Lorusso grazie per avermi consigliato il bicarbonato sotto le ascelle, sono più fresche nonostante il caldo. Grazie.
0: Vedi,
1: avevo
0: che
1: detto di spalmare il bicarbonato così, no? Puro sotto le ascelle, rimane fresco, non ottura i pori e basta.
0: Quindi la cosa era con o senza sapone?
1: L'igiene sempre, però poi invece di mettersi quelle cose, le creme, deodoranti che otturano, insomma, il bicarbonato.
0: Vogliamo fare i complimenti, i consigli invece di Pippo Lorusso.
1: Grazie, ci sta. Le farò anch'io in consigli, vedrai.
0: Ce ne sarebbero tanti.
1: Amici, dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ce lo raccontate al 348-7300-200, anche perché tra poco avremo una bella sorpresa, una gradita sorpresa. Sì.
0: Quasi mi inchino, guarda, non saprei come presentare.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento, che

0: mai titolo fu più azzeccato per questo periodo specifico, l'acqua ghiacciata. Questo era Marco Castello nel nostro inizio del nostro pomeriggio insieme qui su Radio 2.
1: Esatto, 16:10, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo. In tanti ci state scrivendo al 3487 300 200. All'acqua ghiacciata è proprio come la ghiacciata che abbiamo ricevuto questa mattina e che ha anche sollecitato tanti amici sulla chat di Radio 2. Antonella dalla Sardegna: non avete aperto parlando e omaggiando Guccini? Perché Guccini, insomma, è il certo che lo facciamo,
0: prenderci il nostro tempo.
1: Certo che lo facciamo, e lo facciamo con un grande amico di Radio 2, uno dei più grandi amici di Francesco Guccini, il maestrone Gino Castaldo. Benvenuto.
0: Ciao Gino, benvenuto.
2: Ciao cari, mi sentite bene? Sì, perché sono in un po' sperduto.
1: Ti sentiamo? Benissimo. Sentiamo bene. Abbiamo bisogno e necessità di sentire quello che è il tuo pensiero, il tuo ricordo, vista anche l'amicizia, vista i tante cose che avete fatto insieme, del maestrone Guccini.
2: Sì, è stata una brutta sveglia stamattina, perché benché fosse, come dire, avesse i suoi anni, ma però era ancora perfettamente lucido, e insomma è stata comunque inaspettata. E io per motivi anagrafici Guccini l'ho conosciuto, mi fa quasi impressione dirlo, ma negli anni 70, pensate un po', perché all'epoca da ragazzino andavo al Folk Studio, e a quell'epoca anche il che ci racconta anche un po' di com'era la musica a quei tempi, no? Cioè Guccini era già famoso, veniva al Folk Studio e per 200 persone, e poi si attaccava al discorso, si faceva amicizia, era normale. Sarebbe assurdo per una star di un certo livello. E lui era così, era sempre disponibile, sempre aperto a parlare con chiunque, a conversare, a discutere, che era, come dire, faceva un po' parte del suo mondo, così come le sue canzoni.
0: Sì.
1: Senti, un ricordo particolare, un aneddoto proprio tuo e suo insieme, che ne so, magari nella stesura del libro, nelle vostre tante interviste, nei tanti eventi che avete fatto insieme.
2: Ma guarda, te ne posso raccontare uno veramente fine anni 70, credo, sì, fine anni 70. Andai a vedere un suo concerto, già lavoravo, già sta, andai credo come per scrivere su Repubblica, se non ricordo male. Era fine anni 70, c'era un concerto a Torino, vennero nel backstage, che lui aveva aperto completamente, cioè chiunque dopo poteva andare a parlare con lui, e arrivavano degli operai torinesi, dei giovani operai un po' estremi, sì. E lo sfidavano un po' dicendo: voi cantate le cose, però poi voi non sapete, no? Noi viviamo la nostra vita da operai, da sfruttati, eccetera. E viene a vedere se c'è il coraggio. E Guccini, giuro, dice: ok, vengo. E io l'ho accompagnato, siamo stati un giorno intero a vivere la vita di questi giovani operai torinesi, perché Guccini dice: ok, vengo a vedere, cioè vi rendete conto che cosa incredibile, no? A raccontarlo oggi no, quasi non ci si crede, perché ripeto, era Guccini, Guccini già famosissimo, già. Eppure era così, aveva il rapporto umano, che per me era essenziale, anche se era una famoso.
0: Certo, sì. Gino, ma che tipo, secondo te, che tipo di eredità umana ed artistica lascia Guccini?
2: Guarda, è un pensiero che stavo quando si mi ero chiesto un pezzo, stavo scrivendo proprio su questa, no? Sì. Sull'eredità, è difficile dirlo, o forse no, in realtà ho capito dov'è l'eredità, perché pensare a qualcuno che gli assomiglia sarebbe anche sbagliato, non c'è, ed è giusto che... In realtà poi se vai a vedere le parole di tutti, i personaggi da Elisa a Vasco Rossi, cioè quindi quanto di più lontano, che dicono di essere stati influenzati. Quindi questo è il segreto, no? Cioè, perché un grande maestro ti insegna a essere te stesso, non a essere come lui. Quindi lì l'eredità, nell'aver stimolato tanti poi a farsi la loro strada autonoma. Questo è il vero messaggio suo.
1: Bello. Grande, noi vogliamo omaggiare, intanto grazie Gino Castaldo per essere stato con noi, so che hai tantissimi impegni e tantissime interviste, anche soprattutto per questo saluto, per questo commiato al grande Francesco Guccini. Noi ti salutiamo dedicando questa puntata, l'intera giornata che rimarrà veramente da oggi in poi in tanti ricordi di noi, con un pezzo di Guccini che veramente commuoverà ed è un capolavoro. Farewell, grazie Gino.
0: Grazie Gino.
2: Ciao.

0: difficile trovare le parole per spiegare e per commentare una canzone di questa statura, diciamo.
1: Strepitosa, capolavoro, sì. Tantissimi amici al 348-7300-200 dicono grazie, grazie, grazie. C'è qualcuno che poi sai di quelli che dicono: ma fatelo sentire più spesso. Beh, ragazzi, c'è una bella programmazione musicale,
0: molto,
1: si accontenta un giorno uno, un giorno l'altro. Oggi, ovviamente, è un po' più dedicata anche al maestrone Guccini. Le parole di Vasco di oggi, sì, quando l'ho salutato, perché erano molto amici anche delle stesse zone collinari nel modenese, così, non fu mai, mai di moda, sempre coerente a se stesso. E lo dice Vasco Rossi, con cui hanno avuto una bella amicizia. I fan spesso si sono divisi, no? Per questioni sempre strumentali, stupidaggini. Però, insomma, quando Vasco dice la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, si riferisce proprio a questo. Cioè la bellezza, innamorarsi, ragazzi, della vita, della bellezza della vita, e poi essere anche leggeri, capito? Un po' come noi al pomeriggio di Radio 2.
0: Ritorniamo a noi.
1: Che dicono i nostri amici?
0: Ritorniamo a noi, ci scrivono, ci stanno scrivendo dove sono ingarbugliati in questo momento, che cosa stanno facendo. La nostra Ilaria ci dice: in auto, viaggiando verso Porto Torres per imbarcarci e tornare a casa. Vacanze finite per noi. Però le abbiamo fatte. Dai, il bello delle vacanze è che c'è sempre un inizio, c'è una fine, perché te le puoi godere di più.
1: Ma certo, avanti un altro, senti questo.
2: Ciao Pippo.
1: Oui.
2: Sono qui dall'estetista.
1: Sì.
2: Meno male che ha messo su Rai Radio 2.
1: Bene.
2: Perché di solito mette sempre delle lagne che mi fanno addormentare.
1: Brava.
2: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: È proprio bella.
1: Mi fa piacere.
2: Complimenti anche a Camilla.
1: Eccala.
2: Ciao.
0: Grazie, che carina.
1: Ciao, grazie,
0: ciao.
1: Grazie signora Cinzia, grazie,
0: grazie
1: si firma Cinzia.
0: Grazie mille.
1: Va bene, dai, questo è il pomeriggio di Radio 2, sono le 16:21, 348-7300-200, diteci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate?

0: questa canzone mi è sempre piaciuta, mi piaceva moltissimo all'inizio, poi mi ha intossicato con uno spot pubblicitario, basta, non la reggevo più, capito?
1: Ogni canzone.
0: Sì, perché le allego dei momenti della vita, ci sono quelle che diventano tormentoni, certo, dei momenti della vita.
1: Che so, un aperitivo a Saint-Tropez, immaginavo, no? Tu invece sei per pubblicità, quindi...
0: Sono figlia, no, allora, c'è una forma di, come dire, attrazione verso determinate cose, non lo so, mi entrano in testa e non escono più, poi specie quando è musicale la faccenda.
1: Mi fa piacere, molto bene, ma come dire, chi se ne frega.
0: Scusami, poi io voglio dire, io oggi ho raddoppiato la mia versione, la mia fisicità, la vedi? C'è
1: la vedo,
0: qui,
1: la vedo, al dito.
0: E c'è qua il mio titolo, lo vedi per
1: c'è
0: bene.
1: C'è un anellino col nome, con la stellina. Vabbè, questo interessa tantissimo su Marte, quindi ti invito a fare un programma anche su Saturno. Basta. chiudiamo il nostro momento, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Dai, dica.
0: Ci scrivono: ciao ragazzi, sto sul letto con l'aria condizionata accesa, ascolto voi. Buon pomeriggio, Mimina da Santa Maria di Leuca. Ciao Mimina.
1: Brava Mimina, salutiamo tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando e hanno apprezzato l'omaggio a Guccini. Quindi ti ricordi, io dicevo sempre, quando scompare un grande artista è bello risentirsi tutte le sue canzoni, perché magari uno non ha approfondito tanti anni di carriera. Ecco, quest'estate, tutto agosto, sicuramente in tanti scopriranno il maestrone, il nostro professor Guccini.
0: È vero, è un buon momento.
1: Argomento del giorno, signori e signori, siete pronti? 348 7300 200.
0: Mamma mia, che cosa sarà?
1: Perché poi chi prima arriva meglio alloggia.
0: L'ha detta oggi, grande, ce l'abbiamo fatta, bravo.
1: L'età.
0: Dislessia ci ha abbandonato ieri sera a mezzanotte.
1: Brava, dopo di sera, figurati. Allora, dopo
0: per
1: faremo.
0: Farti la domanda.
1: No, non mi fare.
0: Te la faccio dopo.
1: Domanda invece, argomento per tutti voi e tutti noi. Avete mai trovato qualcosa perso, abbandonato da

0: ti vengono a seguire, non lo so.
1: Sembra un oggetto di valore che lo metti in tasca e ti guardi
0: Camilla
1: intorno.
0: Ferranti,
1: così, sì,
0: tu che sei la queen, ok? Dimmi. Tu che incarni proprio il galateo in tutte le sue forme. Hai mai trovato qualcosa che ha perso qualcuno, abbandonato in vacanza? Stavi sulla spiaggia, in albergo, in piscina?
1: Ebbene sì. Ho trovato un oggetto di grande valore. Sì, e poi non penso fosse un tarocco tra le altre cose, perché
0: cioè?
1: Erano tipo gli anni 90, è difficile, non c'era ancora tanto di questo taroccare gli oggetti di valore. No, era un orologio molto importante.
0: Un orologio?
1: Tra l'altro, sì, sì.
0: È molto importante.
1: Importantissimo. Sì,
0: sì, dai. È quello che gioco io a Wimbledon?
1: Sì, cioè, spesso Wimbledon l'hai visto.
0: Ah, ho capito. Brava Camilla, forza
1: era
0: mio.
1: Però io mi ricordo che l'ho portato, tipo, ai miei genitori, a mio padre, faccio dico, papà, guarda, ho trovato questa.
0: Ma dove l'hai trovato, scusami?
1: In spiaggia.
0: Sul lettino, su.
1: No, non sul lettino, cioè, tipo, sì, sotto il lettino, ma non proprio sotto. Hai presente come una cosa che ti cade probabilmente dalla borsa.
0: Ammazza,
1: ho pensato
0: cioè,
1: che
0: cade...
1: fosse questo.
0: Mamma mia.
1: Ho detto, tipo, papà, ho trovato questa cosa.
0: Dammelo qua.
1: Ma vabbè, poi insomma, alla fine l'abbiamo riconsegnato.
0: No,
1: gli oggetti smarriti. Ma sì, perché tu ti devi mettere nei panni della persona che perde un oggetto di grande valore. Ma sai che magone ti viene, come stai male?
0: Ma
1: il karma che ti torna contro se te lo intasca, sicuro.
0: Quello
1: cioè,
0: è vero,
1: guarda,
0: sicuro.
1: No.
0: Però mettiti nei panni che l'albergatore ha detto sì. Di chi è questo? Tutti
1: no.
0: quanti.
1: Ripeti con me: noi siamo delle persone oneste.
0: Per bene. Noi siamo delle persone oneste. Allora approfittiamone. Oh. Non regalateci orologi, non regalateci colore, non regalateci niente, mi raccomando. Via Asiago 10, via Asiago 10. Argomento di oggi: avete mai trovato qualcosa che è stato perso, abbandonato da qualcuno in vacanza? Come vi siete comportati? Cosa è successo? 348 7 300 200.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud e della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: principe, il principissimo Achille Lauro, la città degli angeli. Ragazzi, allora adesso iniziamo subito perché devo fare una domanda importante a Pippo, perché è arrivato, ha aperto la porta, ha fatto: non potete capire ieri sera che cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto. Allora Pippo ieri sera è andato a vedere Odissea.
1: Sì.
0: Dacci per cortesia la tua recensione cinematografica.
1: Voglio fare una citazione di Fantozzi e l'avete capito tutti quanti. Per me l'Odissea di Christopher Nolan è una pazzesca. Basta, chiuso il discorso.
0: Basta, sì, sì.
1: Tre ore buttate. No, sto scherzando. È un bel... Però mi aspettavo di meglio, mi sono un po' annoiato, specialmente i protagonisti, insomma, il ragazzino, il figlio sembra Kimi Antonelli. Hathaway è lì che aspetta 20 anni come...
0: No, diciamolo, diciamolo esattamente come l'hai detto quando sei arrivato. Ragazzi, Cristo Christopher Nolan non ha azzeccato un attore,
1: sì,
0: niente
1: sì,
0: da
1: sì.
0: fare.
1: Non mi è arrivato, capito? Capisco tutto il gran film, quello che è, ma non mi è arrivato. Sai, po' zero pathos. Arrivando da Oppenheimer, che poi tra l'altro trasmettevano pure ieri sera, così, cioè un po' di differenza c'era. Però a ognuno i suoi gusti, ognuno i suoi gusti.
0: Va bene, torniamo al nostro.
1: Argomento del giorno, signore e signori. Avete mai trovato qualcosa perso, abbandonato da altri in vacanza, in albergo, in piscina, da qualche parte? E soprattutto, cosa avete fatto? Ve lo siete tenuto? L'avete denunciato? Come è andata a finire? Avete litigato? Tipo la nostra amica ci ha raccontato, Camilla Ferranti, che lei ha trovato quell'orologio da 400.000 euro e l'hanno restituito. Poi nel fuori onda ha detto: col cavolo, ce l'ho ancora a casa.
0: Ma non è vero assolutamente questa cosa, ma figurati, mi sentirei troppo male. Poi veramente, ragazzi, ve lo dico. Lui lo sa, il karma ti ritorna contro. Se tu fai una cosa, dici tanto, non se ne accorge nessuno, ti garantisco
1: che
0: 2-3 mesi ti arriva quest'altra botta.
1: Ma pure 2-3 giorni o 2-3 ore, guarda, o 2 minuti.
0: Il signore vede.
1: E provvede. Senti questo vocalone che è arrivato al 348 8-7-300-200. Pronto?
2: Ciao a tutti. Sono Annalisa e chiamo dall'Alta Valtellina.
1: Caspoggio, chiesa dove?
2: Tanti anni fa al mare, ero al mare in campeggio con delle amiche.
1: Sì.
2: E ho trovato 5.000 lire sulla spiaggia.
1: Che fortuna.
2: L'ho detto alla mia amica, me lo sono messo nel borsellino. Alla sera volevo comprarmi un gelato, vado a prendere il mio borsellino e il 5.000 lire non c'era più, era sparito. Evidentemente l'unica persona a cui l'avevo detto era quella mia amica, non ho mai avuto il coraggio di dirglielo che è stata scorretta.
1: Certo.
2: Però da quella volta lì non è più stata mia amica.
1: Ammazza.
0: Però subito che uno...
2: Continuazione a tutti, ciao e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Grazie. Grazie Annalisa.
0: Però che uno dà la colpa immediatamente all'amica, cioè non abbiate capito che queste 5.000 lire vivevano di vita propria,
1: capito?
0: Passavano
1: la
0: spiaggia, portafogli spariscono.
1: Mi immagino la situazione, loro vanno a mangiare il gelato, lei non mangia il gelato, l'amica col gelato a fianco, capito? Il famoso mangia e bevi da 5.000 lire negli anni 80.
0: Sei pessimo.
1: Come hai
0: veramente
1: fatto a pagare quel gelato? Ho trovato 5.000 lire.
0: Sei pessimo. Io continuo a dire che queste 5.000 lire vivevano di vita propria,
1: sì.
0: Capito?

0: The Cardigans. Questo era My Favorite Game. Che c'hai? Che c'hai? Sei premio solari a meno 20. Cosa c'hai?
1: È perché c'erano i Cardigans e quindi mi sono messo il giacchetto.
0: No, ha fatto la battuta. Ha fatto la battuta. Mi sembrava che ancora non era uscita.
1: Certo, almeno tutti i nostri super amici ci scrivono: ma basta fare gli stupidini.
0: Sciocchino Pippo.
1: Parlando di cose che abbiamo trovato, perché qualcuno magari le ha perse o le ha dimenticate o le ha abbandonate, perché può capitare anche. Tu mi vuoi farla quella domanda famosa sull'argomento di oggi? Cioè, sì. Abbiamo sentito te che hai trovato l'orologio ma io secondo te cosa posso aver trovato?
0: Di tutto di più e non hai restituito nulla, occhio e croce.
1: No, io ho sempre restituito tutto. Una volta una collanina che era un braccialetto d'oro, ma fine, devo dire la verità, da poco ce lo siamo tenuti così, però l'ho regalato credo a una cugina, un'amichetta, non lo so, ho fatto un regalo sì, perché non sapevo cosa farmene. Invece una cosa che ho trovato abbandonata e me la so tenuta perché io faccio la collezione, è presente le damigiane, quelle verdi del vino, gigantesche,
0: sì,
1: che sono bellissime come delle gocce d'acqua. Beh, quelle molti nelle campagne li buttano, ma non sanno che sotto i camini, nelle cucine, metti la sabbia dentro,
0: fanno
1: le lucette, sono stupende. Quindi se volete buttarle, via siamo 10, io e Camilla le collezioniamo,
0: adesso
1: prendiamo,
0: adesso che l'hai detto te la vengono a reclamare,
1: noi sono passati
0: ridacci la damigiana cortesia.
1: Sono passati 22 anni, ma tu non puoi capire nei paesini quante ne buttano, ma siete pazzi.
0: Ma c'hanno ancora quell'odore di olio dentro o di vino a seconda di quello che era.
1: Le lavi, le sistemi, guarda, sono delle chicche
0: comunque,
1: veramente.
0: La mia domanda è: ma tu quando giri, no? Quando tu cammini per strada o dovunque tu vada, eccetera, ma è come un metal detector, vai, capito? Col naso da tartufo di un cane.
1: Me lo sono fatto prestare una volta a Rimini da un mio amico.
0: Con lo sguardo
1: andavamo di notte sulla spiaggia, ma si trova un botto di roba, monetine, collanine. Tu scherzi? Non so se sia se si possa fare o meno.
0: Adesso io quando andrai in vacanza, guarda, ti garantisco che te inseguo, perché devo capire quello che fai in
1: ma
0: vacanza.
1: Ma che te inseguo? Senti un po', Monica Bellucci,
0: Dice
1: abbiamo la classifica, ma non quella grande, noi non vogliamo millantare o ostentare niente, noi abbiamo la nostra mini classifica. Pronti? No, che adesso lei si inventa come una... Guarda,
0: stessa potenza con cui parte la sirena di mezzogiorno.
1: Brava, però almeno fai sentire il boom, se no non si capisce la mazza.
0: No, perché la devi fare in concomitanza.
1: Va bene, ci sta. Mini classifica sull'argomento, ovvero tre oggetti che molti italiani trovano durante le loro vacanze perché persi o dimenticati da altri. Ma attenzione, sono cose abbastanza banali, cioè queste capitano al 96% dei italiani.
0: Sì, ci sta.
1: Quindi ognuno di noi una di queste cose le ha trovate.
0: È
1: o
0: vero.
1: In albergo, o da qualche parte, o che ne so, giù nelle reception, no? Quando lasciano le cose negli aeroporti, dappertutto, sui treni.
0: O magari le hai dimenticate te, sei certo che qualcuno le ha trovate.
1: Sai quante valigie rimangono sui treni nelle cappelliere? Perché la gente aiuta, come ho fatto io una volta, ho aiutato una ragazza, ci volevo provare, le ho portato giù le valigie e ho lasciato sulla mia.
0: Ma no! Che miseria! Esiste un'asta delle cose che uno dimentica e che perde, che se non vengono poi reclamate vengono rivendute online.
1: Te le puoi comprare e poi c'è la sorpresa.
0: Fanno un sacco di affari, guardate.
1: Allora, al terzo posto cosa troviamo?
0: Le creme solari, tantissime.
1: E tu che fai? Te le tieni, se sono roba che piace a te, oppure scrause le...
0: No, le mollo, perché non so mai, perché io ho la pelle molto delicata, quindi non so se sono, non sono quelle che uso io, le mollo.
1: Tanto hai detto lunedì che non le usavi, ti sei bruciata, quindi...
0: Certo, l'ho detto, infatti, vedi, nel dubbio.
1: La babbiona. Comunque molti si imboscano le creme solari, capito? Guardate sempre le scadenze, mi raccomando.
0: È vero.
1: Secondo posto!
0: La borraccia termica.
1: La borracciona.
0: Perché?
1: Perché ce le dimentichiamo spesso in giro, le perdiamo spesso, oppure c'è molta gente che non vuole comprare e le va acchiappando da qualcuno.
0: No, vabbè, ok.
1: È vero,
0: va bene, la borraccia termica.
1: Sarà la borraccia, quella con l'acqua fresca o quella per mettere il tè, il caffè, insomma.
0: Il termo.
1: Vanno di moda, molte sono molto belle, sono tutte curate, particolari, altre no, si sciolgono dopo due giorni.
0: Ma ci ha bevuto qualcuno, cioè per quanto...
1: Vabbè, ma si lava, perché quando vai al bar o al ristorante non ci ha mangiato qualcuno, bevuto qualcuno?
0: Sì.
1: E allora è la stessa cosa.
0: C'hai ragione pure te.
1: Vedi?
0: Ha ragione anche lui.
1: Oggi scompaiono tutte le borracce. Ma al primo posto, attenzione. L'oggetto più trovato dagli italiani in vacanza?
0: Cosa sono? Gli occhiali da sole.
1: Occhiali da
0: sole. Questo è vero.
1: E qui c'è la diatriba, davvero.
0: È vero.
1: Se sono della marca che ci piace, ce li teniamo.
0: No, perché dopo se tu hai il coraggio di metterli, cioè se tu li metti,
1: allora,
0: e qualcuno lo riconosce perché magari è un modello particolare, cioè non puoi farlo.
1: Magari perché è un modello comune, e quindi perché dovrebbe essere, non è che c'è scritto sopra il nome, anzi scrivete il nome dentro, capito? Pippo, Camilla, così se li beccano.
0: Sconosciuto, passa, scusa, che mi fai vedere i tuoi occhiali? cellulare, per
1: però
0: favore.
1: È logico, se lo trovi sotto casa te lo metti quando vai fuori e viceversa, capito? Mm. È così, dai, sì. Mm. Te ne sei mai imboscata qualcuno che hai trovato?
0: Proprio no, guarda, no? Assolutamente no, cioè non ci penso proprio. Io voglio rimanere, come dire, una persona per bene.
1: Persona pulita,
0: pulita,
1: linda.
0: Non voglio avere problemi di alcun tipo. No, no,
1: va
0: no,
1: bene,
0: no.
1: Dai, qua come direbbe il nostro amico J-Ax, altro che IPIO. Yeah!

0: Phoenix Flexin, sai che è sotto indagine questa canzone?
1: Aia.
0: Perché è arrivata in testa alle classifiche in America, mancante un po' di tormentoni, e, sì, e tutti quanti hanno dichiarato che questa canzone fosse fatta con intelligenza artificiale.
1: È come un po' l'82% delle canzoni moderne.
0: Sai quante ne hanno sequestrate in un anno? Almeno 9 milioni di brani costruiti tutti con intelligenza artificiale.
1: Hai visto? Ammazza.
0: Cioè, tantissimi.
1: Ah, giusto, parlando di sequestri, ieri mi sono imbattuto in un paio sì, sì, in una chiusura di un benzinaio, non l'avevo mai visto. Cioè, c'era la guardia di finanza che hanno misurato. Io mi sono fermato lì come tutti curiosi a guardare cosa facessero e poi hanno chiuso il benzinaio, capito?
0: Hanno chiuso.
1: No, e che ci volete far pagare? La benzina
0: e lui c'era.
1: 7,50 euro. 7,50 euro
0: giusto,
1: benzina.
0: Giusto, bravo.
1: Andiamo avanti. Allora, qual è la cosa che avete trovato? Se l'avete trovata, perché magari qualcuno l'ha dimenticata o l'ha persa durante una vacanza, voi siete arrivati subito dopo. E tricchete, cosa avete fatto? Come è andata a finire? Camilla ha restituito un orologio clamoroso. Io mi sono tenuto la damigiana di vetro antica, diciamo, sì, così. E cosa dicono i nostri amici al 348-7300-200?
0: Ci scrivono: pareo e vestito trovati su una spiaggia libera l'anno scorso. In passato invece ho lavorato in un hotel come cameriera e in seguito alla reception mi capitava di portare a casa alcune cose che non venivano reclamate, una volta anche un giubbottino molto molto bello che non ho poi mai più indossato.
1: Ah, perché se le portano via subito, tu quando torni o chiami, scusi, che per caso avete trovato? No, ah ok, allora tutto a posto.
0: Quindi se non reclami diventa tuo, ma c'è un periodo specifico?
1: Non lo so, non lo so.
0: Va bene.
1: Tu intanto tenitelo, dopo 5 anni
0: sì, okay,
1: per usucapione è andato. Avanti un altro!
2: Trovato abbonamento del Milan a una fermata del tram a Milano,
1: sì,
2: con solo 4 partite spuntate. Ero il ragazzo più felice del mondo.
1: E poi?
2: Mia madre mi ha fatto una testa quadrata finché l'ho riconsegnata.
0: Brava mamma.
1: Brava mamma, così si fa.
0: Sì,
1: poi tra l'altro è nominale l'abbonamento, almeno io credo, quindi non
0: Forse poi
1: del Milan. Mamma, hai fatto bene a buttarlo.
0: Va bene, non si può fare. Quasi subito lo scontro derby parte immediatamente.
1: Che ride, dai, va bene, dai. Le cose che avete trovato perché qualcuno le ha perse, perché qualcuno le ha abbandonate o dimenticate, ma per fortuna c'eravate voi, e che cosa è successo? 348 7300 200. 200.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
2: Quando ci fa sentire

0: Allora, Sienna Spiro, comunque io faccio un appello, voglio in assoluto fare una puntata sulle le avventure di vita di Pippo Lo Russo. Ma cioè no. Non so se vi ricordate la canzone quella per i bambini, dai, di mille ne hai, cioè, questa è la prima addormentare, la vita di Pippo Lo Russo, no, io ogni come, giorno un capitolo.
1: Come sigla voglio quella di Pippo Franco, fico, che fico.
0: Beh, allora, oggetti smarriti.
1: Sì, oggetti smarriti, cioè trovati da voi perché qualcuno li ha persi, dimenticati, mentre eravate in vacanza, e cosa avete fatto, cosa è successo, che ti dicono?
0: Ci dicono, ho trovato un braccialetto d'oro durante il pattinaggio sul ghiaccio che ho venduto a nonna anni fa, Manuela da Bologna.
1: Ma come hai venduto a nonna?
0: La cosa diventa invece, capito, l'affare.
1: Non sapevo cosa regalare, capito, quindi a nonna ha regalato questo. Vabbè, chissà se l'ha fatto anche lui, perché voi lo sapete che giriamo l'Italia con il nostro amico Ivan Cardia, che pare sia rimasto a Contigliano, dove i ragazzi, oh, pur di parlare con noi di Radio 2, lo hanno rinchiuso in un castello con tanto di assalto al castello. È così, Ivan? Dici un po'.
2: Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2. Nel nostro pomeriggio mi trovo ancora a Contigliano, perché in questo piccolo borgo reatino mi hanno chiuso nel castello. Jessica, quando mi liberate?
3: Non posso liberarti ancora, perché adesso devo lasciare il testimone a due persone che veramente qui tengono viva la manifestazione, però devi chiedere a loro.
2: Allora, salto al castello, con me c'è Simone e Michael. Voi fate parte della taverna gestita dal Centro Giovani. Cosa si mangia di prelibatezze qui?
4: Nella nostra taverna si chiama innanzitutto Ora et Labora. Qui si mangia.
2: Non è che mi vuoi far lavorare, Simone?
4: No, però se vuoi comunque c'è posto. E da tradizione facciamo tutti i cibi del posto, ma c'è una zuppa che è veramente deliziosa, una zuppa di farro, salsiccia, lenticchie, patate non lo possiamo dire perché non c'è il Rinascimento, però ce ne mettiamo un po'.
2: Ci hai convinti, Simone, ci hai convinti. E vicino a te c'è anche Michael. Michael, tutti questi giovani, questo fermento, questa voglia di promuovere Contigliano.
5: Allora, questi giovani amano il territorio in una maniera assoluta, cioè per loro l'assalto è sangue che scorre nelle vene, e quindi io direi
2: abbiamo beccato il poeta, cioè ragazzi, applauso, perché abbiamo beccato il poeta.
5: Vorrei annunciare un torneo che facciamo solamente noi del terzo duello della Filomena, che sarebbe la terza edizione.
2: Filomè, voglio stare insieme a te
5: sul sofà con lo zigolo zà, ovviamente detto in arabo, inglese, all'incontrario, alzati in piedi.
2: È fighissima questa cosa, stiamo lanciando in radio una cosa fortissima. Vedi, noi dei microfoni Radio 2 vogliamo vogliamo promuovere questa tradizione. Lo diciamo anche a Pippo e Camilla da studio, lanciamo questo invito a venire all'assalto al castello
5: fino al 7 agosto a Contigliano, provincia di Rieti, nel borgo storico.
2: Il cap manca
5: 02043. Si sta in compagnia, si rivivono vecchie tradizioni. Bravi. Insomma,
2: ci siamo pure noi di Radio 2, non manca
5: Radio
2: nulla.
5: 2, ci siamo nei ragazzi, c'è tutto il paese, io penso che sia la cosa più bella di quest'estate.
2: Un saluto per i nostri ascoltatori, Michael.
5: Insomma, vi aspettiamo qui a Contigliano e seguite Radio 2.
2: Noi vi ridiamo la linea da Contigliano, grazie.
1: Bravi, grazie. Ragazzi, ciao,
0: ciao Ivan.

0: capolavoro, e via con la musica di Radio 2, bellissima, Franco Battiato, voglio vederti ballare.
1: Danzare. È uguale, tu dirai sei ballerina.
0: Cioè,
1: quindi
0: sì,
1: ci
0: cioè,
1: sta.
0: Ballo danza, scusami,
1: ti ho corretto subito perché bene. Altrimenti arrivavano in presente.
0: Hai fatto bene, e chiedo scusa immediatamente.
1: Anzi, quello che avrà già scritto, che adesso arriva il messaggio, lo salutiamo in diretta. È così, è sempre così, non ci perdonano niente. Sono le 17, 10 minuti e 5 secondi, Camilla Ferranti, la Queen, Pipolo Russo, il re dello Scroccons, va bene. Fino alle 18 siamo insieme, ci stiamo raccontando di quelle volte in cui, che ne so, a noi o a voi è capitato di trovare oggetti e trovare qualsiasi cosa abbandonato, dimenticato o perso durante una vacanza.
0: Per esempio.
1: Che dicono?
0: Ci scrive, festa serale per il diploma fine anni 80, sì. In Baita, in un prato, un amico perde le lenti a contatto, sentiti bene, ore 23:30 le ha ritrovate, nessuno ci credeva. Ciao Luigi della Val d'Ossola, incredibile questa cosa. Poi le lenti a contatto.
1: Quella è fortuna, Le puoi cercare anche 20 ragazzi. Giorni, poi arriva uno, tacchete e le becca
0: il
1: subito.
0: Prato.
1: Avanti un altro, senti questo, pronto? Dica.
2: Ciao, sono Giovanna. Ricordo il racconto di un'amica che in Francia ha trovato una bella collana che sicuramente era d'oro. E il tempo di pensare che cosa fare, suo marito aveva già chiamato la gendarmerie e quindi l'oggetto è stato restituito e va bene così. Un saluto, un abbraccio, ciao
1: col rammarico, chissà che si sono dette, perché col messaggio così sicuramente la moglie con l'amiche avrà detto, oh, mio marito non fa una mazza in casa la mattina e la sera, quel giorno la gendarmerie attention,
0: mi piaceva ripetere la gendarmerie. Oppure Giampaolo ci scrive, Giampaolo ha perso una cosa invece importante, il figlio di 4 anni. Dunque, si trovava a Pola in Croazia. Per fortuna, dopo una mezz'ora di ricerca, una coppia di americani sono apparsi con il bambino in spalle che rideva per cercare i genitori in mezzo a centinaia di persone. È finita bene, dai, Giampaolo. Però fa ridere come l'ha raccontata. Però.
1: Sì, gli americani oggi risponderebbero: noi abbiamo trovato un bambino e l'abbiamo restituito. Sai cosa potevano fare? Insomma.
0: Sapete che mio padre l'altro giorno ha chiamato mia mamma, ha perso mia madre al supermercato, l'ha fatta chiamare al megafono.
1: Veramente? Ma sei sicuro che l'ha persa oppure la stava abbandonando?
0: L'ha persa. Dice che l'ha persa.
1: Dice? Vabbè, è un giallo sgamato.
0: Dice.
1: Come si chiama papà?
0: Pietro,
1: dai, ancora, riprovaci, dai. Pietro! Chiudiamo con questo, pronto, dica!
3: Ero in colonia negli anni 1978-80, maggio di Cremino, in Bassassina, grazie alla cooperativa Edile.
1: Sì.
3: Stavamo tornando dalla camminata mattutina e prima che dicessi qualcosa il bambino davanti a me si china per raccogliere due banconote rosse da 10.000 lire. Poi chiama la responsabile che prontamente ci dice, datemele a me che li consegno in posta, loro troveranno chi li ha persi. Era la prima volta che pensavo, sei un pirla.
1: Certo. Comunque devo dire la verità, del messaggio la cosa più credibile è la voce, l'intonazione della responsabile. Datemeli a me, capito?
0: Sono d'accordo.
1: Secondo me assomigliava anche a lei.
0: E arriva il tuo amore.
1: Che ti perri!

0: siccome non ti posso vedere soffrire così, se Katy Perry farà un concerto in Italia, ti giuro che ti trovo il biglietto io.
1: Oh, l'ha detto,
0: te lo regalerò.
1: Poi questo è un omaggio, non è che sto stroccando. Se volete regalare qualcosa, regalate. Fate, no, non regalateci niente. Non
0: lo trovo. Ho detto che lo trovo.
1: Siccome stanno arrivando troppe cose qua in via Asiago 10, dobbiamo fare un appello come si deve.
0: Vai.
1: Non dovete regalarci niente, va bene? Nulla, né a me, Pippo Russo, né a lei, Camilla Ferranti, va bene? Ecco. Non dovete scrivere per i ragazzi del pomeriggio di Radio 2, Radio 2, via Asiago 10. No!
0: Per i ragazzi, capito? Per i ragazzi due a caso, capito?
1: Non ci fate arrabbiare, eh?
0: Uno, due.
1: Non ci fate arrabbiare.
0: Sentiti questo. Intanto
1: dica.
0: Mettiamo un attimo a bada il cavallino. Il viaggio di nozze in India Goa, precisamente, ho smarrito il mio anello nuziale e l'ho ritrovato nella notte sotto la sabbia con un colpo di fortuna notevole, perché l'amore trionfa sempre.
1: Lo so, trionfa,
0: capito?
1: Sempre.
0: Erano destinati ad essere legati.
1: Guarda,
0: non c'era niente da
1: oggi
0: fare.
1: Oggi, per assurdo, Dimmi. Ti avrei ascoltata a leggere i messaggi dei nostri amici, anche per ore e ore, perché quando arriva il mio amico Cavalluccio di Mamma Rai, purtroppo è il momento, signori, potete fare quello che volete, o prendere appunti, andarvene via. Arrivano i consigli non richiesti di Camilla, la Queen.
0: Non essere cattivo e come dire intollerante, che oggi poi è un grande mal di testa, capito?
1: Chi se ne importa?
0: Lo volevo comunicare pubblicamente questa cosa.
1: Anche i ricchi piangono, ti ricordi quella telenovela?
0: Sto piangendo, la mia testa sta piangendo oggi. Si vede. Aspetta. Che, capito, sono arrivato a un culmine.
1: Senti, adesso vediamo se...
0: No, dunque, allora, abbiamo parlato di fede nuziale e oggi, ragazzi, do qualche consiglio su come migliorare la comunicazione nelle relazioni sentimentali.
1: Quindi sia sposati, fidanzati, accoppiati.
0: Questo ti ha stupito, mi hai fatto gli occhi da panda.
1: Allora, prendiamo signori nota, prendiamo nota, vai.
0: Allora, la comunicazione in una coppia si sa che è estremamente importante, soprattutto l'utilizzo delle parole, perché le parole hanno un significato, esprimono sicuramente bisogni, desideri, gioie, ma possono anche esprimere delle paure e delle frustrazioni a seconda di come vengono dette. La cosa importante è sicuramente in una relazione è quella di mettersi nello stato d'animo del cambiamento, cioè nel senso di volersi porre in una modalità di volersi migliorare per portare avanti e migliorare ancora la relazione. Quindi
1: mettersi a nudo.
0: No, mettersi a nudo, no, fatti i cavoli tuoi.
1: Quello dopo.
0: No, fatti i cavoli tuoi. Ci mettere a nudo subito. Mantieni un po' di cose nascoste. Non è che devi essere proprio un libro aperto.
1: Ah, vabbè,
0: eh.
1: Scusi. No. Scusi, prof, avanti.
0: Allora, prima di tutto, non interrompere quando una persona parla. Non bisogna mai interrompere.
1: Ascoltare,
0: lo sai
1: di
0: perché.
1: Più, ascoltare.
0: Mi sta dando ragione.
1: È vero, sono io, mi stai analizzando.
0: Ascoltare sempre, perché non è che quello che dici te è più importante rispetto a quell'altro, perché passa questo messaggio, capito? Io dico le cose intelligenti e tu no, e quindi non interrompere, fai parlare l'altra persona, non ridere, non fare
1: guardo.
0: Questo occhio da panda.
1: Vai.
0: E oggi mi piace l'occhio da panda.
1: Sì,
0: poi
1: vabbè.
0: Non bisogna mai banalizzare, né criticare, né tantomeno sminuire l'altra persona, perché a volte basta una battuta così per creare il dramma esistenziale.
1: Ma è
0: quindi,
1: bello la battuta. Ci vuole un po' anche di autoironia.
0: Ma se la persona non è autoironica, se tu sai di stare con una persona che, diciamo, è bellissima per tante cose, però non ha questo grande e profondo senso dello humor.
1: Fai lo stesso la battuta.
0: No, dopo entri in crisi. No, perché fai una battuta oggi, la fai domani, la fai dopo domani, okay. Alla fine, cioè, capito? Monti e sbrocchi come Lino Banfi, capito?
1: Continua.
0: Quindi, quando tu devi dire una cosa, il tipo, ma ti sei finito tutto il succo. Cioè, in realtà tu non devi criticare che cosa ha fatto, ma diciamo dare un senso di quello che magari a te dà un po' fastidio.
1: Chi sei finito il succo?
0: Come ho detto, capito? Cioè, hai capito come stiamo messi?
1: Ma
0: è facile vivere con te comunque.
1: Prego, amore.
0: Non iniziare mai un discorso tu hai fatto, cioè, capito? Non puntare sempre il dito sull'altro, cioè, cosa che tu fai veramente.
1: No, non è vero.
0: Poi dovete sempre essere chiari e specifici, e per specificità intendo esattamente quello che è accaduto, cioè non è che puoi generalizzare perché ieri hai fatto, hai visto, cioè dico, guarda, hai fatto una cosa che non mi è piaciuta, specifica la cosa che non è andata, perché così entri subito in una sorta, insomma, di situazione che vuoi in qualche modo risolvere.
1: Ma tu lo sai che se dici così si litiga, maschio o femmina, se uno dice ieri non hai fatto questo,
0: litigheresti comunque, però comunque se usi un mood più dolce è meglio, capito? Va bene. Poi nei momenti difficili devi sempre pensare perché ti sei messo con quella persona.
1: Tipo, maledetto il giorno che ti ho incontrato.
0: No, vabbè, mica ti sei messo insieme per litigare dalla mattina alla sera. Cioè, c'è un momento di attrito, no? Nella coppia c'è,
1: certo,
0: questa cosa.
1: L'amore non è bello se non è litigarello.
0: E quindi ti devi sempre ricordare il motivo per cui sei innamorato della persona, eccetera, eccetera. Quindi e diventi zen anche quando vuoi in realtà dire una cosa litigando animatamente, però lì a quel punto tu devi lucidare la tua testa e
1: a
0: mente fredda riproporre il giorno dopo. A proposito, quindi ti taci in quel momento, capito? Sì. Stai zitto, non dici niente.
1: Vai
0: a tagliare
1: la legna. Di fuori. Ecco perché tanta gente va a correre, a nuotare tutti i giorni.
0: Il giorno dopo
1: dici,
0: a proposito, volevo dire.
1: Allora, qua devo dire una cosa, però spezzo una lancia sulle reni di noi maschi. Sì. Noi maschi, devo dire la verità, quando si litiga, poi finisce subito. Il giorno dopo, manco stiamo a dire più niente. Voi di femmine invece, anche dopo 6 mesi, però ci ho riflettuto, stavo pensando.
0: Ammette fredda, però.
1: Ammette fredda. No, sono finiti i consigli?
0: Sì, sono finiti.
1: Mamma mia, hanno messo un magone.
0: Ci sarà
1: oggi.
0: Il weekend, arriverà il weekend, usali tutti.
1: Li uso tutti, soprattutto i tuoi consigli non richiesti. Camilla La Queen, grazie, a domani.
0: Prego, non c'è di che.
1: Arrivederci. Bella questa, Subsonica, Morgan, Disco Labirinto.
0: Mi sembra in tema, guarda. In linea con quanto detto poi.
1: Sì. Taci, ascolta.
0: A me.

0: ci piace molto lo stile di Olivia Dean, questo era Baby Steps. Bene, bene, bene, vogliamo leggerci un messaggino, che questo mi piace.
1: Prego.
0: Posso leggerlo?
1: È alla facoltà.
0: Ma sono proprio necessari i consigli della Queen? Gianluca, ebbene sì, caro Gianluca, sappi che sono proprio necessari.
1: Io ti capisco, Gianluca, come perché? Te siamo in tantissimi, sono proprio necessari, però almeno ci fanno divertire, ragazzi. Oh. Anche perché non capiamo una mazza e invece
0: è
1: sono necessari.
0: Sai
1: perché sono necessari?
0: Quello.
1: Perché arrivano prima dell'informazione quella vera, quella dei nostri amici di Onda Verde.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Bentrovati, 17:31, gli aggiornamenti che riguardano il traffico, la viabilità, partiamo dalla 4, troviamo code a tratti tra lo svincolo Meolo-Roncade e allacciamento a 28 verso Trieste, poi ci spostiamo in A1 dove per il ripristino di un incidente ci sono code tra Reggio Emilia e allacciamento a 22 verso Bologna, in A10 Genova-Ventimiglia code a tratti per traffico tra area di servizio Bordighera e barriera di Ventimiglia proprio in direzione di quest'ultima. Un incidente crea delle code in A1, code per 6 km tra Scandicce e Incisa verso Roma, in A14 invece code a tratti e traffico tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona, ci spostiamo a sud in A3 dove ci sono code per incidente tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco, qui siamo verso Napoli. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
12: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
13: Perché ti sei fermato?
12: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
13: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
12: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
13: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
12: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
13: con TV Rai
12: Radio
13: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
12: Vai su tvsat.tv.

0: Fabio Rovazzi, a Risa Nino D'Angelo, grandissimo artista Nino D'Angelo, bravissima anche a Risa. Fabio Rovazzi è un caro amico, la costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano, capito?
1: Ah, era questo che diceva.
0: Certo.
1: Ma io non capisco mai, sai che c'è un problema nei testi delle canzoni, alle volte non capisco quello che dicono.
0: Questa è la nuova frase che ci accompagnerà per i prossimi 100 anni. Prima c'era: se Milano tenesse l'umore sarebbe la piccola barca.
1: No, guarda, ma voglio spezzare la lancia a mio favore. Ho letto un'intervista dove spesso anche i cantanti americani dicono che non capiscono quello che cantano i rapper, per dire.
0: Vabbè, normale, cantano veloce, non si capisce. Oggi la moda attuale, almeno per molti italiani, è sbiascicare, non si capisce niente. Esatto. Quindi figurati. Però almeno oggi che abbiamo sentito Guccini, abbiamo sentito
1: la musica italiana, quindi.
0: Sì, e tanti altri artisti importanti. Vogliamo ricordare qualcosa di veramente importante, perché Radio 2 è media partner delle Sere Fai d'Estate, che da giugno a settembre stanno permettendo a tantissime persone di scoprire luoghi meravigliosi del nostro patrimonio artistico e culturale, immerso in location naturali da favola.
1: E questa sera alle 18 e nei prossimi giorni a Matera ci saranno ben 3 eventi da sogno presso Casa Noha, che è un'antica casa nobiliare del XV secolo, situata nella Civita, la parte più antica dei Sassi di Matera, che è conservata alla porta d'ingresso, ideale per capire proprio la storia della città prima ancora di visitarla.
0: Esatto, i Sassi al calar del sole, il cinema tra i Sassi e poi il tramonto nel parco della Murgia Materana vi aspettano stasera, domani e il 10 agosto con visite guidate e aperitivo in terrazza.
1: E per tutte le info e per prenotare i biglietti basta visitare il sito ufficiale della FAI, che è www.fondoambiente.it.

0: ed è ancora musica magica con i Beatles. Questo era Help, questo dito, capito? Ogni tanto allora, mi fai gli scherzetti,
1: mi faccio partecipi quello che stava succedendo. Allora Eddie Brunto dalla regia dice vai vai, entra entra, ma se io non schiacciavo il bottoncino rosso,
0: stop, adesso vedo in possesso di questa macchina.
1: No, questo è mio,
0: ragazzi. Beatles, a proposito di film, sta per uscire il film sui Beatles per la regia di Sam Mendes.
1: Veramente?
0: Nel 2028 saranno 4 film biografici su tutti i personaggi dei Beatles e aspetteremo ovviamente la critica cinematografica di Pippo.
1: Cioè mi hai illuso, sta per uscire tra
0: 2028,
1: due anni.
0: Te lo stanno girando, c'è un sacco di chiacchiere.
1: È come quando 2 anni fa uscì la notizia del trailer di Michael, no? Il film su Michael Jackson. Sono passati 2 anni e adesso già stanno preparando già Michael 2.
0: Sono andati a vederlo. Sì, Barbie si è andata, vero? Ha fatto i milioni di euro. Hanno raggiunto il risultato. E allora,
1: miliardi.
0: Bravi, la pubblicità è l'anima del commercio.
1: L'anima del commercio, diciamola così.
0: Va bene.
1: Va bene. C'è un messaggio carino che sta arrivando da parte della nostra amica che ci ascolta al 348-7300. Non so se ci prendono in giro per forza o meno. Dica, dica, signora, dica.
2: Oh. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Da Roma. Caro Pippo e cara Camilla,
1: sì?
2: Quanto vi vedo bene io come due fratelli. Puntini, puntini, povera madre. Povera madre.
1: Povera madre.
0: Ciao. Non l'ho capita.
1: Povera madre. Ci vedono bene come cane e gatto, come due fratelli, capito? Che c'è complicità, che ci divertiamo. Meno male,
0: non
1: guarda.
0: Non l'ho capito.
1: Oh, e pensate che fino a prima di quest'anno non ci conoscevamo, cioè, io sapevo chi eri tu, tu sapevi chi ero io, ma sai quelle cose che sono, neanche sui social ci seguivamo, quindi figurati.
0: È vero.
1: Ridi, ridi.
0: No, non è vero, io ti aggiungevo e ti cancellavo, ti aggiungevo e ti cancellavo, ti aggiungevo e ti cancellavo.
1: E io ti sono cancellata e basta. Va bene, dai. Andiamo a chiudere l'argomento di oggi. Che cosa abbiamo chiesto ai nostri amici?
0: Niente, io ho perso un paio di occhiali da sole graduati perché sono ciecata, zona mare Misano Adriatico. Signora, signora Beatrice, noi volevamo sapere se aveva trovato qualcosa degli altri, non quello che ha perso lei.
1: Però ha suggerito
0: va bene.
1: Però questo ha suggerito perché qualcuno magari ha trovato qualcosa, glielo può dire adesso. Senti questo messaggio, noi diciamo sempre, mi raccomando, rimanete nei 30 secondi, non oltre. Qua signori sforiamo il minuto, preparatevi, avanti il prossimo.
0: Vai.
3: Ciao ragazzi, sono Irma da Santena.
1: Sì.
3: Anni fa, anzi 10 anni fa, tornando dal viaggio negli Stati Uniti,
1: sì,
3: costa orientale, scalo a Heathrow per il rientro,
1: sì,
3: attesa del volo, vado in bagno, mi chiudo dentro e mi trovo un sacchetto pieno di roba con tanto di scontrino pagato al duty free,
1: sì,
3: però c'era degli alcolici, delle sigarette. E poi c'era un piccolo beauty con tutto il necessario da viaggio, compresa la mascherina e i tappi per le orecchie.
1: E cosa
3: ho
1: fatto?
3: Guardato e quindi ho preso quello.
1: No.
3: Semplicemente il beauty, il resto l'ho lasciato lì appeso. Non c'era nessuno in bagno, ho aspettato un momento. Insomma, ho cercato di essere onesta. Tanto
0: brava.
3: Penso che quella roba venga anche poi buttata ed è un ricordo che mi è rimasto del mio ritorno dagli Stati Uniti.
0: Cioè, che si è fregato.
1: Si è fregato il beauty.
0: Fantastica.
1: Che, amici che andate negli Stati Uniti, se tornate, fregate la macchina, sai che bel ricordo che rimane, dai. Tra poco avrete la possibilità di fare gli auguri ad amici, parenti, colleghi, chi volete voi, 3487 300 200. 200.

0: Questa era la voce di Levanti, che
1: bellissima,
0: quest'anno invece si è divertita anche a fare un tormentone estivo.
1: Ce ne va, ce ne va. È bellissima sta canzone, mi piace molto, la userei per far addormentare i bambini.
0: Sì,
1: capito?
0: Eh,
1: sì, una ninna nanna,
0: eh,
1: veramente,
0: sì,
1: una coccola.
0: La parte della coda finale la ricordo molto.
1: 17:45, 45 secondi, Camilla Ferranti, Pippo Russo, siamo quelli del pomeriggio di Radio 2, qui su Radio 2. E allora, ovunque voi siate, sappiate che potete fare gli auguri. Perché ridi? Quando mi arzigogolo con le mie... Vabbè, niente, faccio la sputazza come vuoi tu, se no. Allora, se volete fare gli auguri, compleanno ad amici, parenti, colleghi, volete fare una ricorrenza, un anniversario, un onomastico, preferite quello che volete, insomma.
0: Oppure anche se volete ringraziare qualcuno o semplicemente una bellissima, meravigliosa, indimenticabile dedica d'amore.
1: Va bene, bastava che lo dicessi così. 3487 300 200.

0: dei Maroon 5.
1: Vabbè, ci sta.
0: Quindi se trovi un biglietto, capito, se trovi un biglietto facciamo questo scambio equo. Io trovo per te, tu trovi per me.
1: Che Maroon 5! Quanti biglietti vuoi per i Maroon 5?
0: Sei già, guarda, già stiamo 1-0 per me.
1: Allora,
0: vai.
1: Cara Cicina, arrivano un sacco di messaggi, un sacco di vocali al 348-7300-200. Senti questi che arrivano, pronto?
2: Ciao, sono Fabio, volevo fargli auguri al mio amore brasiliano Leia, che oggi compie gli anni. E abbiamo passato la prima parte di questo compleanno in spiaggia.
1: Auguri.
2: In Sardegna.
1: Bravi.
2: Giusto per non farci mancare niente.
1: Beh, certo.
2: Ciao a tutti.
1: Auguri Leia, auguri, tanti auguri, tanti auguri.
0: Che bello, in spiaggia, in Sardegna, che meraviglia.
1: La prima parte in spiaggia, poi chissà, stasera cena romantica.
0: Vabbè. Allora, tanti auguri Rosa per il tuo compleanno. Caterina da Brindisi.
1: Auguri Rosa.
0: Ciao Rosa.
1: Auguri, avanti un altro.
3: Ciao, sono Checco dalla Puglia e volevo fare la mia dichiarazione d'amore a Pippolo Russo. Sei troppo bella, la tua risata equina mi fa impazzire.
0: L'hai scritto, allora, te, cioè, hai fatto quello... te con una voce finta.
1: No, non sono io, però questa che l'ha fatta è quel deficiente di Antonio Mezzancella che ci ascolta sempre e ci ha mandato.
0: C'è la roba.
1: Antonio, è disgraziato, quanti anni, va bene. Tanti auguri a Birna,
0: auguri.
1: Birna di San Marino, che oggi compie 46 anni, lo festeggia con me. Io sono il nuovo compagno e ne ho 39, Luciano. Capito?
0: Ah,
1: che bravo!
0: Bello.
1: Così, davanti a tutti. Mi piace, tanto non c'è differenza, quando c'è l'amore c'è l'amore, 39, 46 è la stessa cosa.
0: Non c'è problema, infatti, c'è problema. Quando c'è l'amore c'è l'amore.
1: C'è l'amore, vai, chiudi in bellezza tu, così andiamo.
0: Volevo fare gli auguri al mio papà, gli voglio un sacco bene perché mi porta tutte le mattine a scuola.
1: Chi
0: Cristiano.
1: Auguri Cristiano, auguri papà, bravo, ci vuole.
0: Bello, questa dedica d'amore per il papà con gli auguri.
1: Allora, voi avete tutto il tempo, ne avete la facoltà, lo sapete, poi a fine puntata, tra poco ci salutiamo e se c'è il ritardatario, bene, altrimenti vi attaccate alla puntata di domani.

0: Charlie XCX, questo era Wink Wink. Siamo quasi in chiusura, il momento degli auguri.
1: Esatto, andiamo a chiudere gli auguri che sono arrivati al 348 7300 200. Maddalena, che oggi compie 35 anni, li festeggio con il mio futuro marito Luigi. Siamo
0: auguri.
1: Aspetta, sto finendo di leggere il messaggio. Futuro. Auguri. Luigi, sai dove sono in vacanza?
0: No.
1: A Creta. Oh. A Creta, bravi, bravi ragazzi,
0: a
1: godete.
0: A plasmare la Creta?
1: Ma sì, va bene.
0: Era una battuta.
1: Bene. Anche se,
0: battuta.
1: Se fossero stati a Ponza andava bene lo stesso.
0: Ma la battuta non l'hai capita per una volta che faccio la simpatica.
1: L'ho capito. Fate un applauso.
0: Perché
1: fate
0: se
1: un applauso.
0: Non lo fa lui non è contento.
1: Ma non è
0: se
1: vero.
0: Non lo fa lui la battuta.
1: Allora,
0: non è contento.
1: Ti faccio
0: diciamolo.
1: Sentire un messaggio con cui
0: sì.
1: Chiudiamo.
0: Vai.
1: Ok, senti cosa dice uno dei tanti nostri ammiratori. Prego.
2: Daniele dal Lago di Varese.
1: Sì.
2: Qualche giorno che volevo dire.
1: Cosa?
2: Pippo e Camilla,
1: sì.
2: Carissimi compagni di vacanze.
1: Cosa?
2: Che siete veramente frizzanti, spiritosi e simpatici, che riuscite ad abbassare la temperatura e la portate intorno ai 20-21 gradi.
1: Addirittura. Cioè.
2: Vi ringrazio tanto.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie all'amico di Varese.
0: Che bello, grazie.
1: Vabbè, noi ci si deve salutare, torniamo domani puntuali dalle 16 alle 18. Mi raccomando.
0: Che cosa sto per dire? No, dimmi,
1: no
0: prego.
1: Niente, che vi lasciamo con gli amici di Estate da Matti, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A domani!
0: A domani, ciao!
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Buon pomeriggio e bentrovati su Rai Radio 2, State da Matti con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Noemi, salutiamo subito il nostro staff in cabina di regia, Giovanna Romano alla regia, la parte tecnica Domenico Ganci, Linda Critelli alla cura della trasmissione, alla redazione Donato Moscati.
1: Buonasera, bentrovati amici, amiche della squadra, ma anche amici, amiche di Rai Radio 2. È un inizio un po' particolare che un po' ci emoziona, un po' ci rattrista, perché vorremmo anche noi in qualche modo fare un saluto al grande cantautore Francesco Guccini. Lo abbiamo tra l'altro nominato ieri, c'è un legame, come potrete facilmente intuire, tra Maurizio e Francesco, e quindi cedo a lui la parola per questo saluto via etere.
0: Guarda, io direi che oggi ho visto tanti musi lunghi, tante persone tristi, ma in realtà probabilmente Francesco si arrabbierebbe a vedere tutto questo, perché una persona che canta delle amicizie, delle osterie, delle risate, dei giochi a carte, le chiacchiere che diventano alba, il vino, i libri, i treni e tutto quanto, ovviamente non avrebbe mai voluto essere ricordato, secondo me, con questo volume basso.
1: In modo triste, dici tu, però forse sarebbe felice di sapere che tutta la radio italiana lo sta cantando, lo sta raccontando, lo sta suonando, e speriamo che questo sia l'inizio dell'ingresso nella rotazione radiofonica di Francesco Guccini, perché è anche un peccato che sia stato così poco invece suonato e raccontato dalle radio. Invece tutte le realtà che hanno la sensibilità, che hanno la possibilità anche di suonare Guccini, che lo facciano, perché ci ha regalato davvero un'eredità musicalmente straordinaria, e perché le sue canzoni sono un pezzo della nostra storia e dei racconti senza tempo.
0: E allora io, diciamo, oggi niente funerali dell'anima, alzate tutti quanti un bicchiere, chiamate un amico, prendete un treno se serve, quello che volete, perché il modo più bello per salutarlo è fare rumore buono, quello della vita.
2: Vorrei conoscere

Ale Maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati.

0: da uno degli album con i titoli più belli della storia della musica italiana, d'amore, di morte e di altre sciocchezze. Era il 1996, il 17° album di Francesco Guccini, Vorrei. E così il nostro abbraccio via etere per questo grandissimo della nostra musica alle 18:08 su Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Estate da matti.
1: D'altronde Francesco Guccini è considerato un poeta più che un cantante, no? E si collega molto a quello che stiamo anche per dire ai nostri ascoltatori.
0: È vero, perché abbiamo scoperto che l'Università Bocconi di Milano ha deciso di consigliare alle matricole, alle new entry della, appunto, del percorso universitario, un'estate di poesia, di libri, di film, per alleggerire lo stress da prestazione, l'ansia da prestazione per l'imminente percorso universitario.
1: Sono stati totalmente banditi codici, compendi, altri manuali. Invece ovviamente si è dato l'ok a romanzi quali Il giovane Holden, On the Road di Jack Kerouac, che sono tutti utili per ricordarsi che spesso anche perdersi in deviazioni fuori programma può essere bello e produttivo.
0: E questo così è un po' anche quello che ci auguriamo noi, no? Un po' il consiglio che diamo anche a noi stessi. E vi chiediamo invece: qual è il vostro modo per alleggerire lo stress, la fatica? Libri ai quali fate ritorno, film che vi aiutano, musiche che in qualche maniera vi consentono di stare bene. Quindi 348 7 300 200, raccontatevi.

0: Merkan Cremont e Serena Brancale, Partenope. State da matti, Rai Radio 2 con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Tra l'altro, dato che in questi giorni si parla molto dell'Odissea, del film che tutti quanti, o almeno tantissimi di voi, sono andati a vedere al cinema, secondo me è giusto ricordare che Partenope era il nome di una delle sirene che tentano di ammaliare Ulisse e poi dopo si spiaggia in quella che è l'odierna Napoli.
1: E da lì
0: Partenope, insomma, nasce tutta.
1: Eredita anche, no?
0: Il nome.
1: La storia canta anche questo. Tra l'altro, film che a me è piaciuto moltissimo, sono riuscita finalmente a vederlo 2 giorni fa e ha avuto un bel potere anche distensivo, perché è un film molto intenso, però il messaggio che ha e il potere anche che ha di trasmetterlo, di veicolarlo, mi ha fatto bene, non lo so, mi ha dato un'energia molto, molto positiva. Quindi se vi capita, vedetelo, poi magari ci dite anche su di voi che effetto ha fatto e che cosa effettivamente vi rilassa, vi distende, ha un potere antistress su di voi, perché è questo quello che vi stiamo chiedendo oggi.
0: Esatto, al 348 7300 200, quali sono i libri o film, quello che volete, tutto ciò che vi rilassa dopo una giornata stressante.
2: La duchessa!
3: La duchessa?
2: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Geolie su Radio 2 alle 18 e 16 minuti fino alle 20. Noemi e Maurizio ad accompagnarvi in questo viaggio che facciamo ogni pomeriggio, mentre ci stiamo domandando le cose che ci rilassano, che ci aiutano a rilassarci dopo una giornata stressante. Al 3487 300 200 c'è un messaggio molto carino di Flora.
1: Buonasera, ormai sono una super addicted della vostra trasmissione. Su di me ha come potere antistress ascoltare i miei gruppi preferiti e guardare i K-drama.
0: Io grande fan dei K-drama, Flora, quindi mi piacciono tantissimo. Uno degli ultimi che ho visto, devo dire la verità, un po' di tempo fa, The Glory, proprio bello, lo posso consigliare. Si trova su una nota piattaforma di streaming di cui non possiamo fare... no, possiamo fare il nome, però lo consiglio, The Glory. Tutto giocato sull'importanza del valore reputazionale, della reputazione, che è un aspetto fondamentale per la cultura coreana, ma a livelli veramente anche drammatici. Non vi dico altro, però prendendo spunto così da Flora, The Glory, un K-drama, anche un po' thriller, devo dire, molto figo.
1: Ci scrive anche Mario, ciao a tutti, sono Mario da Roma. Quando sono stressato faccio un viaggio spirituale ascoltando John Coltrane.
0: Bello.
1: Molto spirituale.
0: Molto spirituale. Pensa che se qualcuno è stressato in Svezia, da un po' di tempo a questa parte, prescrivono le vacanze, prescrivono i bagni nei boschi, di andare all'aria aperta, di godersi la luce. Quindi se avete bisogno di sentirvi meglio, prendete anche esempio dalla Svezia.
1: Beh, soprattutto fatevi prescrivere un viaggio nel Mar Baltico, perché ne vale la pena.

0: At Wind and Fire, Boogie Wonderland, in questa estate da matti con Maurizio Guccini e Noemi Serracini su Rai Radio 2. D'altronde, se la Bocconi può prescrivere dei libri ovviamente per stare meglio, per quale motivo invece i medici non possono prescrivere un viaggio come ad esempio quello in Svezia in cui stavamo parlando prima?
1: Assolutamente, il nuovo progetto Visit Sweden si chiama proprio The Swedish Prescription e prende appunto alla lettera che per certi mali non servono le compresse, bensì servono boschi, luce del Baltico e il silenzio delle case rosse affacciate sull'acqua. Questo scenario magnifico appunto è quello che ci regala la Svezia, il paesaggio svedese, dove peraltro la natura non è soltanto scenografia, ma è davvero un modo per stare meglio, una forma anche di civiltà, perché si vive in stretto contatto con la natura in molti paesi del nord, non solo in Svezia. E sicuramente il viaggio può essere uno dei modi per alleggerire lo stress. Non a caso questo è un periodo di vacanza e molti di noi ci devono andare e non vedono l'ora di partire, proprio per finalmente allentare la tensione di un magari lungo e duro, faticoso anno di lavoro.
0: Comunque questa operazione in realtà è stata studiata nei minimi termini, perché se si va sul sito web c'è proprio un foglietto illustrativo.
1: Sì, è bellissimo.
0: Come se fosse ovviamente stato preparato da un medico, e sembra uno scherzo ma non lo è del tutto.
1: È vero.
0: L'iniziativa è stata approvata da numerosi medici del sistema sanitario svedese e non è detto che non venga presa in considerazione anche dai medici di altri paesi.
1: Ed è molto simpatico il bugiardino: si consiglia di assumere il paesaggio a stomaco vuoto, possibilmente con scarponi comodi e una buona scorta di meraviglia. Quindi 348 7 300 200, raccontateci il vostro modo di allentare, di alleggerire lo stress.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. 2-2.
1: Quando ci fa sentire.

0: Street of Dreams, gli U2 su Radio 2, questo singolo che festeggia quasi un mese, il complimese di Street of Dreams, perché usciva proprio il 7 luglio di quest'anno. Ormai ci siamo, domani è un mese, siamo molto felici di questo ritorno a distanza di qualche anno della band irlandese che tanta meravigliosa musica ci ha regalato. Al 348-7300-200 ci sono i vostri rimedi contro lo stress.
1: Sì, tra l'altro ne stanno arrivando veramente diversi di ogni tipo. C'è chi parla di libri, chi parla di canzoni, chi parla addirittura, insomma, di tante altre cose.
0: E chi di ciò che non ti aspetti, caro Maurizio Cuccini? Senti qua.
2: Ciao, buongiorno. Allora, io mi rilasso molto ascoltando la buona musica, però vi devo anche confessare un segreto che stacco letteralmente il cervello ultimamente quando vedo quei video in internet di quelli che lavano i tappeti. I tappeti super sporchi poi diventano con mille lavaggi super puliti. Ecco, io mi incanto, sono proprio magnetici e mi rilasso e stacco il cervello. Ciao!
1: I video dei tappeti, è bellissimo i video dei tappeti.
0: Cara amica, ti voglio bene, grazie. Mi hai aperto un mondo, adesso io andrò a cercare solo video di tappeti.
1: Ma ad esempio c'è Fabrizio da Pistoia che invece ci invia proprio la foto del suo orto relax, e cioè appunto la cura dell'orto, e ci manda anche una foto, insomma, in cui ci sono le sue creature anche molto rigogliose, e quindi penso che ne sarà molto orgoglioso.
0: Ma diciamo una foto incantevole, perché sì, è bellissimo questo orto. Fabrizio, complimenti, anche molto produttivo mi pare. Poi c'è Daniele che ci racconta di essere stato in Svezia e di aver avuto però un'avventura in estate abbastanza, come dire, poco piacevole, ecco, perché pare fosse pieno di zanzare e moscerini, quindi alla rigogliosa natura svedese in questo periodo preferisce per rilassarsi i mari italiani.
1: Arrivano anche messaggi riguardo gli animali, riguardo i cosiddetti pelosetti. Rosy, per esempio, coccola la sua nina e insomma ci manda anche l'emoticon, ci fa capire che appunto è il suo cagnolino.
0: È il suo cagnolino ed è anche il mio modo per rilassarmi, Maurizio. Io ho 10 minuti di coccole a Lila e mi sento una persona molto più serena e molto più rilassata.
1: Io ho diversi cani, diversi gatti, quindi più che 10 minuti dovrei dedicare, penso, 2 ore almeno.
0: Pet therapy, noi facciamo pet therapy per rilassarci. Continuate a raccontarci anche il vostro modo di rilassarvi, cos'è che vi fa stare bene dopo una giornata stressante. 348 7 300 200.

0: John Legend su Radio 2 alle 18.40, ancora buonasera dall'estate da matti con Noemi e con Maurizio. Su Radio 2 si parla delle cose che ci fanno rilassare e cosa c'è di più rilassante ma anche di più romantico dello sdraiarsi magari all'aperto di notte a ammirare un cielo stellato. Perché parliamo di cielo stellato? Perché in Italia è arrivato un bellissimo riconoscimento, un villaggio della Sardegna è diventato proprio il borgo delle stelle, il villaggio delle stelle.
1: Sì, tra l'altro da parte dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie è appunto un riconoscimento che è valido per i territori che garantiscono condizioni ideali per l'osservazione astronomica e quindi livelli minimi di inquinamento luminoso, elevata qualità ambientale e una strategia concreta di valorizzazione del patrimonio celeste.
0: E questo accade appunto ad Allai.
1: Allai,
0: questo borgo, questo villaggio piccolissimo, appunto di appena 300 abitanti tra le colline della provincia di Oristano, primo paese in Italia tra l'altro ad ottenere questa certificazione internazionale, un posto sicuramente dove è ancora possibile ammirare la Via Lattea a occhio nudo e dove l'illuminazione pubblica è stata interamente riprogettata secondo criteri di sostenibilità. Quindi è stato tutto ciò che era vecchi impianti con tecnologie del passato è stato tutto ripensato e riprogrammato appunto per azzerare la dispersione della luce, per permettere di rendere questo spettacolo che ci offre il cielo il più visibile possibile anche dall'occhio umano, dall'occhio nudo.
1: Ma anche a livello di opere pubbliche sono state realizzate delle panchine panoramiche che hanno delle vere e proprie mappe stellari per l'osservazione delle costellazioni, anche eventi divulgativi, incontri, workshop fotografici rivolti ai cittadini, agli studenti e a tutti gli appassionati. Noemi, tu con le stelle come te la cavi?
0: Non le conosco bene, a parte no, appena vedi che si accende Venere nel cielo, sì, la riconosci, fatico un po', ma insomma distingo anche l'orsa maggiore e l'orsa minore, però ecco proprio le basi, diciamo. Mi piacerebbe essere molto più competente in astrofisica, però mi piace da morire ammirare il cielo stellato quando ti trovi di notte in quei posti dove appunto non c'è illuminazione, poi ammirare le stelle è davvero meraviglioso. Ed è bello quello che ha dichiarato il sindaco di Allai, Antonio Pili, dice: siamo riusciti a trasformare la marginalità territoriale in un elemento distintivo, perché non è facile per questi piccoli borghi, per questi posti così magari anche isolati, avere in qualche maniera un ritorno, no? Anche di immagine, di movimento turistico, e renderli vitali e vivi. Quindi il fatto che un posto così sia riuscito in qualche maniera ad ottenere un riconoscimento tanto interessante, affascinante quanto importante a livello internazionale sicuramente ci fa piacere.
1: Comunque, a parte le luci, a parte le panchine, per vedere le stelle la cosa fondamentale è che non ci siano le nuvole e quindi che ci sia del buon vento a mandarle via.
2: È un po' di...

0: Trento, Giova con Alfa alle 18.46 su Radio 2. Mentre leggiamo, ascoltiamo i vostri messaggi al 3487-300-200 con i vostri metodi di rilassamento dopo lunghe giornate stressanti.
1: Ne sono arrivati alcuni molto carini, sia messaggi ma anche insomma dei messaggi audio. C'è Sara per esempio che ci scrive: io mi rilasso quando a fine giornata compio il sacro rituale del vinile. Mettere un disco sul piatto, spostare, abbassare il braccio della puntina e il primo fruscio. Ah, sono in paradiso.
0: Che bello. C'è Carlo da Vicenza invece che dice: per rilassarmi ascolto il CD Branduardi canta Yeats di Angelo Branduardi, 10 ballate su liriche del poeta irlandese. Anche questo insomma mi sembra un bel modo di lasciare andare le tensioni della giornata. E poi c'è un amico invece che ci scrive, anzi ci manda proprio un messaggio dall'Australia.
2: Ragazzi, io mi rilasso tanto bevendo la cioccolata calda, invece se è estate...
0: Ah, meno male che ha specificato.
2: Andare in spiaggia, andare sott'acqua, urlare dove mi sfogo e poi una bella nuotata e tutto va via.
0: Ecco, questo può essere un consiglio magari per qualcuno al mare.
1: Diciamo che la cioccolata calda in questo periodo non la consiglio proprio a tutti i nostri ascoltatori, però insomma è anche un buon modo per farlo durante l'inverno,
0: sì,
1: d'autunno.
0: Sì, quello sì, ma in questo periodo potrebbe avere, come dire, degli effetti collaterali poco rilassanti, ecco, mettiamola così, dai. Ma invece tu come ti rilassi? Non ce l'hai detto. Io con il cane, il tuo modo invece di... distendere le tensioni, i nervi?
1: Allora, solitamente con la lettura. Io la sera, soprattutto quando torno a casa, leggo. Può capitarmi di vedere la TV o di ascoltare musica, però mi piace leggere. E tra l'altro una delle letture che mi rilassa tantissimo e faccio outing tutte le estati, me la rileggo.
0: Bello.
1: Da capo, dal principio, è proprio una che abbiamo citato all'inizio, che è stata indicata dalla Bocconi, che è On the Road di Jack Kerouac.
0: Quindi è il libro a cui fai ritorno, un po' il tuo rifugio emotivo on the road. Bello,
1: tutte le estati,
0: piace.
1: Tutte le estati mi piace vedere come un tempo, ma io penso si possa fare anche oggi, si può vivere senza ovviamente avere semplicemente schemi o preconcetti, ma ogni giorno vedere quello che arriva e magari cambiare strada.
0: Bello, ci piace. On the Road è un grande classico della letteratura, quindi se non lo avete letto magari vi abbiamo fatto venire voglia di recuperarlo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Backstreet Boys, everybody, qui su Rai Radio 2 in compagnia di Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Noemi, si è scatenata una polemica pazzesca.
1: Sì, non possiamo andare avanti.
0: No, assolutamente non possiamo andare avanti, più che altro perché la nostra curiosità poi diventa veramente a livelli altissimi.
1: Sì, e anche, come dire, il nostro livello di conoscenza si deve arricchire. Quindi adesso vogliamo lanciare un sondaggio, soprattutto per gli amici sardi e le amiche sarde all'ascolto. Si dice Allai o Allai, aiutateci, perché secondo noi la pronuncia corretta, in base alle nostre ricerche, doveva essere Allai.
0: Esatto.
1: Ma invece qualcuno ci ha detto no, ma è Allai. E allora noi vogliamo sapere, vogliamo solo audio adesso con la pronuncia corretta di questo borgo di 300 abitanti più o meno, di cui abbiamo parlato, di cui vi abbiamo raccontato, perché è il primo paese in Italia a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, avendo delle condizioni ideali per ammirare appunto le stelle, per garantire l'osservazione astronomica. Quindi scatenatevi.
0: D'altronde sono arrivate correzioni sia in un senso che in un altro.
1: Esatto, quindi a questo punto noi siamo in crisi e vorremmo l'aiuto da casa, datecelo.
0: Comunque sono diverse le città in Italia che magari hanno un accento e vengono spesso pronunciate in altri modi. Addirittura esiste una città che può essere pronunciata in due modi e sta qui in provincia di Roma.
1: E l'hanno risolta, infatti, quella. Riveliamo qual è la città.
0: Ardea o Ardea? Può essere pronunciata in entrambi
1: in
0: i
1: due modi.
0: Modi.
1: Ormai hanno detto basta, cioè avete rotto le scatole, tanto nel modo giusto. Non lo dite, ditelo come vi pare.
2: Salita del volo con destino alla fine.

0: Karol G con Manu Chao su Radio 2 alle 18:59 minuti, quasi 19 in punto. Stiamo parlando di tutte quelle cose che in qualche modo ci aiutano ad alleggerire lo stress, e questo è un periodo in cui sicuramente le vacanze e viaggiare ci può aiutare, ma c'è una cosa che quando si viaggia stressa molto ed è organizzare la partenza. E allora noi siamo qui per aiutarvi a non subire anche quel tipo di affaticamento, quel tipo di stress, con qualche consiglietto così magari che vi può tornare utile proprio per farvi viaggiare più sereni.
1: Tra questi ce ne sono alcuni che sono molto importanti anche per garantire il proprio soggiorno nel luogo in cui si vuole andare. Per esempio, controllare i bagagli e prevenire i furti. Sembra scontato, sembra una cosa banale, ma in realtà ci sono anche delle piccole indicazioni. Innanzitutto, non tenere documenti, contanti, carte tutte nello stesso posto, ma distribuirle tra i propri bagagli, in modo che se per sbaglio qualcuno vada perduto o rubato, ovviamente non perdiamo tutto quanto.
0: È vero, esatto. Questo è un consiglio molto intelligente, però per esempio io che tendo a dimenticare, penserei subito di avere perso tutto ciò che non mi ritrovo, perché quando inizi a fare la distribuzione delle cose poi ti devi anche ricordare o scrivere, se sei come me, da qualche parte dove le hai messe, perché altrimenti poi non le ritrovi. Check-up del passaporto, questo è un altro consiglio per gli smemorati, cioè verificare con un certo anticipo se vi serve viaggiare soprattutto con il passaporto, non solo che sia valido ma anche in che stato si trova, cioè se avete un pezzo di carta stracciato e ormai usurato dal tempo, per evitare spiacevoli sorprese proprio a ridosso della partenza, e poi i tempi, lo sapete, della burocrazia sono lunghi, dovete organizzarvi adeguatamente. E poi ce ne sono altri che vi diamo però tra un pochettino, mentre arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ma tu hai prenotato le vacanze quest'anno?
1: Io non le ho prenotate, perché, o meglio, le ho prenotate ma in via Asiago, qui dove siamo.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, siete con Maurizio Guccini, Noemi Serracini, su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti. Ma a proposito di Estate da Matti, attenzione appunto ai vostri viaggi, a quello che fate durante i vostri viaggi per avere una permanenza sicura, una permanenza serena, perché tra le varie cose che stavamo analizzando c'è anche quella di non sottovalutare l'assistenza sanitaria. Spesso noi siamo convinti di essere coperti anche all'estero dal Servizio Sanitario Nazionale, e invece negli Stati Uniti, in gran parte dell'Asia o dell'Africa, anche un piccolo incidente o intervento medico può diventare una spesa elevatissima che ci indebita per i prossimi 10 anni.
1: Quindi pensate, con un costo minimo magari di aggiungere appunto l'assistenza sanitaria, l'assicurazione sanitaria al vostro viaggio, per avere assistenza poi sanitaria nei luoghi in cui viaggerete. Ovviamente valigetta nel pronto soccorso se vi servono farmachetti, quindi gestione corretta dei farmaci in questo prontuario per viaggiare antistress, quindi senza problemi. E poi anche immaginare di avere, che ne so, un problema con una carta, portatevene due. Quindi ci consigliano di non affidarci a un solo metodo di pagamento, ma di anche lì di prevederne più di uno, in modo tale da non rischiare poi di rimanere senza disponibilità. A proposito di viaggi, speriamo non vadano troppo lontano, non lascino la capitale i due matti che sono stati fermati con lo scooter sulla banchina della metro.
0: Beh, ma d'altronde c'era chi lo lanciò dallo stadio San Siro, no, quindi non vedo perché non si possa scendere dalla metropolitana.
1: Mi sembra un po' eccessivo però. Scappa da

0: Fatman John su Radio 2. Intanto c'è Annina che ci dà un ulteriore consiglio per viaggiare sereni e dice: io quando vado all'estero o addirittura oltreoceano mi porto sempre delle foto per passaporto, così in caso di smarrimento non mi stresso a cercare dove farle. Brava, questo è un upgrade, un consiglio in più che si aggiunge a quelli che vi abbiamo dato noi. Adesso non vi daremo consigli ma indizi invece per giocare al nostro Indovina Matto.
1: Allora, possiamo dire innanzitutto che oggi si tratta di una donna e quindi è un indizio in più che vogliamo darvi, ma i quattro indizi, adesso ve li leggo in ordine, sono fondamentali. Il primo è che durante un'esibizione salì sul palco con due animali vivi e uno dei due era una tigre.
0: E questo è già il secondo indizio.
1: Potrebbe essere l'uomo tigre, magari. Ballò portando sulle spalle un enorme pitone albino. Infine, il suo singolo di debutto ha riscosso un successo planetario, debuttando al numero uno della Billboard Hot e scalando le classifiche in tutto il mondo.
0: Chi è il personaggio di oggi? Ovviamente avrete capito da quest'ultimo indizio che siamo nel mondo della musica e che, appunto, l'abbiamo detto, è una donna. Quindi di tutti gli indizi ve ne ricordo soltanto uno: ballò portando sulle spalle un enorme pitone albino. Chi è? 3487 300 200. Rai Radio
2: 2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Danzeteria Madonna su Rai Radio 2, siete con Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Noemi, sono arrivati tantissimi messaggi per indicare qual è il matto di oggi o la matta di oggi.
1: Tantissimi messaggi, ma la più veloce è stata Beatrice da Forlì. Beatrice, buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, buonasera a voi, ciao, ciao, grazie.
1: Come stai, Beatrice?
2: Ma bene. Sono uscita da una piscina in un agriturismo qui vicino a Forlì, una cosa molto tranquilla in campagna.
1: Che bello, una specie di giornata di vacanza ti sei fatta quindi.
2: Beh, un pomeriggio più o meno, perché stamattina ero in ufficio, è stato un pomeriggio.
1: E le vacanze vere quando, se ci saranno?
2: Allora, la vacanza diciamo un po' più lunga sarà a settembre, quindi dovrò aspettare un po' di più, ecco, comunque insomma qualche cosa ho già fatto.
1: Dai, tieni duro allora.
0: Beatrice.
2: Sì, sì, sì, adesso abbiamo il mare qui vicino, comunque dai. Si sta, oddio, adesso bene no, perché c'è un'umidità qua da noi,
1: certo,
2: che si taglia.
1: Ma dappertutto, penso, Beatrice, stai serena.
2: Esatto, è un problema, un po' italiano, un
1: esatto,
2: po' mondiale, direi.
1: Esatto.
0: Beatrice, allora innanzitutto annunciamo di chi si trattava.
2: Sì, allora la cantante è Britney Spears.
1: Brava!
0: Bravissima.
2: Britney Spears.
0: Qual è l'indizio che ti ha fatto capire, insomma, subito che si trattasse di lei?
2: Beh, diciamo il pitone albino, ecco,
1: ti
2: quella
1: ricordavi?
2: Che mi è tornata alla mente, la tigra, però il pitone era quello che mi è rimasto più impresso, ecco,
1: oh,
2: dico
1: bene.
2: Proprio la verità.
0: Tu hai paura dei serpenti?
2: Direi molto.
0: Quindi non ti capiterà. Quindi non ti capiterà di indossare un pitone albino?
2: Assolutamente no. Assolutamente no.
1: Senti.
2: Bene, bene.
1: Che cosa fai nella vita? Non ce l'hai detto?
2: Dunque, nella vita che cosa faccio?
1: Sì, cosa fai?
2: Sono impiegata in regione, alla regione Emilia-Romagna. Mi occupo di vitivinicolo. Lavoro in un ufficio dove seguiamo i viticoltori, diciamo, nelle domande di estirpo, di reimpianto della vigna, ecco, questo è il mio lavoro.
1: Beh, interessante.
0: E allora, Beatrice, sì, attenzione nelle vigne a non incontrare i pitoni albini, perché comunque si dice.
2: No,
0: certo.
2: Nelle vigne no, magari non so.
1: Nelle vigne è pieno di pitoni inter... albini.
2: Come?
1: È no, pieno nelle noi... vigne di pitoni albini. Beatrice, sai che qui non si vince niente, solo la possibilità di mandare una cartolina via etere. A chi la vuoi inviare?
2: Ma chi la voglio inviare? A qualcuno in particolare? Qualche amico? Qualche cosa?
0: A chi vuoi?
1: A chi vuoi tu? Se ce l'hai, se no non fa niente.
2: Ma al limite, non so, a mio fratello.
1: A tuo fratello, che bello, va bene.
2: Che abita in Friuli, abita in provincia di Udine.
1: E va bene, allora come si diceva una volta, saluti e baci da Rai Radio 2.
0: Ma soprattutto,
2: assolutamente sì,
0: ma soprattutto non solo saluti e baci, ma a tutti i nostri ascoltatori, buon viaggio.
2: Certo.

0: Anche Cesare Cremonini quest'anno ci augura buon viaggio a tutti gli amici e le amiche di Radio 2 alle 19:23 minuti. Lo sapete che questo è il momento di una notizia un po' pazza, un po' matta, perché a noi piace anche andare a pescare nel deep web quello che succede nel mondo. È una cosa davvero curiosa, particolare, quantomeno è successa.
1: Noemi, ti è mai capitato di prendere in prestito un libro dalla biblioteca e riportarlo in ritardo?
0: E voi direte, cosa c'entra questo con la tua premessa? C'entra e come? E a me è capitato, sì, è capitato, però non un ritardo, cioè un mese massimo di ritardo ho fatto, e ricordo che la biblioteca del mio paese di origine mi chiese un obolo, cioè dice, sei arrivata in ritardo, quei libri sono, però metti una monetina, ogni libro che veniva consegnato in ritardo, c'era questa usanza che poi andava per le rifiniture della biblioteca, e io alla fine ero anche contenta di contribuire a mio modo.
1: Io ricordo una telefonata fattami da una biblioteca di Roma in cui avevo preso in prestito un libro dopo 6 mesi di ritardo, che però era un librone enorme, quindi io comunque ero un adolescente,
0: avevi bisogno di tempo,
1: tanto. Mi arriva una telefonata a casa, rispondo e sento dall'altra parte una voce che fa che devo fare?
0: Addirittura.
1: Esatto.
0: E non era bombolo chi
1: era proprio il bibliotecario, che evidentemente era poco bibliotecario, era più bombolo, però gli ricordo proprio che devo fare?
0: Vabbè, e tu l'hai riportato a quel punto.
1: L'ho riportato,
0: sei
1: di
0: riuscito
1: corsa.
0: A finirlo però
1: l'ho riportato di corsa.
0: Senza, che libro era, te lo ricordi?
1: Sì, era un libro sui fantasmi.
0: Ah, pure.
1: Dovevo fare delle ricerche sui fantasmi di Roma e ho trovato questo libro.
0: Ma niente, i nostri ritardi sono niente rispetto all'antico libro che è tornato in biblioteca dopo 150 anni. È successo alla biblioteca di Kayama, una località che si trova in Australia, dove appunto hanno rinvenuto questo volume preso in prestito intorno al 1872, un libro che per decenni è rimasto nascosto all'interno di una scatola da tè, pensate, murata dentro un camino, prima di riemergere dal passato. E a quel punto, quando i proprietari del posto lo hanno ritrovato, hanno deciso di restituirlo alla biblioteca, che ancora esercita evidentemente. È stato un momento davvero incredibile, ma vero.
1: D'altronde, chi nel camino non trova un libro o qualcosa di antico nascosto e deve restituirlo alla soprintendenza?
0: Chi?
1: Assolutamente. Bruno Mars, On My Soul.

0: Bruno Mars, On My Soul su Rai Radio 2. Questa è l'estate da matti con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Noemi, senti, ma ti è mai successo, come il libro appunto restituito dopo 150 anni, di vedere qualcosa di tuo prestato, tornare indietro dopo tantissimo tempo oppure non tornare per niente?
1: Non tornare mai, sì, ancora lo immagino, ancora lo sogno, quel vestito prestato, non mi ricordo neanche più a chi, che mai più è tornato nel mio armadio. Ma tu hai una storia molto più amara, Maurizio.
0: Sì,
1: da quel
0: amarissima,
1: di
0: perché è accaduto proprio recentemente. Avevo prestato un bel amplificatore per la chitarra, quindi anche un amplificatorone di una nota marca famosissima, eccetera eccetera. La persona a cui l'ho prestato ha cambiato casa, quell'amplificatore è rimasto nella vecchia casa, io adesso non so più chi ce l'abbia, ma soprattutto dove sia,
1: perché il nuovo proprietario non l'ha ritrovato,
0: non ha... la ridice di

non vi siano state regalate, però insomma una cosa è prestare, una cosa è regalare. Fateci sapere se vi è capitato di prestare cose che non sono mai più tornate nelle vostre mani, le vostre esperienze. È il momento giusto anche per richiederle. 348 7 300 200. Andiamo al GR2, ritorniamo subito dopo.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Addio a Francesco Guccini, il poeta anarchico e libero della musica italiana, sempre dalla parte degli ultimi. Le sue canzoni hanno unito generazioni diverse. La strage di Crans-Montana, la procura di Sion respinge la costituzione di parte civile dell'Italia. Per i magistrati non può essere considerata parte lesa. Arrestato il nipote dell'anziana donna uccisa a martellate nel Chietino. Covid, l'ex premier Conte sentito dalla commissione parlamentare, scavate pure da me nessun illecito. Intanto negli Stati Uniti l'epidemiologo Fauci è stato accusato di oltraggio al Congresso. Senza tregua l'ondata di supercaldo in Italia e in Europa, il punto della situazione. Lo sport europeo di nuoto, storica la Pellacani con il suo 5° oro su 5 gare, suo anche il sincro trampolino da 3 metri con Elisa Pizzini. Buonasera da Luciano Cozzolino. Si terranno sabato in forma strettamente privata i funerali di Francesco Guccini, morto la scorsa notte a 86 anni. A settembre poi ci sarà un evento commemorativo.
3: Gianni Morandi ricorda che Guccini aveva sempre storie straordinarie di musica e di vita da raccontare, storie di montagna. Se n'è andato un vero poeta che per Vasco ha avuto una vita piena di musica e arte e rivendica "abbiamo respirato la stessa aria", come Matilda De Angelis, bolognese.
4: Da emiliana noi cresciamo abbastanza pane, Guccini, tutti quanti. Domattina comunque un pianterello io e mia madre ce lo siamo fatte insieme.
3: Per Vinicio Capossela nessuno ha offerto il suo domicilio, la sua mitologia come Guccini e i suoi capolavori. I lavori testimoniano per Venditti la speranza di cambiamento della loro generazione. D'accordo Beppe Carletti, dei Nomadi, primi interpreti di Dio è morto.
5: Ci univa il modo di essere, lo stare in compagnia, cose semplicissime.
3: Lo immagina accanto all'amico Lucio Dalla, Samuele Bersani. Da Ligabue, regista di Radio Freccia, la testimonianza di un'ammirazione sconfinata. Per Stefano Accorsi, che ne fu protagonista, conoscere Guccini è stato un onore e un privilegio. Non ti ho mai perduto, scrive Zucchero, stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore. Francesco Riccardi, GR2.
2: Ascoltavamo le parole di amici e colleghi, i ricordi di un personaggio che ha raccontato 50 anni di storia italiana in musica e che negli ultimi anni, pur avendo interrotto i concerti, ha continuato ad essere un riferimento. Ecco alcuni frammenti dai nostri ultimi incontri con Francesco Guccini, il nostro modo per salutarlo.
6: In seconda media non abbiamo studiato l'Iliade, i greci e i troiani. Io tifavo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
7: Correndo mi incontrò lungo le scale.
8: Non le va più di scrivere?
6: Non sono più capace. Il discorso. Non sono più la chitarra dall'ultimo disco. Quando è successo? Nel 2011, 2012. Non tocco più la chitarra da allora, quindi è impossibile. In francese, per esempio, non ho mai osato cantare, perché il francese è una lingua che proprio mi ignota. Qualche canzone di Brassens l'avrei cantata volentieri. La nostalgia delle serate che facevo con gli amici, che adesso per vari motivi, soprattutto motivi anagrafici, non capita più di fare. Ogni tanto ci incontriamo e magari Flaco prende la chitarra e suoniamo assieme. Ma non più come una volta, quando le chitarre erano 4 o 5, ecco. Una volta si faceva tardi, adesso non faccio più tardi.
7: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.
6: Non ho autostima quasi per niente. Spero di aver fatto delle canzoni buone, questo sì. Niente di più.
2: E siamo alla cronaca con la strage di Crans-Montana. La procura di Sion respinge la richiesta di costituzione di parte civile da parte dell'Italia. Per i magistrati svizzeri non può essere considerata parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso.
9: Né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini

0: cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Lo scrivono nero su bianco i magistrati svizzeri. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta sulla strage di Capodanno di Crans-Montana depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso l'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. La procura svizzera dunque respinge la richiesta di costituzione di parte civile dell'Italia nel processo in corso a Crans. La notte di Capodanno morirono 41 ragazzi, 6 le vittime italiane, 14 quelle ferite, tutti giovanissimi. L'inchiesta conta 15 indagati, 13 tra amministratori e funzionari locali e poi i proprietari del Costellation andato a fuoco, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, tutti indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR2.
1: Una ragazza straniera di 14 anni è morta precipitando per 50 metri nel corso di una escursione sul gruppo dell'Atemar in Trentino Alto Adige. Il corpo è stato recuperato da un elicottero del soccorso alpino. L'anziana donna uccisa a martellate nel Chietino, arrestato il nipote 25enne.
2: Una situazione difficile quella di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere a Lanciano con l'accusa di aver ucciso la nonna Gilda Di Giuseppe, 89 anni, di Altino. Da quando aveva perso la mamma nel 2019, il ragazzo viveva una forte crisi personale accertata anche a livello medico e per la quale era in cura da tempo. Ma nessuno tra chi lo frequentava poteva immaginare un epilogo come l'annientamento della mamma di sua mamma, alla quale era fortemente legato. L'avvocato Luigi Toppeta incontrerà a breve il ragazzo nella casa circondariale di Villa Stanazzo. A suo carico un'accusa gravissima: omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela.
3: È un ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto nonostante i fatti accaduti, che anche se devono essere provati sul piano giudiziario sono dei fatti che destano ovviamente tanta preoccupazione e tanto dolore.
2: Da Lanciano per il GR2, Pier Giorgio Greco.
1: Nell'ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva, in commissione Covid, l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte.
4: Non mi sono mai sottratto, non accetto lezioni, potete scavare quanto volete, ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, ha detto Giuseppe Conte in audizione, poi sulla commissione.
5: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti.
4: Conte ha definito irresponsabile escludere le regioni dal perimetro delle indagini. Contro di me è un circuito mediatico fuorviante che non contribuisce all'accertamento della verità, ha detto, rivendicando che l'Italia è stato un modello nella gestione della pandemia. L'ex premier ha spiegato poi di aver depositato un documento alla procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. L'audizione è poi ripresa con le domande dei commissari. Poco fa l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha chiesto a Conte di spiegare la scelta di non attivare il piano pandemico 2006. Poi Alice Bonguerrier.
6: È un documento, le do una informazione, che è già stato sottoposto al vaglio della magistratura con esito opposto rispetto alle ipotesi che lei qui ha narrato, perché l'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto querela di falso per quella certificazione che è stata definita falsa.
4: Filippa Misano, GR2.
1: Anche negli Stati Uniti si riavviva il dibattito sulla gestione della pandemia. La Commissione per la Sicurezza Interna del Senato ha dichiarato l'epidemiologo Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. In audizione Fauci si era rifiutato di rispondere alle domande sulle misure adottate dall'amministrazione Biden contro il Covid, invocando il diritto a non autoaccusarsi garantito dal quinto emendamento. Il tema dei migranti è ancora al centro della politica europea. Sullo sfondo si rincorrono i timori per una nuova ondata di migranti a Ceuta. L'inviato a Bruxelles.
7: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli Affari Interni del Parlamento Europeo ribadisce: eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, un monito all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi dell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita.
8: Ceuta non ha vuelto alla normalità perché
7: il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile Spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori. Bisogna intervenire con la massima urgenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
1: Secondo il quotidiano Bild, una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata attaccata da droni russi nel Mar Nero, vicino a Odessa. A bordo è divampato un incendio, l'equipaggio è stato evacuato. Gli ordini di Mosca hanno centrato anche il deposito di una impresa tedesca Kiev. Ieri il ritrovamento di un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, nei pressi di un aereo ucraino. Un possibile scenario di attacco ibrido, lo ha definito il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, che ha parlato di un nuovo livello di pericolo. La visita di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026, durante il quale ha risposto alle loro domande. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha detto. Ascoltiamo.
9: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
1: L'ondata di calore non allenta la presa e le previsioni indicano che le temperature resteranno in generale sopra la media almeno fino a Ferragosto.
10: Il caldo è anche questione di numeri. C'è quello del record odierno, 27 città, tutte quelle monitorate, col bollino rosso. Ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Ha lo stesso significato in tutta Europa, perché la geografia del grande caldo è sempre più estesa, ma variano i criteri di assegnazione, come spiega il climatologo Luca Mercalli.
11: Sono criteri socio-climatologici. Ogni paese usa i suoi. Meteo France dà le allerte in relazione all'area geografica. La stessa temperatura non genera un'allerta a Nizza, ma la genera a Parigi, perché si dà per scontato che magari a Nizza sono più abituati al caldo, mentre a Parigi no.
10: Anche a Napoli probabilmente al caldo sono abituati, ma i 48 gradi al suolo misurati nei pressi della stazione centrale fanno comunque impressione. Ancora i numeri dicono che il Po in secca sta sotto il suo livello di 8,4 metri. Non c'è un numero, una data che indichi la fine dell'ondata di calore. Le previsioni dicono forse a Ferragosto. Donatella Gori, GR2.
1: Siamo allo sport, europei di tuffi, ancora una giornata trionfale per i colori italiani a Parigi. Sentiamo.

0: chiara e azzurra l'acqua della piscina di Parigi, ma va anche aggiunto il nome Elisa. Le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri sono Chiara Pellacani, 23enne romana, ed Elisa Pizzini, 21enne veronese. Nell'ultima gara della rassegna continentale le due italiane trionfano davanti alle ucraine Bokek e Karnafel e alle tedesche Henskel e Müller. Per la Pellacani è la quinta medaglia d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, il trampolino 3 metri, il trampolino 3 metri misto con Matteo Santoro e il team Event. 5 ori, un argento, un bronzo dunque per l'Italia dei tuffi a Parigi e primo posto sia nella classifica complessiva, dove le medaglie diventano 19, sia nella classifica della specialità. Giorgio Germanò, GR2.
1: E ora la MotoGP, che dopo la pausa estiva torna in pista questo weekend a Silverstone in cerca di rilancio, il riminese Marco Bezzecchi. Sentiamolo al microfono di Luca Cesaritti.
2: Ancora il recupero delle mie condizioni fisiche è in corso, quindi non mi sento al 100%, però cercherò di fare il massimo per portare a casa il massimo e per continuare il lavoro nel box con tutta la squadra.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Emanuele Rinaudo e Stefano Catini. Ora la linea torna a Radio 2, state da matti. Buon proseguimento d'ascolto da Luciano Cozzolino.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La voce di George Michael su Radio 2 alle 19:48 minuti, l'ultimissima parte di Estate da Matti con Noemi Serracini, Maurizio Guccini pronti per accompagnarvi negli ultimi minuti, ma anche per fare alcuni appelli, perché abbiamo parlato di questo libro che è ritornato in una biblioteca australiana dopo 150 anni, quindi ci siamo domandati: ma i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici avranno prestato cose che non sono mai state recuperate? Le vorranno rivendicare e chiedere magari anche attraverso di noi? Ebbene sì, e allora il primo appello, prego, lo lascio fare a te.
1: Allora, tra l'altro, non so se voi a casa spesso trovate i 45 giri, 33 giri dei vostri genitori, e spesso sopra c'era il nome, perché c'era il nome non ovviamente per egocentrismo, ma semplicemente perché spesso i dischi erano l'oggetto più rubato durante le feste, oppure l'oggetto che si prestava e non tornava mai indietro.
0: Così si sapeva di chi era, insomma, la proprietà, no? Dell'album in questo caso.
1: Esatto, ma nel 2026 arriva un appello qui a Rai Radio 2, perché nel 2016 una ragazza ha prestato Pulse dei Pink Floyd a Simone, un ragazzo di Colle Valdelsa, e ci dice: se per caso riuscite ad averlo voi in redazione ve ne sarei infinitamente grata. Questo doppio CD per me è importantissimo, me lo ha regalato mio papà quando uscì negli anni 90. Era il 1995, tra l'altro, terzo album dal vivo dei Pink Floyd per quanto riguarda la tournée di The Division Bell. E lei dice: ascoltando per la prima volta i Pink Floyd rimasi stregata. Quindi l'appello di Teresa nei confronti di Simone, ragazzo di Colle Valdelsa: Simone, spedisci qui a Via Asiago.
0: Sì, così gliene ridanno tre a lei. Ma lo ridallo a lei, scusa, il disco. Ma no, perché a Via Asiago?
1: No, ho provato io ad ottenerlo. Vabbè, ho provato, scusa, ad ottenerlo, purtroppo.
0: Ma no, facciamolo mandare a lei, scusa.
1: Purtroppo ho provato io, ma d'altronde. No, scherzo, perché comunque, ragazzi, i dischi sono veramente una cosa importantissima, i dischi è qualcosa che ci appartiene, spesso nella memoria, spesso in quello che ci ricorda, spesso nei suoni, nelle sensazioni, a volte veramente anche i nostri parenti.
2: Le

0: La Summer Funk di Francesco Gabbani su Radio 2 alle 19:53 minuti. Non possiamo andare via senza il nostro
1: happy ending.
0: Oggi da matto psicopatico, non da maniaco.
1: Sì, oggi facciamo l'happy ending.
0: Aiuto, ho paura. È un happy ending, però invece molto tenero quello di questa sera, perché parliamo di Sergio Sanfilippo, un signore di 96 anni che si è regalato davvero un finale felice, diciamo, perché gli ultimi anni della sua vita ha deciso di conseguire finalmente la laurea e ce l'ha fatta. È diventato dottore in economia aziendale e avete capito bene, sì, a 96 anni. Non è meraviglioso?
2: È meraviglioso, ma questo ci dimostra come spesso le persone, a prescindere dall'età, abbiano voglia di crescere, di imparare, di fare altre tappe durante la propria vita. E tra l'altro proprio Sergio ha raccontato durante la sua cerimonia che questi due esami che gli mancavano gli erano un pochino rimasti qui, perché lui comunque aveva dovuto smettere per lavorare, aveva un incarico importante, si occupava di moda, però a un certo punto si è sentito in dovere di proseguire e di concludere questo percorso, questo tragitto.
0: Di mettere un punto quindi anche al suo percorso universitario, e non è mai troppo tardi per farsi un'infanzia felice, come dice Tom Robbins nel suo bellissimo Natura morta con picchio. Quindi questo ci sia anche così, un po' da esempio e anche da faro nella notte.
2: Lo stesso
0: questo rettore, 96enne.
2: Sì, lo stesso rettore si è complimentato dicendo: un esempio dell'insegnamento che non finisce mai di studiare e di imparare. Queste le parole appunto del preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza,
0: Marco Allena, sì, e che salutiamo e abbracciamo. Tantissimi complimenti al nostro nonnino, dottore in economia aziendale, Sergio Sanfilippo.

0: Titoli di coda su Taylor Swift su Radio 2 alle 19:59 minuti. Stiamo per andarcene, non prima però di avere sciolto la riserva sul piccolo borgo dai cieli stellati della Sardegna.
1: Eh sì, perché prima tutti quanti hanno iniziato a scrivere, si dice allai, allai, eccetera, eccetera.
0: Allah.
1: Abbiamo
0: parlato,
1: esatto. Abbiamo cercato su internet e effettivamente tutte le fonti ci riportano ad allai.
0: Con
1: l'accento sulla prima
0: A.
1: Anche in sardo allai,
0: quindi adesso potete andare sereni a visitare questo borgo meraviglioso di soli 300 abitanti e godervi il migliore cielo stellato d'Italia. Noi siamo pronti per andarcene, ringraziamo tutta la nostra magnifica squadra e vi diamo appuntamento a domani. Ciao,
1: ciao
0: Maurizio Cucini.
1: Ciao Noemi.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2. A me piace.

0: dottor Scotti.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
3: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
4: È una trappola, state attenti!
5: Ma chi è che dobbiamo scortare?
6: Un ragioniere.
4: Indietro, indietro, vai!
7: Una scorta impossibile.
8: Questi agenti sono dei dilettanti.
4: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
7: Una guerra senza tregua.
9: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
4: Guarda tutti a terra, via!
9: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
7: Due film, due campi.
10: Siamo soli.
9: Come sempre.
7: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo il ritorno. Prossimamente Rai 2.
11: Meteoradio.
12: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud e della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi ti aspettiamo.
1: Congratulazioni.
2: A degustarci il cocomero.
1: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Radio
3: 2. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Le 20:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano in direzione di Chamonix c'è coda e l'attesa è prevista di 30 minuti. A 14:25 minuti tempi di percorrenza stimati tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, le code a tratti e il traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli un camion ribaltato in cunetta, incidente in direzione di Roma tra San Vittore e Cassino, verso Roma il traffico è rallentato a causa di questo incidente. Tratto urbano della 24, il traffico è rallentato per lavori tra Portonaccio e il Bivio 24, tangenziale est di Roma verso la tangenziale est. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pineto e Roseto verso Ancona, chiuso il tratto per un camion in fiamme al chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, c'è un chilometro di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto ci sono 3 chilometri di coda. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
8: Sono le 21.
9: Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
10: Bella questa sigla alla fine, già mi è entrata dentro. Buonasera amici e amiche di Radio 2, seconda puntata di Era Ora. Come state? Come sta andando? Come è andato questo giovedì 6 agosto? Vi ricordo intanto il numero per scrivermi è il 348-7300-200, per guardarci il canale è il 202 del digitale terrestre. Abbiamo due ore da trascorrere insieme, io sono felicissima di avere questo spazio dedicato alla musica e speriamo sempre alla musica bella, la più bella. Di certo partiamo così perché lo facciamo ricordando un grande, grandissimo cantautore italiano, un grande professore, un grande poeta, Francesco Guccini, che ci ha lasciato oggi. Per me lui è come se fosse uno di famiglia, come se fosse stato sempre lì e accanto a me. In effetti sono un po' cresciuta con le sue canzoni, con brani anche che molto spesso non capivo, dovevo studiare per comprendere i riferimenti, i significati, le sue sfumature. Ancora oggi, riascoltando le sue canzoni, bisogna fermarsi e prestare molta attenzione. Brani che hanno sicuramente segnato la cultura di intere generazioni, comprese anche quelle più giovani, secondo me, che continuano a parlare a chiunque voglia ascoltare davvero le sue canzoni. Ed è una cosa che ho sempre amato e che ho sempre guardato con grande rispetto verso questa tipologia di artisti, no? Utilizzare la musica anche come strumento di approfondimento, di conoscenza e di possibilità di pensiero. Per questo ringrazio Francesco Guccini per quello che mi ha dato, ovviamente penso di parlare a nome di tutti voi nel dire che oggi abbiamo perso un grandissimo della musica. Un abbraccio enorme alla sua famiglia, noi lo ricordiamo così.
11: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

letto. Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

Un omaggio a Francesco Guccini. Quest'oggi noi di Radio 2 ci uniamo a tutta la famiglia per ricordare un grande artista, un grande poeta, un grande professore che per fortuna ci ha lasciato tantissimi brani che avremo modo di ascoltare sempre e comunque riascoltare, come dicevo prima, per capire i significati che voleva lasciarci, perché poi ne parlavamo anche fuori onda insieme alla regia di Federico Scoppio, insieme a Emma Caggiano, a Linda Critelli, Lucia Mosca, le mie curatrici, poi piano piano saluto tutti, che è anche questo il bello, no? della musica e di alcuni testi, di alcuni artisti, cioè quello di andare a recuperare i testi in varie stagioni della vita e capire delle cose che magari ti erano sfuggite prime. Ma comunque ce n'ho qualche cantautore importante anche oggi nella scaletta di Era Ora, ve lo ricordo, fino alle 23. Al 348 7300 200 mi state iniziando a mandare i vostri messaggi di saluti, c'è qualcuno anche che mi ha mandato dei piatti da mangiare. Ragazzi, non fate così, perché comunque noi ci abbiamo fame, eh? È un orario strano questo, o mangiamo prima o mangiamo dopo, comunque a un certo punto ci viene fame. Vabbè, andiamo avanti con la musica, lo facciamo con Dan Auerbach e Patrick Corney, chitarra e batteria, nient'altro. I Black Keys, ovviamente loro poi nel corso della loro carriera hanno inserito altri strumentisti, produttori e quant'altro, ma sicuramente loro due sono uno dei due più influenti del rock degli ultimi 20 anni, ed hanno quella storia che a me piacciono un po', che ti scaldano il cuore. Allora immaginatevi questi due giovani ragazzi dentro uno scantinato e aspettano gli altri componenti di una band che hanno creato, che ha tutto un altro nome, ma non si presentano nessuno. Allora dice: vabbè, visto che ci siamo, Dan, Patrick, che facciamo? Vabbè, suoniamo io e te. E loro due iniziano a suonare da soli e parte il loro progetto, chiamandosi, se non sbaglio, Black Keys, come nome di questo artista che era supportato dal padre di Auerbach, che era un mercante d'arte, un nomignolo, insomma, comunque prendono in prestito questo nome e parte la loro carriera. A dire la verità gli va bene praticamente fin da subito, eh? Pubblicano il primo album nel 2002, poi 4 dischi completamente autoprodotti, ma già fanno parlare di loro, concerti molto molto attesi. Nel 2008 incontrano poi Danger Mouse, grande produttore. Io ogni tanto presento questi produttori musicali che sono fondamentali nella costruzione di un disco, nella costruzione di un brano, ma anche di una band vera e propria, perché a volte sono fondamentali per far fare alla band quello scatto artistico musicale che gli permetterà poi di vendere milioni di dischi, che è quello che è successo anche a loro proprio con Danger Mouse. Per farvi capire lui chi è, ha prodotto gli U2, i Gorillaz, i Red Hot Chili Peppers, è anche uno dei membri fondatori dei Narcs Barkley, che è quello I think I'm crazy, perché sennò non capivate, e insieme fanno un disco del 2011 che si chiama El Camino. All'interno il brano Lonely Boy, che vince 3 Grammy Awards, ma io ho sempre amato di più la traccia numero 3, Gold on the Ceiling. Black Keys, Radio 2.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. 2-2.

Radio 2, bentornati, 21:17, Martina Martorano con voi fino alle 23 e fino all'11 settembre, ragazzi. Martedì, venerdì sarò qui a portarvi della musica in dono. Abbiamo ascoltato Fra Quintale con Giorgio Poi, Missili, il brano si intitolava così, un disco molto bello secondo me, quello di Fra Quintale del 2018. Pensate, in quell'estate girava Nera di Rama, Amore Capoeira, J-Ax, e poi entrava questa canzone qua dall'indie, che ancora si poteva dire aveva un senso, un brano prodotto, visto che parlavamo di produttori, da Takagi e Ketra, che in quegli anni era veramente un duo super richiesto, facevano da questo ma anche Baby K e Fedez e J-Ax, ma anche Oroscopo di Calcutta. E non so adesso che stanno facendo Takagi e Ketra, me li sono un po' persi per strada, magari li recupereremo, però adesso vorrei restare nel 2018, in quella stessa estate quando usciva uno dei dischi più importanti della storia recente del rap mondiale. Parliamo di Swimming di Mac Miller, grande artista Mac Miller, scomparso anche lui purtroppo prematuramente, e in quel momento il disco arriva proprio in mezzo a una bufera personale. Lui si era separato con Ariana Grande, che era la sua fidanzata dell'epoca, un arresto per guida in stato d'ebbrezza, e tira fuori questo album dove dentro c'è molta solitudine, c'è ansia, c'è anche una guarigione personale in questo lavoro, che sicuramente fonde il rap con l'R&B, il jazz e il funk. Io non so se avete mai avuto l'occasione di sentire Mac Miller anche in una delle sue esibizioni live, che trovate facilmente sulle piattaforme. È un artista meraviglioso, cioè è stato proprio uno che ha messo un punto sul mondo del rap, cioè come lo fa lui non lo fanno gli altri. Qui sentite anche Thundercat al basso, se non sbaglio c'è Snoop Dogg, c'è Sid alle voci, un grandissimo album e un grandissimo brano. What's the Use, Mac Miller, Radio 2.

0: Radio 2 alle 21:24. Rimarrei in questa atmosfera un po' hip hop, un po' rap, un po' R&B. Aggiungete pure voi se volete un altro genere, perché poi è il bello, no, di quando si riescono a unire tutti i diversi stili musicali. E anche lei lo fa, la nostra prossima artista. Si chiama Noga Erez. Io l'ho conosciuta al Siren Festival. Era un festival che facevano a Vasto, è durato a poche edizioni. Peccato, perché era un bellissimo appuntamento musicale con tante cose diverse, un programma sempre molto eterogeneo. Lei all'epoca era molto più elettronica, ma era già ipnotica e aveva qualcosa di diverso. Io mi ricordo, stavo lì che la guardavo attentamente sul palco muoversi. Negli anni poi ha cambiato un po' il suo suono, si è evoluta anche nella scrittura insieme al compagno e produttore Ori Russo, con cui scrive e produce praticamente tutto il suo materiale. È riuscita a costruire un universo sonoro molto personale, fatto appunto di sicuramente musica rap, ma anche molto elettronica e musica però suonatissima. Poi è un'estetica molto riconoscibile, e con questo album uscito nel 2024, The Vandalist, è proprio emersa in tutto il suo splendore, con grandi collaborazioni come Missy Elliott, che secondo me sentite proprio all'inizio di questo brano, Dumb, Noga Erez.
1: Hey, I'm smart, you dumb.

0: so. Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Noga, noga, noga, noga, noga, noga, noga.
2: Mi fa molto ridere quando lei fa I'm sorry, I'm enjoying too much. Scusate, mi stavo divertendo troppo. Nogueres con Dumb, effettivamente mi ha scritto il nostro Lorenzo Lucidi, che ringraziamo e salutiamo per curare la musica di Era Ora, ma di tutta Radio 2. Dice, guarda che Radio 2 era partner del festival, del Siren Festival. Hai ragione, e me lo ricordo molto bene. Io ero lì con una radio piccola locale con il quale ho iniziato a fare questo lavoro, guardavo lo stand di Radio 2 e dicevo, chissà se un giorno finirò a lavorare a Radio 2. Hai visto? La vita ogni tanto ti regala delle gioie. Al 348-7300-200 un nostro amico Damiano mi dice, ci andrebbe bene in questa puntata la canzone di Fergie, London Bridge. Damiano, ti accontenteremo nelle prossime puntate raccontando anche la storia di Fergie, ottima voce femminile. Io te ne faccio scoprire un'altra, si chiama Cleo Soul, non so, magari l'hai già ascoltata insieme al collettivo Salt, perché lei insieme al marito che hanno dato vita a questo misterioso appunto collettivo, questa band negli anni è riuscita a tirar fuori un disco più bello dell'altro, a mio modestissimo parere. Però oggi ascoltiamo lei, che viene da Londra e cresce in una famiglia di musicisti jazz, un'influenza che si sente ancora oggi nelle sue produzioni, e mi piace ascoltarla in questo album che si chiama Rose in the Dark, che è uscito nel 2020, perché secondo me si aggiudica un posto tra quelle stelle, queste donne meravigliose che stanno dettando secondo me le regole della musica. Quindi con questo augurio l'ascoltiamo insieme, Cleo Soul, Why Don't You, Radio 2.

so suonare male e cantare peggio, però avessi una, almeno una di queste due qualità, probabilmente farei un brano così, Cleo Solo, Why Don't You, perché dentro ci sento D'Angelo, Erika Badu, Mary J. Blige, c'è tutto un mondo dal quale arrivo anch'io musicalmente parlando, però non come artista, solo per gli ascolti R&B che ho nella mia lunga lista di brani che vi sto facendo ascoltare ad Era Ora, il programma di Radio 2 dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23. E io il numero ve lo ricordo sempre, è 348-7300-200. In queste serate non vi sto chiedendo di interagire più di tanto, perché mi immagino voi rilassati ad agosto, dove state andando, o seduti o sdraiati o in viaggio con la musica di Radio 2. Ma se volete scrivermi, fatelo, 348-7300-200. Alessandro mi dice: ciao Martina, grazie per il ricordo di Guccini con cui è iniziato la puntata, e ci scrive da Bologna. La Bologna, la vecchia signora dai fianchi un po' molli, proprio come raccontava Guccini. Ti faccio un altro regalo, perché in scaletta arriva un altro bolognese, Doc. Parlavamo del talento, ma anche dei geni e di quegli artisti che sono capaci di farti amare i testi in diverse maniere. Cioè, questo è per me Lucio Dalla, un uomo che rappresenta la musica, oltre che al cantautorato, oltre che ai testi. Per me, proprio quando penso a Lucio Dalla, penso alla musica, al suo modo che aveva di viverla e interpretarla, non soltanto appunto con i sobrani, ma con i vari strumenti che era in grado di suonare, ma poi proprio con la sua pelle, col suo modo di suonare, stare sul palco e di muoversi. E appunto proprio lui, anche lui, come Guccini, dicevo, è un artista che amo riprendere in vari momenti della vita, riascoltare i brani e capire quello che mi voleva dire, o perlomeno quello che io riesco a cogliere in quel momento. Qui c'è una... ci sono sette lune, ci sono sette momenti, e lui ci regala sette fotografie della società in cui si trova a vivere, ci porta dentro a stati d'animo, a problematiche che riguardano l'umanità, i luoghi, gli individui e le loro storie. Lo fa con questa cassa dritta. Lucio Dalla, L'ultima luna, Radio 2. L'ultima luna.

0: Inimitabile Lucio Dalla con L'ultima luna, vedevo sul canale 202 del digitale terrestre dove andiamo in onda le immagini di Lucio con una maglietta, poi a un certo punto c'aveva una super pelliccia, stava bene in qualsiasi modo, in qualsiasi momento della sua vita e in qualsiasi esperimento sonoro. Nel frattempo qua su Rai News 24 invece vedo Serena Brancale intervistata, anzi ne approfitto per ricordare che sabato e domenica saremo al Vinitaly Reggio Calabria, il concerto venerdì sabato il concerto di Maria Antonietta e Colombre, mentre domenica quello di Serena Brancale, ma poi soprattutto ci sarà la sottoscritta in diretta dalle 21 alle 23 per due puntate speciali di Era Ora. Farò anche un DJ set, quindi presentatevi lì davanti allo stand di Radio 2, mi dite ehi siamo qui, ci hai detto tu di venire, io poi vi porto addirittura sul palco con me in console perché da sola non riesco a starci quasi mai. Parlavamo di genio, parlavamo di talento, ecco adesso inseriamo pure un pizzico di follia, mischiate tutto ed esce probabilmente fuori Tricky, personaggio molto particolare. Parliamo di uno dei fondatori dei Massive Attack, band che negli anni 90 ha creato un vero e proprio linguaggio musicale dando vita a quella che poi verrà chiamato trip hop o Bristol Sound, e questa cosa a Tricky non è mai piaciuta particolarmente. Recentemente è stato in concerto a Milano, ho letto praticamente da tutte le parti che il concerto non è piaciuto e può succedere anche questo, va bene pure se l'arte lascia un po' così il sapore amaro in bocca. Vabbè, lui è così, non sai mai come si presenterà sul palco. Apparentemente ha cantato con poca voce, sussurrava la maggior parte della volte e quindi la gente faceva voce Tricky, voce, poi la milanese non so, mi è venuta un po' da farlo alla romana, mi immagino questa scena, ma comunque è un grandissimo, cioè pensiamo soltanto che il suo primo disco Maxine Quay è un album rivoluzionario, un album scuro, un album visionario, solo lui è riuscito a mescolare hip hop, dub, elettronica, rock, soul e tant'altro tutto insieme. Ruolo fondamentale, diciamolo, lo ha anche Martina Topley Bird, la sua compagna dell'epoca, una voce capace di creare un contrasto con quella di Tricky unico al mondo, quindi sì, sto proprio per farvi ascoltare lei, Hell is Round the Corner, Tricky, Martina Topley Bird.
1: Round the corner where I shelter is something that schisms the living out of stealth. If you believe or deceit, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of me.

direi che ci sta tutto, questo brano Hell is Round the Corner, Tricky and Martina Topley Bird alle 21.46. Cioè, proprio consigliato per questo orario. Bene, amici di Radio 2, vi ho fatto ascoltare un bel po' di classici. Ora mi sparo un paio di band super giovani. Partiamo con la prima. Loro si chiamano Geese, una band che probabilmente qualcuno di voi ci ha già sentito passare qui su Radio 2. E è una band capitanata da quell'uomo meraviglioso, quel giovane uomo meraviglioso che è Cameron Winter, una voce che sembra appartenere a qualcuno che ha però già vissuto molte vite, che ha già qualcosa da raccontare. Ecco, io quest'anno ho preso un aereo e sono andata a Zurigo per sentirli. Ora, Zurigo bellissima, però vi devo dire che era proprio perché era l'ultima data rimasta, sono usciti i biglietti per il loro tour europeo e l'unico che avevo trovato era appunto Zurigo. Lo rifarei assolutamente perché dal vivo sono ancora più bravi del loro album Getting Killed, uscito nel 2025 ormai. Direte: Martina, stai solo in giro per concerti? Sì, e ho anche tantissimi altri problemi, faccio questo, è una delle cose che amo fare di più. È evidente che c'era bisogno di un po' di rock per queste nuove giovanissime generazioni, infatti non dico che io fossi la più vecchia al concerto, ma quasi. Ieri abbiamo parlato dei Fontaines D.C., anzi l'altro ieri, oggi vi presento i Geese con un brano bellissimo, Cobra.

Che poi io quando conosco una band che mi piace particolarmente vado a comprare i dischi e vorrei che tutti quanti lo conoscessero, quindi inizio a comprare i dischi anche per l'altro. Ecco, in questo caso per Getting Killed dei Geese, che abbiamo ascoltato qui su Radio 2 con Cobra, è stato un disastro perché l'avevo comprato per me e poi sono andata, dopo una settimana non trovavo più i vinili, e poi appunto quando sono andata in quel concerto a Zurigo ne ho portati a casa qualcuno. Ragazzi, a settembre vanno in giro per il Nord America, io non sono stata in un sacco di posti come Nashville, da dove partono, quindi se vogliamo organizzarci io vengo con voi, io e il mio amico Cameron Winter non vediamo l'ora di vedervi tutti quanti sotto palco. 348 7 300 200, facciamo una colletta e andiamo a vederli. Dicevo, altra band giovanissima, qui c'è un mondo che in qualche modo si somiglia ma è completamente l'opposto, mi spiego meglio. Si chiamano Kneecap e sono dei ragazzi che hanno avuto un successo straordinario, anche inaspettato, in un modo completamente diverso, legato all'hip hop, alla cultura irlandese, ma dicevo anche loro con la capacità come The Geese di creare un'identità fortissima e di trovare un pubblico nuovo, anche qui ricco di giovani, ma non solo, hanno suonato a Roma, insomma in giro per l'Italia, e c'era un pubblico abbastanza variegato. La loro storia è raccontata molto bene in un film che si intitola Kneecap, per l'appunto del 2024, ed è ispirata alla loro vera nascita e alla scena da cui sono emersi. Questi sono tre ragazzi di Belfast, una città che sappiamo bene avere una storia complessa alle spalle, che decidono di fare rap nella loro lingua, l'irlandese, il gaelico, trasformandolo in uno strumento ovviamente di protesta, ma anche di ironia e soprattutto di orgoglio culturale. Se potete andatevelo a recuperare, nel film si vede proprio questo passaggio da una realtà super locale fatta di serate nei pub, provocazioni, testi senza filtri, alla consapevolezza poi a un certo punto di aver creato qualcosa di molto più grande, che non parla soltanto a Belfast ma se vogliamo al mondo intero. Comunque il risultato è stato incredibile, una band che canta in una lingua considerata per anni marginale riesce a pubblicare il pubblico internazionale. Infatti hanno conquistato non so quante città con grandi sold out, io vi dicevo quello di Roma che è andato molto bene, però anche in tantissimi altri posti sono riusciti a riempire stadi addirittura. In questo caso li ascoltiamo con Graham Chatten, The Fountains DC, di cui parlavo poco prima, un'altra band rock che ha avuto un grande successo negli ultimi anni. Kneecap, Graham Chatten, Better Way to Live. Vai, mandiamola.

Anche qui al 3487-300-200 è iniziato il Toto Andiamo al concerto. Ragazzi, ve l'ho detto, faccio questo la maggior parte del tempo libero che ho, quindi figuratevi se non vi accompagno al prossimo concerto dei Kneecap, anche al prossimo concerto dei Fountains DC, qui insieme per un brano dal titolo Better Way to Live. Vi ho fatto ascoltare i Geese, i Kneecap, dicevo, due band super nuove, super fresche. Questo trittico sarebbe stato perfetto con un'altra band che sono i Tamango, ma mi devo prendere un po' di tempo per raccontarveli. Sono stata recentemente al loro concerto e posso dire di aver visto una delle cose più belle degli ultimi anni, perché sono giovani, hanno un sacco da raccontare in una maniera secondo me anche molto più forte rispetto alla mia generazione. Io sono dell'89, sicuramente eravamo un po' più rimbambitelli rispetto a loro, che comunque con tanta forza e preparazione musicale, perché questo anche bisogna aggiungere, stanno creando dei collettivi musicali molto molto belli e molto intensi. Però questi me li tengo per qualche altra puntata, tanto è lunga, ragazzi, fino all'11 settembre saremo insieme, queste due ore che dove ci stiamo regalando della musica che ci piace tanto. Al 3487-300-200 arrivano anche i vostri suggerimenti musicali. Vi assicuro che io annoto tutto, perché poi amo portare la mia musica, ma amo tantissimo anche raccogliere le vostre di suggestioni, i vostri suggerimenti, quindi fatelo pure, sentitevi liberi in questo spazio di Radio 2 di raccontarmi anche la vostra musica. Noi facciamo una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta. Era ora.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21.58, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, tra Seriate e Grumello verso Brescia la coda è per lavori. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. Diramazione Gallarate Gattico, a Gallarate Ovest verso la Milano Varese c'è un incidente chilometro 2 e 500. A1 Milano Napoli, incidente tra San Vittore e Cassino verso Roma, per questa ragione traffico rallentato. Sempre sulla 1 verso Napoli, tra Caianello e Capua, il traffico rallentato a causa di un veicolo in fiamme. Ora la 14 Bologna-Taranto, tra Pineto e Roseto verso Ancona, chiuso il tratto per un camion in fiamme, all'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda, dopo l'uscita obbligatoria a Pineto ci sono 3 chilometri di coda. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa, anche qui c'è un incidente, chilometro 75 tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I Fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Ritorniamo in diretta qui su Radio 2, Era Ora, con Martina Martorano e tutti voi amici e amiche di Radio 2 all'ascolto, con un manifesto, diciamo, del scena hip hop del sud degli Stati Uniti, quella di Atlanta in particolare, degli anni 2000. E in quel periodo il campionamento era proprio al suo apice. Per campionamento intendiamo prendere un frammento di una canzone già esistente, può essere un giro di batteria, una linea di basso, una voce, una melodia, trasformandolo, tagliandolo e inserirlo e inserito poi nel brano, come poi dopo vi faccio capire anche meglio con un paio di brani che abbiamo messo vicini per voi. E per So Fresh e So Clean gli Outkast decidono di prendere un brano del 1977 dal titolo Before the Night is Over di Joe Simon e I'll Stay dei Funkadelic, che magari passeremo ai Funkadelic nelle prossime puntate di Radio 2. Vabbè, loro sono nel 2000, quindi ancora non era uscito Eia, che li farà conoscere poi al pubblico mainstream, ma comunque già sono gli Outkast, già sono una band che ha ottenuto tantissimi consensi. Tra l'altro leggevo che l'anno scorso sono entrati nella Rock and Roll of Fame, quindi saranno stati molto felici di entrare anche loro nelle stelle del mondo del rock, della musica in generale. Restiamo nell'universo black music, ma lo facciamo con una donna meravigliosa, una delle artiste più eclettiche della sua generazione, Janelle Monáe, cantautrice, attrice, performer statunitense. Tra l'altro ha anche una casa creativa indipendente che si chiama Wonderland Art Society, dove unisce musica, arti visive, cinema, storytelling, con l'idea bellissima di dare spazio ad artiste ed artiste capaci di raccontare sia l'identità che temi sociali attraverso linguaggi diversi. Un po' complesso così da spiegare, in realtà è più facile di quello che vi ho detto, è appunto una casa creativa, una casa di produzione. E nel corso della sua carriera Janelle Monáe ha anche ricevuto ben 8 candidature ai Grammy Awards. Fatemi vedere che brano abbiamo deciso per farvela conoscere qualora non l'abbiate mai sentita. Beh, Make Me Feel, attenzione, Janelle Monáe, Radio 2.

anni che ascolto questa canzone, non avevo mai visto il video. Per fortuna c'è il canale 202 Digitale Terrestre di Radio 2 a farci ritrovare anche il mondo del cinema che accompagna la musica. Mi piace immaginare che ogni artista stia lì poi a pensare, ma è così, a come trasformare in immagini il proprio brano, il proprio lavoro. Voi forse mi direte, certo, quella chitarrina mi ricordava proprio Prince, forse anche un po' troppo, però ragazzi, se lo poteva fare, perché negli ultimi anni della sua vita Prince lavorò proprio a stretto contatto con Janelle Monáe, e all'interno proprio di tutto questo album dal titolo Dirty Computer del 2018, lei stessa in un'intervista ha detto: Prince stava lavorando all'album con me prima di passare a un'altra frequenza, mi ha aiutato a trovare i suoni. Quindi non è un semplice omaggio a Prince quello che ha fatto Janelle Monáe, ma è proprio un suono che è stato creato da lui, che lui stesso aveva regalato a Janelle Monáe in occasione della scrittura di questo suo disco. Altro artista, parlavamo poco fa di censura, di denuncia, se vogliamo, con Inika, per un certo senso la stessa attitudine ce l'ha avuta Mia, scritto M-I-A, tutto puntato, l'acronimo di Missing in Action. E lei fin dagli inizi della carriera è stata abbastanza amata e anche un po' criticata. Sicuramente vi ricorderete il brano che stiamo per ascoltare dal titolo Paper Plans, ma magari vi siete scordati che su MTV a un certo punto decisero di censurare il suono degli spari e anche quello del registratore di cassa. E però adesso insomma non vi viene in mente, ma appena parte il brano lo capirete. Un brano molto leggero, un grande riempipista, lo usiamo un po' tutti noi amici della console pure per scaldare la piazza quando abbiamo un DJ set da fare, ma in realtà nasconde anche un tema molto più complesso, quello delle migrazioni, del sentirsi stranieri e del rapporto tra chi arriva e chi accoglie. Lei nell'ultimo periodo è un po' diventata complottista, un po' strana, ha fatto delle dichiarazioni che non ho ben compreso, a dirla tutta e ad essere sincera, però sta di fatto che con questo album e con questo brano è riuscita a trovare il suo spazio nel complesso mondo della discografia mondiale. Paper Plans, Mia.

Paper Plans, probabilmente il brano più famoso di Mia, quello che nel 2007 l'ha portata al grande pubblico. Un brano geniale prodotto da Diplo, che dice che erano in una stanzetta di Brooklyn, non sapevano bene che fare, e parlavamo prima del campionamento. Ecco, loro hanno fatto proprio così: hip hop, elettronica, suoni globali, ma un campionamento di un pezzo del 1982, i Clash, Straight to Hell, sentiamo.

Che brano, ragazzi! The Clash, Straight to Hell. Avete provato a rappare come la sottoscritta in quel momento di Paper Plans, che è stato appunto preso da Mia per il suo brano Paper Plans. Vabbè, per chi si è collegato solamente ora su Radio 2, era ora dalle 21 alle 23. Vi ho fatto sentire Paper Plans di Mia e poi il brano The Clash, Straight to Hell, da dove era stato preso appunto il campionamento, un pezzettino della canzone messo dentro al brano. Magari la facciamo più di una volta questa cosa di ascoltare brani che sono stati presi. Comunque è una grande, grande arte anche quella, non è che uno prende, ruba e mette là, è complicatissimo fare questo e cercare di trovare i suoni giusti per i brani giusti, ecco, per l'appunto. Ma adesso ci immaginiamo tutti insieme a Parigi, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando proprio da lì su Replay Sound. Siamo in uno studio parigino ed assistiamo ad una sorta di improvvisazione tra due giovanissimi. A destra abbiamo FKJ, French Kiwi Juice, French perché è mezzo francese, kiwi non lo so, e juice benché meno, no, kiwi penso perché sia anche il nome dell'animale della Nuova Zelanda, l'animale simbolo, visto che lui è mezzo francese che è mezzo neozelandese, è un omaggio al suo paese di origine. Juice non l'ho mai capito. Comunque, da una parte abbiamo FKJ, dall'altra abbiamo Masego, un sassofonista, polistrumentista, cantante, secondo me anche ballerino, sa fare veramente qualsiasi cosa. Si incontrano, tra l'altro credo per una nota marca di bibita, ma questo poco ci importa, perché loro insieme costruiscono il brano veramente in pochissimo tempo, il brano che vi faccio ascoltare tra poco. E quando penso all'inglese, no? Quando si parla di musica, si dice che due artisti suonano, they play, che vuol dire anche loro giocano. Ecco, loro mi hanno dato proprio l'impressione nel vedere il live di questo brano, che si divertono ad andare da uno strumento all'altro, passarsi la parola, la chiave di questo brano, passarsi gli strumenti, ma passarsi anche la musica. FKJ è stato considerato uno degli alfieri della New French House perché usa tantissimo la Loop Station e ha girato posti meravigliosi per i suoi live. Ricordo un altro bellissimo video di lui nelle saline boliviane, oppure al Museo d'Arte di Parigi, insomma brani e video che l'hanno aiutato a diventare molto famoso. Ma ho parlato troppo, ve la devo far ascoltare questa canzone, così entrate nell'atmosfera di Masego e FKJ con la loro Taudo. Però veramente provate a pensarvi a Parigi, che loro si incontrano un po' per caso, hanno veramente registrato un paio di take per la realizzazione di questo brano, secondo me bellissimo.

Masego e FKJ insieme in questo brano dal titolo Tedo che avete ascoltato su Radio 2. Era ora, sono le 22:27, abbiamo ancora una mezz'ora da passare insieme, quindi io vado velocissima al prossimo brano, perché questo non ve lo consiglio io, ma ce lo consiglia direttamente Damon Albarn. Mi raccontava Lorenzo Lucidi, sempre nominato, salutiamolo, anzi fate così, fatemi salutare tutta la squadra perché sennò poi sembra brutto. Allora, Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, le nostre curatrici, alla console Alessandro Amendolara e Domenico Ganci, alla regia Federico Scoppio, alla regia Visual perché il canale è il 202 di Cielo Terrestre, eccomi qua, fatemi un bel primo piano, Giuseppe Caporale, Alessandro Davac e poi salutiamo Gustavo Pacifico che è il nostro capostruttura e ovviamente Stefano Mascitti, autore che insieme a me va a pescare tutte le notizie. Questa qua vi dicevo, me la raccontava però Lorenzo Lucidi, che ha visto in una stories di Instagram Damon Albarn che pubblicava e suggeriva un brano di una band di Vicenza, si chiamano Delicatoni e sono quattro musicisti, grande passione per gli strumenti analogici e probabilmente questa cosa un po' ha affascinato Damon Albarn perché l'avrà sentita nelle loro composizioni e devo dire che Delicatoni con il loro omonimo album hanno riscosso parecchio successo, un po' psichedelico, un po' elettronico. In questo brano sono insieme a Nice Elevator, il progetto di Charlie Shine che è invece un musicista che vive tra Italia e New York, e insieme ai Delicatoni hanno fatto uscire l'anno scorso, da poco insomma, questo brano, La stessa cosa insieme. Noi quattro viviamo delle viti distanti l'una dall'altra, raccontano così questo brano, ed è un promemoria per noi di non dimenticare gli altri, per ricordarci di essere tutti nella stessa squadra, tutti sulla stessa barca. Delicatoni e Nice Elevator hanno deciso di presentare al grande pubblico il loro brano, appunto arrivato poi anche alle orecchie del signor Damon Albarn, quindi prego.

Delicatoni, Nice Elevator, la stessa cosa insieme. Pensavate si fosse fermata la radio. No, no, è proprio una caratteristica del loro suono un po' elettronico. Abbiamo nominato Damon Albarn, e una volta che viene nominato Damon Albarn, perché vi dicevo, ha apprezzato tantissimo questo brano dei Delicatoni, va passato. E potremmo mettere un brano dei Blur, potremmo mettere un brano dei The Good, The Bad and The Queen, il super gruppo formato da Paul Simon, da Simon Tong, The Verve, Tony Allen, e poi c'è Rocket Juice and the Moon, sempre con Tony Allen e Flea dei Red Hot Chili Peppers. C'è African Express, il progetto che ha portato anche live all'inizio di questa estate, e poi ovviamente i Gorillaz, la sua band virtuale con tantissimi successi alle spalle. E probabilmente rimetteremo tutti i progetti di Damon Albarn, non tutti insieme. Oggi forse riesco a farvene sentire un paio, però partirei dall'ultimo album dei Gorillaz, The Mountain. Secondo me uno dei più belli usciti quest'anno, e anche forse uno dei più belli della loro produzione, molto particolare. Non so se avete avuto modo di sentire le tracce che compongono questo album. Sono cantate, pensate, in 5 lingue diverse: inglese, arabo, hindi, spagnolo e yoruba. E hanno aggiunto, il disco include anche voci dall'oltretomba, ovvero voci registrate di non pubblicate, di collaboratori che ormai non ci sono più. Il brano che ascoltiamo si intitola Orange County ed è uno dei brani, diciamo, più apprezzati di questo disco. Elaborazioni anche un po' sulla scomparsa di Tony Allen, batterista, grande amico di Damon Albarn. Insieme ai Gorillaz ci sono anche, vediamo se li dico bene, sicuro qualche accento lo sbaglio. Allora, Anushka Sanskar, Beats Rap e Kara Jackson. Forse l'ho detti bene. Dalla regia fanno un po' così, vado a studiare meglio. Sicuramente insieme a loro ci sono i Gorillaz.

Ho studiato Bizarrap, Kara Jackson, Anushka Shankar e Gorillaz, eh? Stavolta l'ho detti bene. Orange County su Radio 2, 22 e 39 minuti. Martina Martorano, ovvero la sottoscritta, con voi dal martedì al venerdì. In realtà io domani non ci sono, ma comunque rimanete all'ascolto di Radio 2 perché ci sarà il meglio di Radio 2 Team Summer Hits, però poi noi ci sentiamo sabato e domenica per due puntate speciali da Reggio Calabria. Lo dicevamo una volta, nominato Devon Albarn va ascoltato almeno con un paio di progetti. Lo abbiamo ascoltato con i Gorillaz e in realtà è un artista che meriterebbe una playlist intera solo con le sue tante collaborazioni che ci ha regalato nel corso degli anni, e ogni volta un viaggio sonoro completamente diverso. Nel brano che stiamo per ascoltare c'è Tony Allen, il padre della batteria Afrobeat, un grandissimo artista. Ho avuto il piacere di conoscerlo, vederlo suonare dal vivo. Era impressionante come muovesse cioè all'apparenza pochissime le mani, però creando dei suoni complessissimi. È un uomo meraviglioso. Pensate che, sapendo che Damon Albarn era suo fan, nel 2002 lo invita alle registrazioni del suo disco, e così nasce un'amicizia che poi è durata per oltre 20 anni tra supergruppi che vi citavo prima, come The Good, The Bad and The Queen e Rocket Juice and The Moon. Con questo brano, secondo me, esce benissimo l'intesa che c'è tra loro due. L'hanno registrato in un solo giorno, dalle 10 al mattino alle 10 di sera, nello studio parigino proprio di Tony Allen, ed è un brano che ci fa fare un viaggio sonoro, secondo me, bellissimo. Guarda, partiamo subito perché si sente molto bene la batteria di Tony Allen con Damon Albarn in questo brano del 2014, Go Back.

C'è una leggenda che racconta che Tony Allen scopre di saper suonare la batteria all'età di 18 anni, quando lavorava come tecnico in una radio, pensate, ma in passato aveva avuto anche degli approcci. Sentendo la sua batteria, è proprio nato per fare questo, per portare il suo unico modo, il suo unico approccio a questo strumento in giro per il mondo. L'ha fatto quando poi ha incontrato Fela Kuti. Pare un po' per gioco è nata la collaborazione, ovvero loro suonavano negli stessi posti, orchestre diverse, poi lui a un certo punto Tony Allen è andato da Fela Kuti e gli ha detto: dai, facciamo una band insieme. E Fela Kuti gli ha detto: mi sembra un'ottima idea, ma poi gli ha confessato tempo dopo di aver sempre pensato di chiamare Tony Allen all'interno della sua band che stava per costruire. Qui l'abbiamo ascoltato insieme a Damon Albarn, Go Back. Voliamo adesso in Brasile con una delle voci più interessanti della scena carioca. Si chiama Mary Frost, è diventata molto famosa con un singolo che abbiamo passato anche qua su Radio 2, Baltimora, con un duo francese Trinixa, ha fatto milioni di stream perché è andato anche virale sui social. Secondo me quella ve la ricordate sicuro. Vediamo un po' se entra nei vostri cuori anche questa, Colombina.

Dai che vi ho fatto ballare con questo brano, ne sono certa. Colombina, anche perché secondo me è una di quelle canzoni che risuonerà tutta l'estate. Siamo ad agosto, forse l'estate nella sua ultima parte dovrebbe essere già successo. Vabbè, ma magari è così, semplicemente io penso ogni tanto di aver scoperto canzoni, artisti che poi, come nel caso di questa giovane cantante Mary Froese, sono famosissime nell'etere da più tempo di quello che io penso. Allora, l'altro giorno vi ho presentato una band che amo tantissimo, gli Ezra Collective. Oggi ve ne presento un'altra. Allora, alla batteria Alexander Sawicki, al basso Chester Hansen, yeah! E poi alle tastiere Matthew Tavares. Ancora un altro applauso per i fiati Leland Whitty, come se fossero qui. Ma datemi un'altra stagione di Era Ora, io ve le porto tutte live queste super band qui su Radio 2. Loro si chiamano Bad Bad Not Good ed è una band che è nata quasi per scherzo. Sono in un appartamento abbandonato a Toronto, studenti di jazz dalla Humber College, super posto per musicisti, e decidono di registrare dei brani cover di Odd Future, il collettivo di Tyler the Creator. Il batterista indossa una maschera da maiale e si autoproclamano Odd Trio con un cartello di cartone scritto a mano con un pennarello. Questo video diventa super virale e arriva dritto all'orecchio dello stesso Tyler the Creator, che li lancia nel mainstream. Infatti ad oggi Bad Bad Not Good hanno collaborato con tantissimi artisti tipo Kendrick Lamar, Ketranada, e hanno conquistato per 3 volte di fila il primo posto della classifica jazz contemporaneo americana, che è comunque un grandissimo risultato. Il brano che ascoltiamo si intitola Take What's Given e nasce nel modo più naturale possibile, anzi la storia ve la racconto dopo. Intanto godetevela. Reggie, Bad Bad Not Good, Take What's Given.

Take What's Given, Bad Bad Not Good and Reggie qui su Radio 2. Prendi quello che viene. Mi piace che anche la scorsa puntata a quest'ora abbiamo passato il brano di Emmanuel e quella che deve essere sarà. Oggi è con questo, prendi, accogli quello che ti arriva dalla vita. Mi piacerebbe dirvi che sono così zen e così pronta ad accogliere tutto, in realtà anch'io ho un sacco di problemi con la mania del controllo, ma vi raccontavo la storia di come è nato questo brano. I Bad Bad Not Good erano al Coachella, che è tra i festival più importanti al mondo, e c'era questo giovane ragazzo Reggie, un cantante emergente. Lo vedono, se ne innamorano, lo portano immediatamente in studio il giorno stesso, lui inizia a improvvisare il testo completamente in freestyle e il brano viene registrato in appena un paio di take, e questo è stato il risultato. Mi piace sempre immaginarmi anch'io in mezzo a queste storie, anche se non so suonare praticamente nessun strumento, ma come avete capito vado sempre in giro per concerti e quest'anno me ne sono fatto un altro bellissimo, che era il concerto degli XX, che lo volevo vedere da tanti anni, e sono volata a Parigi, si chiama Green Festival se non sbaglio. Vabbè, una delle più belle rassegne musicali alla quale ho mai partecipato. Pratoni immensi, tantissimi palcoscenici, un chiosso solamente per lo champagne, come solo i parigini sanno fare. Mi è piaciuto il live degli XX, che ritornavano dopo tantissimi anni, sì e no, nel senso che i brani che hanno fatto ovviamente sono stati quelli tra quelli più famosi e quello delle ultime dei loro ultimi lavori. Forse ero troppo lontana dal palco, non lo so, ma sicuramente ricordo quando nel 2009 è uscito l'album dal titolo XX, sono stata proprio immediatamente catturata. E dato che abbiamo deciso di chiudere le puntate di Era Ora ogni volta con un brano strumentale, oggi concludiamo con un brano che aveva tutte le carte in regola per passare inosservato. Si chiama Intro ed è la traccia di apertura del disco d'esordio. La band di Oliver Sim insieme a Jamie XX e Romy Medley Croft esordiscono, si affacciano al grande pubblico proprio con questa intro, ma pubblicata come singolo, diciamo spinta dall'etichetta, non è che andasse proprio bene. Eppure oggi è uno dei loro brani più ascoltati, se non sbaglio forse quello più ascoltato, campionato addirittura da Rihanna nel suo Drunk on Love. Quindi con questo brano io vi do l'appuntamento non a domani ma a sabato e domenica, sarò a Reggio Calabria per il Vin Italy e quindi ci riascolteremo con altri brani e con altra musica, ma sempre qui su Radio 2. Grazie.

Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

canterò per te l'ultima canzone.